0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Odiarsi un po'.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

te lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, se

si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Benji, questa vita non l'ho vista mai. Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai. Non mi piace che io ricordi solo del dolore. Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi amore. Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo. Sai che ti pregava mamma, non neppure babbo. Ora nelle loro lacrime stanno affogando. Dagli un braccio perché no, non

0: meraviglioso. Oh, allegra come una canzone. Oh, che ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi direi che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah.

Saronno. San Giacomo è tornata alla messa della tradizione con l'incendio del pallone. Sempre Saronno, la biblioteca civica apre le porte agli autori del territorio. Sempre Saronno, i carabinieri in soccorso ad un'anziana in difficoltà. Cesano Maderno, inaugurata la nuova aula consiliare Luca Attanasio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Saronno, San Giacomo, è tornata alla messa con il tradizionale incendio. Venerdì 24 luglio alle ore 21 nella chiesetta di San Giacomo tra via Monti e via Legnani è stata celebrata la tradizionale messa in occasione della festa del Santo. Al termine della celebrazione si è tenuto anche il tradizionale incendio del pallone, un rito simbolico che richiama quello che accompagna ogni anno la festa patronale della prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Il ritorno di questa ricorrenza religiosa era stato fortemente voluto dall'ex prevosto Monsignor Angelo Centemeri, recentemente scomparso. Più volte aveva ricordato l'importanza di recuperare una tradizione molto sentita dai saronnesi. Fino a una ventina di anni fa, la festa di San Giacomo coinvolgeva tutto il rione. C'erano i negozi aperti, una sfilata per le vie della città e grandi celebrazioni. Poi la tradizione si è spenta, ma negli ultimi anni abbiamo recuperato almeno il rito religioso. La celebrazione rappresenta anche un'occasione per visitare uno dei piccoli gioielli artistici della città. La chiesetta, edificata nel 600 dalla famiglia Legnani, custodisce infatti gli affreschi del Legnanino e nel presbitero ha raffigurato alcuni degli episodi della vita di Gesù. L'edificio ha inoltre ospitato le spoglie della madre di Papa Pio XI.

Saronno. La Biblioteca Civica apre le porte agli autori del territorio con una nuova iniziativa dedicata alla promozione della cultura locale. L'obiettivo è valorizzare la produzione editoriale del Saronnese, incentivare la lettura e rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro, confronto e crescita per la comunità. Gli scrittori potranno richiedere gratuitamente l'utilizzo della sala community della Biblioteca Civica per presentare le proprie opere, raccontare il percorso creativo e dialogare con i lettori. Gli incontri si svolgeranno il sabato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 oppure dalle 15 alle 17. La sala sarà messa a disposizione con le sedie per il pubblico, il tavolo per i relatori, lo schermo e il microfono. L'organizzazione dell'evento, così come la promozione e la comunicazione, resteranno però a carico degli autori proponenti. L'iniziativa è riservata agli autori legati al territorio del Saronnese oppure a opere che affrontino temi di interesse locale. Saranno prese in considerazione anche le pubblicazioni coerenti con finalità culturali e con la promozione del benessere psicofisico e sociale della comunità. Non saranno invece ammesse opere con contenuti di carattere politico o pornografico. Le presentazioni dovranno essere curate direttamente dagli autori e non potranno essere organizzate tramite librerie. Saronno. Un gesto di attenzione e umanità non è passato inosservato. È quello compiuto ieri dai carabinieri, intervenuti in piazzetta Portici per aiutare un'anziana in evidente stato confusionale. A raccontarlo è una cittadina saronnese che ha assistito a parte dell'intervento, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai militari per la sensibilità dimostrata. La donna, visibilmente disorientata, si aggirava nella zona cercando una persona che, come è emerso nel corso della conversazione, non era più in vita. Un passante, intuendo che si trovava in difficoltà, ha deciso di chiamare i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno scelto di prendersi il tempo necessario per ascoltarla e rassicurarla. Con calma e pazienza hanno instaurato un dialogo, cercando di ricostruire le informazioni utili per capire chi potesse aiutarla. Grazie a questo approccio sono riusciti a contattare la figlia, che ha spiegato come di lì a poco sarebbe arrivata la badante all'abitazione dell'anziana. A quel punto i carabinieri hanno deciso di accompagnarla personalmente a casa. La scelta è stata dettata dalla volontà di non sottoporla ad altre situazioni che avrebbero potuto aumentare il suo smarrimento. Ormai la donna si era fidata di loro e li ha seguiti con serenità. È stato un gesto che mi ha colpito profondamente, racconta la saronnese che ha assistito alla scena. Hanno dimostrato una grande umanità, ascoltandola, tranquillizzandola e restando al suo fianco fino a quando è stata al sicuro. Credo che sia giusto raccontare anche questi esempi di attenzione verso le persone più fragili. Cesano Maderno. È stata inaugurata ufficialmente la nuova aula consiliare Luca Attanasio, uno spazio completamente rinnovato che da oggi porta il nome dell'ambasciatore italiano, ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo.
La nuova sala, oltre a ospitare le sedute del Consiglio Comunale, sarà utilizzata anche come aula magna della scuola Salvo d'Acquisto, con l'obiettivo di diventare un luogo di incontro tra istituzioni, scuola e cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, il notiziario, la settimana. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremmun Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva, della pausa agostana. Nona domenica dopo Pentecoste, il Vangelo è il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 2, versetti dall'1 al 12, la scena immagino che la conosciamo, mentre Gesù si trova in casa a insegnare, a raccontare la parola, arrivano quattro personaggi che scoperchiano la casa e calano davanti a Gesù un uomo, un paralitico con la sua barella. E inizia un dialogo tra Gesù e questo paralitico, dialogo che si conclude con quel "ti sono rimessi i peccati", cosa che scandalizza gli scribi presenti, e allora Gesù compie il miracolo. Quest'uomo se ne va portandosi dietro il suo lettuccio. Che cosa dire di questo brano, cosa dire di questo racconto? Beh, la prima cosa che dobbiamo notare, questo un po' in generale, no? in tutti i Vangeli, Gesù è sempre un po' restio a compiere dei miracoli, perché sa bene che i miracoli sono facilmente fraintendibili, e allora forse è proprio per questo che in questa occasione dice apertamente il motivo per cui compie il miracolo. Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, allora io ti dico, alzati, torna a casa tua, eccetera, eccetera. Ora, può essere che questa affermazione, questo sapere che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, forse ci lascia un po' indifferenti. Non lascia indifferenti quelli che sono lì presenti, in particolare gli scribi, e loro sanno bene che solo Dio ha il potere di perdonare, e di più, sanno bene che la legge non ammette ignoranza, per cui se sbagli devi essere punito. Ora, trovarsi davanti a un uomo che dice a un altro uomo che gli sono rimessi i peccati, trovarsi davanti a uno che quindi usurpa questo potere di Dio, un uomo che usurpa questo potere di Dio, vuol dire trovarsi davanti a un bestemmiatore, ed è il motivo per cui Gesù sarà condannato e ucciso. Quindi c'è in gioco qualcosa di molto serio, di molto importante, perché ne va del volto stesso di Dio, che però non possiamo identificare tout court con la legge, così come fanno gli scribi. E allora proviamo anche qui a lasciare emergere qualcosa dal testo, qualcosa che possa aiutare il nostro cammino. Sono tanti i temi che vengono toccati e i temi che Marco vuole offrirci. Come sempre non abbiamo la possibilità di sviscerare tutto, e allora mi limito così a toccare soltanto alcuni aspetti. Provo davvero a raccogliere qualcosa che possa funzionare un po' come uno spunto, no? Un rilancio per rilanciare appunto poi la riflessione, la preghiera personale. La prima cosa che mi piace sottolineare è un'annotazione che Marco fa all'inizio per introdurre la scena, e ci dice che Gesù annuncia la parola, e questo raduna attorno a lui, fa sì che si raduni attorno a lui una folla di persone, assiepati in ogni dove, la casa piena, non c'è più spazio nemmeno davanti alla porta. È bella questa cosa, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che annuncia la parola, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che prende, coglie quel loro desiderio di ascoltare la parola. Non sono gli scribi, sono neanche loro o ad ascoltare o a tenere d'occhio Gesù, ma non sono loro che insegnano, non sono loro che annunciano la parola. Allora questo mi porta a chiedermi già una prima domanda da tenere lì magari come compito delle vacanze: che desiderio c'è in me di ascoltare la parola? Ritrovo in me il desiderio che spinge queste persone ad assieparsi lì dove c'è Gesù che racconta la parola, lì dove c'è Gesù che annuncia la parola? Lo ritrovo o no questo desiderio? C'è o non c'è in me questa sete di parola? Ma il cuore della scena è occupato però dal paralitico che viene portato davanti a Gesù, viene proprio fisicamente calato dal tetto con precisione millimetrica, sembra quasi una scena di Mission Impossible, calato perfettamente lì proprio dove si trova Gesù. E che cosa ci racconta questo? Beh, la prima cosa che mi viene da pensare è la paralisi di questo uomo. A me sembra così un simbolo, è un simbolo dei tanti blocchi che impediscono anche a noi di camminare, dei tanti blocchi che ci impediscono di fare quello che sappiamo essere giusto e doveroso, dei tanti blocchi che ci impediscono di cercare, di seguire il Signore, ci impediscono magari proprio di ascoltare la sua parola. E non lo so, mi sembra che tante volte ce ne staremmo volentieri lì così, a crogiolarci nella nostra infermità, a crogiolarci in questi limiti, un po' a piangerci addosso, e quindi non facciamo nulla per reagire a questa paralisi. E la pagina di oggi ci dice una cosa chiara, ci dice che non c'è paralisi, non c'è fallimento, non c'è peccato, per quanto grande, che ci possa impedire di andare da Gesù. Certo, uno se vuole la giustificazione la trova sempre, la giustificazione ai propri blocchi, alle proprie paure, alla propria pigrizia, si trova sempre. Però la cosa bella di questo Vangelo è che ci dice che c'è sempre una possibilità, c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una soluzione. Una soluzione che in questo caso arriva, prende le sembianze di questi quattro uomini che si fanno carico della situazione di questo paralitico, e questo è bello, perché tante volte sono proprio le amicizie, sono proprio le persone che ci circondano quelle che ci consentono di uscire dai nostri blocchi, dalle nostre paure. E questo potrebbe essere il secondo spunto, no, da portare a casa. Primo, se davvero desidero qualcosa di grande, qualcosa di bello, devo assecondare questo desiderio. Non posso farmi vincere dalle pigrizie, dalle paure, non posso farmi un idolo del mio fallimento, non posso davvero stare lì a compiacermi del fallimento. Devo rompere questo gioco diabolico, questo gioco perverso che mi impedisce di camminare e mi impedisce poi davvero di essere felice. Per quanto uno possa aver sbagliato, per quanti peccati posso riconoscere nella mia vita, per quante cadute, per quante infedeltà, no, non posso lasciare a queste l'ultima parola. Quindi se anche trovo un barlume di desiderio, uno straccio di desiderio, seguilo, devo seguirlo, devo dare voce a questo desiderio e non alle paure. Dicevo, un gioco perverso, no? Quello che si può instaurare, un gioco che grazie a Dio in questa pagina viene rotto definitivamente. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire. Primo mi chiedo se era davvero questo quello che voleva sentirsi dire quell'uomo, o anche i quattro che lo hanno portato lì probabilmente immaginavano la guarigione, il tornare a camminare, e per prima cosa si sentono dire questo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Però ecco, questa frase ci consente di fermarci su un tema anche qui credo importante, che tante volte forse perdiamo di vista, sul senso del peccato. Troppo spesso forse confondiamo senso del peccato, senso di peccato e senso di colpa. Sono due cose ben diverse, sono due cose davvero profondamente diverse. Il senso di colpa ha a che fare con il mio io che non è soddisfatto di sé. Mi ero fatto un'idea di me e non sono stato capace di corrispondere a questa idea, non sono stato all'altezza. Quindi sento la delusione, sento il peso del fallimento, sento mi sento scottato, ecco. Il peccato invece ha a che fare con la relazione con l'altro, la relazione con l'altro che ho rotto. Il senso di colpa è per me, il senso di colpa lavora su di me e continua a lavorare su di me e non esco mai dal senso di colpa. Il peccato è invece la relazione con l'altro, ha a che fare con la relazione con l'altro, e se ne esce perché a un certo punto scopri che l'altro ti vuole bene anche se gli hai fatto del male. E allora, mentre la colpa ti chiude sempre nel tuo passato, mentre la colpa ti rinfaccia sempre quello che è stato e quello che hai fatto, il peccato, attraverso il perdono, ti apre al futuro. Questo è il vero miracolo di questa pagina. Quanti sono perdonati i peccati, dice il desiderio di Gesù di entrare in relazione con quest'uomo e di aprirlo al futuro, di spingerlo verso il futuro. E questo è quello che fa Dio con noi, con ciascuno di noi, davanti al nostro errore, davanti al male che siamo capaci di fare. Paradossalmente il suo amore aumenta. È come se Dio ci stesse dicendo: non hai ancora capito il bene che ti voglio. E allora, per fartelo capire, questo bene aumenta. E questo credo sia davvero il punto fondamentale di questa pagina. Il peccato che diventa il luogo in cui conosco chiaramente chi è il Signore. Pensiamo al paralitico. Se lo guardiamo dal punto di vista della legge, quell'uomo no, assolutamente non aveva il diritto di avvicinarsi a Gesù, perché è malato, perché è impuro. Il peccato, secondo il nostro modo di sentire, è qualcosa che mi allontana da Gesù. E invece no, questa pagina sta qui a dirmi che proprio il peccato diventa il motivo del mio avvicinamento a Gesù. Proprio nel peccato conosco realmente chi è il Signore. Allora, quello che mi sembra essere ciò che mi allontana dal Signore diventa il luogo di conoscenza vera del Signore attraverso la sua misericordia. Allora, non conosco il Signore nella mia giustizia. Nella mia giustizia al massimo posso conoscere la mia bravura, posso conoscere i miei presunti meriti, mi attacco alle mie qualità, mi attacco a quello che sono, a quello che faccio, e lì però rischio di diventare tremendo. E quando sbaglio, che capisco? E capisco che Dio ha un solo vizio tremendo, non è tremendo lui, ma ha un vizio tremendo, che è quello di perdonare sempre, e allora si compie il miracolo. Il male diventa il luogo dove sperimenti un amore ancora più grande, ancora più forte, proprio perché quando compi il male hai più bisogno di essere amato. Non è facile accettare tutto questo, forse è per questo che la pagina si chiude con Gesù che al paralitico dà un comando che può sembrare strano, ma è chiaro. Abbiamo letto: alzati. Il verbo che troviamo in greco è il verbo della risurrezione, il primo significato è svegliati. Risvegliati. Questo è quello che ci chiede, che ci offre Gesù: svegliarci da un incubo, un risveglio definitivo da quell'incubo che è prodotto dal senso di colpa, da quell'idea che il perdono è ciò che mi allontana. Nel perdono si aprono gli occhi. Si aprono i nostri occhi su di noi e sull'altro, scopriamo di essere voluti bene, scopriamo che l'altro mi vuole bene, e allora si ristabilisce una relazione che è la vita dell'uomo, e senza relazione non c'è vita, c'è la paralisi, c'è la morte. Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. È questo principio di vita nuova che ricevi attraverso il perdono, lo devi mettere in atto, lo puoi giocare lì dove vivi. E il frutto di questo cambiamento lo vedranno quelli di casa tua, quelli che vivono con te. E questo allora è il mandato, per le vacanze, vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio nuovo, con la luce e la vita che vengono dalla capacità di chiedere e di offrire perdono. A tutti auguro una buona continuazione d'estate e a risentirci alla ripresa del nuovo anno sociale. Popoli, le notizie.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi vi raccontiamo i bambini saharavi in Italia per fare conoscere la loro causa. Sono scesi dall'aereo con in mano le bandiere del paese che reclamano, vestiti con le lunghe e ampie tuniche tipiche della loro tradizione, così come i ciondoli d'argento legati alla fronte delle ragazze. Loro sono i 120 bambini saharavi dei campi profughi in Algeria, coinvolti nel progetto di accoglienza piccoli ambasciatori di pace saharavi. A raccontarci il loro arrivo a Roma, avvenuto il 4 luglio scorso, è Valentina Roversi, la presidente della rete saharavi, che coordina le associazioni locali e le regioni che ospiteranno diversi gruppi di bambini. Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. Al progetto collabora anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi. Staranno in Italia fino al 21 agosto, ospiti in parrocchie, scuole, spazi comunali o messi a disposizione dalle associazioni. Sono bambini dagli 8 ai 12 anni, tutti con una forte coscienza politica sulla loro storia. Infatti, come in ogni edizione dal 1982 a oggi, l'obiettivo principale del progetto è far conoscere la loro causa. Ma non mancano scopi sanitari e di scambio culturale, oltre che di promozione della pace, specifica Roversi. La situazione del popolo saharavi, su cui i bambini arrivati provano ad accendere i riflettori, riguarda uno dei conflitti dimenticati più lunghi al mondo. Da circa 50 anni questi profughi vivono in una delle zone più inospitali del deserto, vicino alla città di Tondouf, in Algeria. In condizioni rese ancor più precarie da temperature che d'estate superano regolarmente i 50 gradi. Dal 1975 il popolo saharavi, costretto ad abbandonare il proprio territorio per sfuggire ai combattimenti che si scatenarono dopo la fine del dominio spagnolo, reclama l'indipendenza e il ritorno della propria terra d'origine, nel Sahara occidentale. Anche se non hanno mai perso la speranza di tornare e la voglia di lottare per la propria causa, da generazioni i bambini nascono nei campi profughi, in una situazione che via via si è stabilizzata, tanto da passare dalle tende alle case di sabbia e ora quelle di cemento, con strade in alcuni casi anche condizionatori, racconta. Tuttavia, questi campi dipendono completamente dagli aiuti e dopo una riduzione di circa il 50% dei finanziamenti provenienti da USAID, sta diventando difficile portare avanti progetti già avviati in ambiti come educazione, agricoltura e sanità. Il viaggio in Italia dunque diventa anche un'occasione di tutela della salute a partire da un check-up completo. Molti dei bambini arrivati hanno bisogno di cure gastrointestinali, c'è chi ha celiachia o diabete e patologie ancor più serie, molti con problemi di vista e anche un bimbo con una grave disabilità. Il progetto le permetterà di svolgerli e individuare il percorso più adatto. Durante la loro permanenza i bambini saranno infatti coinvolti anche in attività educative, sportive, ricreative e in momenti di incontro e di scambio con le comunità italiane. Così conclude Roversi. I piccoli ambasciatori, come gli oltre 15.000 bambini e bambine che li hanno preceduti in questi 44 anni di progetto, hanno la concreta possibilità di unire istituzioni, associazioni e comunità locali ai valori della pace, della cooperazione e del diritto dell'autodeterminazione di ogni popolo.

Passiamo in Mozambico. Ucciso il vescovo degli ultimi. Con l'assassinio di Monsignor Osorio Citora Afonso, 54 anni, vescovo di Quelimane, amministratore apostolico di Beira, è stata colpita una delle voci più autorevoli di una chiesa che in Mozambico rappresenta spesso l'ultimo presidio di vicinanza ai poveri, agli sfollati e alle vittime delle continue emergenze che attraversano il paese. Il corpo del presule è stato trovato all'alba del 6 giugno nella residenza episcopale, la camicia azzurra coperta di sangue. Ignoti si sarebbero introdotti durante la notte nell'edificio e il vescovo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al petto. Nelle province centrali del Mozambico, dove Monsignor Afonso svolgeva il suo ministero, la Chiesa Cattolica non si limita all'evangelizzazione. Costruite scuole, sostiene famiglie, orfani e diseredati, assiste chi per tutto dopo cicloni e inondazioni. È una presenza quotidiana in una società segnata da forti disuguaglianze e da tensioni politiche mai del tutto sopite. La comunità di Sant'Egidio, presente nel paese attraverso numerose fraternità, ricorda il vescovo Afonso come un pastore appassionato al Vangelo e vicino al popolo, e anche Papa Leone XIV, nell'esprimere il suo cordoglio, ha parlato di un grave atto di violenza. Andiamo sempre in Africa, in Sierra Leone, una speranza per i bambini di Freetown. Ci sono luoghi del mondo nel quale la parola speranza non ha bisogno di essere definita. Uno di quei luoghi è il Freetown, in Sierra Leone. Con queste parole, Don Luca Barone, presidente di Mission Don Bosco, descrivere l'opera Don Bosco Fambul, un centro di accoglienza, recupero e riabilitazione dedicato ai minori in condizioni di strada. Qui i salesiani lavorano seguendo le orme di Don Bosco, che nella Torino preindustriale della metà dell'Ottocento aiutava i numerosi bambini che confluivano in città per trovare un'alternativa alla fame e all'abbandono. Allo stesso modo, i suoi figli, arrivati in Sierra Leone 40 anni fa, si sono immediatamente resi conto che l'esigenza alla quale rispondere era la stessa: mettersi al servizio di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che nella capitale Freetown non hanno una casa né una famiglia e si trovano in condizioni di sfruttamento o totale vulnerabilità. Al Fambul, con l'intervento di psicologi e professionisti, arrivano a rielaborare i traumi del corpo e dell'anima, e con la presenza dei salesiani e di altri bambini con la stessa storia iniziano a sentirsi a casa, amati e protetti. Chi varca la soglia del cortile del Don Bosco Fambul, conclude Don Luca, trova la speranza in atto, una speranza organizzata che è la chiave di volta per il futuro non solo di questi bambini e ragazzi, ma dell'intero paese. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi ricordiamo che rientriamo a settembre. I nostri racconti sono da venire, e Famiglia Cristiana.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Ascoltatori, ben ritrovati. Anche oggi il nostro Fuori Porta vi proporrà gite e appuntamenti fuori porta. Fino al 26.

Di luglio, presso l'ex carcere storico di Busto Arsizio, in via Monsignore Paolo Borroni, una bella mostra. Le ex carceri di Busto, recentemente restaurate e restituite alla cittadinanza come nuovo spazio culturale, ospitano un evento artistico di grande fascino. La scelta della sede non è casuale, un luogo dove la storia continua a respirare tra le mura e gli ambienti che ne conservano la memoria. La mostra si configura come risultato di un lungo progetto di ricerca fotografica sviluppato da Claudio Argentiero, che racconta con delicatezza il mondo delle terre d'acqua e delle risaie. Si tratta di un viaggio visivo che restituisce la bellezza discreta di territori plasmati dal lavoro dell'uomo e dal rapporto costante con l'elemento idrico. Andiamo veramente fuori porta, a Mondadizza, in provincia di Sondrio, che da domenica 26 luglio a domenica 2 agosto in Alta Valtellina ci sarà questo evento con giovani talenti della musica classica, concerti e incontri dedicati al rapporto tra uomo e ambiente. Tra le novità l'orchestra da camera Canova e l'attore Filippo Lai. Mondadizza Music Week. A Monza, alla Cappella Reale Espiatoria, mercoledì 29 luglio dalle 19.30 alle 23.30 ci sarà l'apertura serale straordinaria con visite guidate a cura della direttrice Giulia Valcamonica e del personale del museo. La prenotazione è obbligatoria. A Croveo, Verbania, le streghe della Valle Antigorio, fino a domenica 26 luglio. Il paese, incastonato nelle Alpi piemontesi, accoglie conferenze, laboratori, concerti, spettacoli, sapori tipici e un mercatino a tema per la manifestazione che rievoca il fenomeno della stregoneria nella valle. Fino a domenica 26 luglio a Milano, Horn of Africa Music Festival. Negli spazi del Parco Center si tiene l'evento che celebra la ricchezza culturale africana attraverso i suoi artisti più prestigiosi e i sapori della cucina tradizionale. E a Genova andiamo sulla tolda della nave blu fino al 31 di agosto. L'acquario di Genova prolunga l'orario per un'esperienza esclusiva, una speciale visita guidata che può essere abbinata a una cena al tramonto sulla tolda della nave blu. Cari ascoltatori, Angela e Antonio alla regia vi ringraziano per l'ascolto.

0: Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Saronno. San Giacomo è tornata alla messa della tradizione con l'incendio del pallone. Sempre Saronno, la biblioteca civica apre le porte agli autori del territorio. Sempre Saronno, i carabinieri in soccorso ad un'anziana in difficoltà. Cesano Maderno, inaugurata la nuova aula consiliare Luca Attanasio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Saronno, San Giacomo, è tornata alla messa con il tradizionale incendio. Venerdì 24 luglio alle ore 21 nella chiesetta di San Giacomo tra via Monti e via Legnani è stata celebrata la tradizionale messa in occasione della festa del Santo. Al termine della celebrazione si è tenuto anche il tradizionale incendio del pallone, un rito simbolico che richiama quello che accompagna ogni anno la festa patronale della prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Il ritorno di questa ricorrenza religiosa era stato fortemente voluto dall'ex prevosto Monsignor Angelo Centemeri, recentemente scomparso. Più volte aveva ricordato l'importanza di recuperare una tradizione molto sentita dai saronnesi. Fino a una ventina di anni fa, la festa di San Giacomo coinvolgeva tutto il rione. C'erano i negozi aperti, una sfilata per le vie della città e grandi celebrazioni. Poi la tradizione si è spenta, ma negli ultimi anni abbiamo recuperato almeno il rito religioso. La celebrazione rappresenta anche un'occasione per visitare uno dei piccoli gioielli artistici della città. La chiesetta, edificata nel 600 dalla famiglia Legnani, custodisce infatti gli affreschi del Legnanino e nel presbitero ha raffigurato alcuni degli episodi della vita di Gesù. L'edificio ha inoltre ospitato le spoglie della madre di Papa Pio XI.

0: Saronno. La biblioteca civica apre le porte agli autori del territorio con una nuova iniziativa dedicata alla promozione della cultura locale. L'obiettivo è valorizzare la produzione editoriale del Saronnese, incentivare la lettura e rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro, confronto e crescita per la comunità. Gli scrittori potranno richiedere gratuitamente l'utilizzo della sala community della biblioteca civica per presentare le proprie opere, raccontare il percorso creativo e dialogare con i lettori. Gli incontri si svolgeranno il sabato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 oppure dalle 15 alle 17. La sala sarà messa a disposizione con le sedie per il pubblico, il tavolo per i relatori, lo schermo e il microfono. L'organizzazione dell'evento, così come la promozione e la comunicazione, resteranno però a carico degli autori proponenti. L'iniziativa è riservata agli autori legati al territorio del Saronnese oppure a opere che affrontino temi di interesse locale. Saranno prese in considerazione anche le pubblicazioni coerenti con finalità culturali e con la promozione del benessere psicofisico e sociale della comunità. Non saranno invece ammesse opere con contenuti di carattere politico o pornografico. Le presentazioni dovranno essere curate direttamente dagli autori e non potranno essere organizzate tramite librerie. Saronno. Un gesto di attenzione e umanità non è passato inosservato. È quello compiuto ieri dai carabinieri, intervenuti in piazzetta Portici per aiutare un'anziana in evidente stato confusionale. A raccontarlo è una cittadina saronnese che ha assistito a parte dell'intervento, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai militari per la sensibilità dimostrata. La donna, visibilmente disorientata, si aggirava nella zona cercando una persona che, come è emerso nel corso della conversazione, non era più in vita. Un passante, intuendo che si trovava in difficoltà, ha deciso di chiamare i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno scelto di prendersi il tempo necessario per ascoltarla e rassicurarla. Con calma e pazienza hanno instaurato un dialogo, cercando di ricostruire le informazioni utili per capire chi potesse aiutarla. Grazie a questo approccio sono riusciti a contattare la figlia, che ha spiegato come di lì a poco sarebbe arrivata la badante all'abitazione dell'anziana. A quel punto i carabinieri hanno deciso di accompagnarla personalmente a casa. La scelta è stata dettata dalla volontà di non sottoporla ad altre situazioni che avrebbero potuto aumentare il suo smarrimento. Ormai la donna si era fidata di loro e li ha seguiti con serenità. È stato un gesto che mi ha colpito profondamente, racconta la saronnese che ha assistito alla scena. Hanno dimostrato una grande umanità, ascoltandola, tranquillizzandola e restando al suo fianco fino a quando è stata al sicuro. Credo che sia giusto raccontare anche questi esempi di attenzione verso le persone più fragili. Cesano Maderno. È stata inaugurata ufficialmente la nuova aula consiliare Luca Attanasio, uno spazio completamente rinnovato che da oggi porta il nome dell'ambasciatore italiano, ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. La nuova sala, oltre a ospitare le sedute del Consiglio Comunale, sarà utilizzata anche come aula magna della scuola Salvo d'Acquisto, con l'obiettivo di diventare un luogo di incontro tra istituzioni, scuola e cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina in notiziario la settimana. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Giuliana con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Iniziamo subito dalla farmacia di turno, oggi a Gerenzano la farmacia Bravi in via Clerici 196, numero di telefono 02 332 96246. E vediamo la proposta del cinema Sotto le Stelle presso l'Arena Casa Morandi, la commedia drammatica Sentimental Value alle 21.30. Il biglietto è a 3,50 euro. Vediamo gli appuntamenti sul territorio. A Saronno un appuntamento della comunità pastorale Crocefisso Risorto presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, questa sera la festa di Sant'Anna, alle 17.30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa con la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E oggi a Saronno fino alle 18.30 per le vie del centro il mercatino del lobby di fine mese. E sempre oggi la chiusura del festival Beer and Sound al centro sportivo di Corso Berlinguer a Solaro. Sotto il tendone il pubblico potrà ritrovare lo street food seguito poi da musica dal vivo a partire dalle 19. A Solaro continua il ciclo di incontri dal titolo Io mi esprimo, una serie di laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono per il 28 e il 29 luglio e il 4 agosto, dalle 10 alle ore 12. E mercoledì 29 luglio la festa di Santa Marta, alle ore 21 la Santa Messa nella chiesa di San Francesco a Saronno. E un altro appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno al santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 l'esposizione della reliquia con il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. E come già in precedenza, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per partecipare bisogna rivolgersi alla segreteria parrocchiale oppure si può aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo. E tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica a Saronno un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto, del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto il nuovo servizio gratuito Un'ostetrica a casa per i neogenitori. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026, grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120.

è possibile riascoltare le seguenti trasmissioni proposte da Radio Orizzonti: l'intervista al vaticanista della RAI sui suoi libri Last Christmas e Leone XIV, il Papa delle cose nuove, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Società. Oppure potete riascoltare il corso sui salmi tenuto da Don Giuseppe Marinoni sul sito di Radio Orizzonti, ma anche su Spotify nel podcast dal titolo Riflessi, Catechesi e Parole di Dio. O ancora l'intervento di Don Luigi Merola, prete anticamorra, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Eventi Speciali. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo una buona estate e ovviamente un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

bimbi e ciao a tutti voi che ci state ascoltando, quindi mamme, papà, zii, nonni compresi. Bambini, vi ricordate che l'ultima volta stavamo parlando dello smog, delle città asfissiate da questa nebbiolina gialla? Siccome abbiamo iniziato a parlare di ecologia da un po' di tempo, continuiamo anche oggi su questo argomento prima di proseguire con le nostre belle storie. Quindi bambini, mettetevi comodi, che prima magari i vostri genitori ve l'hanno già spiegato dell'effetto serra, adesso lo ascolteremo insieme e poi iniziamo la nostra bella puntatona con canzoni e storie. Prima di tutto bambini, l'effetto serra. Allora, questo è un fenomeno naturale creato da certi gas presenti nell'aria che formano una sorta di vetro trasparente sopra di noi, come una serra da giardiniere. Il calore resta imprigionato nell'atmosfera e la terra si riscalda. Perché dicono che anche l'effetto serra è una cosa positiva? Senza l'effetto serra, la temperatura media della terra sarebbe di circa meno 17 gradi centigradi invece dei 16 gradi centigradi a cui il ciclo dell'acqua può perpetuarsi. Se facesse più freddo, tutta l'acqua congelerebbe, se fosse più caldo evaporerebbe. L'effetto serra è quindi un elemento cruciale del mondo vivente. Come produciamo i gas a effetto serra? I principali responsabili sono le auto, l'industria, l'agricoltura, le caldaie delle abitazioni, vale a dire i nostri termosifoni e le raffinerie di petrolio. E com'è possibile che il carbonio rischi di carbonizzarci? Perché ogni anno le attività umane rilasciano nell'aria molta anidride carbonica, definita con CO2. Finora tutto è andato liscio, l'oceano infatti assorbe l'eccesso di CO2 che si discioglie nell'acqua fredda. Ma un giorno il pianeta ricoperto d'acqua potrebbe vedere rosso. Se l'oceano avesse troppo caldo, non assorbirebbe più carbonio ed evaporerebbe. Questo fenomeno aumenterebbe la quantità di vapore acqueo nell'aria, accentuando l'effetto serra. E così non filerebbe più liscio proprio nulla. E perché i peti delle mucche fanno aumentare l'effetto serra? Questa cosa è un po' bizzarra, ma ascoltate un po', così vi divertite un po'. Ogni giorno nel corso della digestione una mucca emana 600 litri di metano. Il gas è prodotto dalla fermentazione vegetale nello stomaco degli animali. Quindi più mucche si allevano, più si accentua l'effetto serra. E come fare per diminuirlo? La soluzione sarebbe quella di allevare meno mucche, bruciare meno carbone e petrolio, smettere di distruggere le foreste, non utilizzare più deodoranti. I gas a effetto serra intrappolano il calore del sole negli strati bassi dell'atmosfera. E allora sì, non usiamo più deodoranti se si può, ma questo non significa necessariamente anche nei frigoriferi non tenere più niente, diventare vegetariani, andare in giro in carriola, congelarsi in inverno e puzzare orribilmente. Molti ingegneri stanno cercando il modo perché l'uomo continui a vivere con tutte le comodità, inquinando il meno possibile. Ma ognuno deve metterci del suo, non soltanto le mucche. Dai bambini, voglio iniziare con una bella canzoncina che vi voglio cantare io, Daitan 3.

E dopo questa canzoncina che vi abbiamo cantato, c'è la prima storiella che si intitola Acchiappa Sasso. Sul greto di un fiume, in mezzo a mille sassi bianchi, Anna trova un sassolino rosso. Lo raccoglie e lo guarda. È un sasso piccolo e tondo tondo, una pallina di pietra rossa. Se lo mette in tasca e si volta per tornare a casa, quando una vocetta la chiama. Bambina, ci restituisci il nostro sasso, per favore? Anna si volta e vede la testa di un pesciolino azzurro che si sporge sull'acqua del fiume. Il vostro sasso? Si stupisce la bambina. Sì, quel sassolino rosso che hai trovato, le spiega il pesce. Io e i miei amici stavamo giocando ad acchiappa sasso e quel salame di trotello, per sbaglio, ha buttato la palla sulla riva. Sull'acqua del fiume ora ci sono molte altre teste di pesciolini azzurri. Acchiappa sasso! E che gioco è? Chiede Anna incuriosita. Oh, è un gioco divertentissimo! Un pesce scappa con il sasso e tutti gli altri gli corrono dietro. E poi? E poi niente, quando il pesce si stufa, lascia il sasso e lo prende qualcun altro. La bambina ride divertita. E chi vince? Ora sono i pesci a ridere. Vincere? Nessuno! Tra noi pesci l'importante è giocare, non vincere. Vuoi farci da arbitro? Anna è tentata. Farvi da arbitro? E che cosa deve fare un arbitro? Niente, le risponde il pesciolino azzurro, tutto allegro. L'arbitro guarda e quando è stanco va a casa a fare merenda. Ah, sembra facile, dice la bambina. Ci sto! Anna restituisce il sasso rosso ai pesci azzurri e si siede sulla riva del fiume a guardare la partita. Un pesciolino prende il sasso e scappa. Tutti gli altri lo inseguono. A un tratto il pesciolino si stanca e abbandona il sasso, che si va a posare sulla sabbia, in fondo al fiume. Subito un altro pesce azzurro lo prende e fila via tra le alghe che crescono in mezzo alla corrente. Anna resta lì un po' a guardare quella strana partita di acchiappa sasso. Poi si stanca di fare l'arbitro e si alza per tornare a casa a fare merenda. I pesci azzurri si accorgono che il loro arbitro se ne sta andando e saltano tutti insieme sull'acqua per salutarla. Poi uno di loro scappa col sasso rosso e gli altri ricominciano a corrergli dietro. E dopo acchiappa sasso noi ci acchiappiamo. Mi si è districata la lingua. Ci ascoltiamo Lady Oscar. Ecco, faccio prima.

Bene bambini, adesso senza ingarbugliarci la lingua, iniziamo con un'altra storiella che si intitola Martina il ciclone. La sveglia squillò e Martina, senza svegliarsi, si rigirò e cercò di spegnerla. Urtò con la mano il fastidioso apparecchietto sul comodino e lo fece cadere. La sveglia scricchiolò rimbalzando e poi tacque, fracassata a terra. Martina si riavvolse nelle coperte e nei suoi riccioli e si rimise a dormire. Fu la mamma, come tutte le mattine, a svegliarla. «Martina, un'altra sveglia rotta! Io non so proprio come fare con te!» Martina, improvvisamente sveglia, saltò giù dal letto e piombò sopra la bambola di pezza abbandonata la sera prima sul pavimento. Rimestò nel mucchio di panni che abitavano nel suo armadio, prese quello che cercava e si vestì. Quindi corse a lavarsi. Nel corridoio urtò inavvertitamente il geranio della mamma, che perse fiori e foglie. Entrando nel bagno, sbatté la porta così forte che i vicini di casa pensarono a un temporale e guardarono il cielo. Uscendo dal bagno, Martina lasciò dietro di sé un laghetto attorno al lavandino, il dentifricio aperto, il pettine nella doccia, l'asciugamano in terra e il sapone che si era rintanato chissà dove. Quindi Martina si sedette a tavola e fece colazione come sempre, guardando la televisione e conversando con la mamma. Distratta dalle immagini, la bambina inzuppò il tovagliolo di carta nel latte al posto dei biscotti e lo morse con gusto. Col gomito poi rovesciò il tè di suo fratello Matteo senza farci caso più di tanto. La mamma sospirò e rinunciò a sgridare quella specie di ciclone di sua figlia, tanto scombinata che sembrava avere due mani sinistre e due piedi destri. Poi Martina prese la cartella e uscì di casa. Salendo in macchina pestò senza accorgersene il piede sinistro del suo papà, che gemette meravigliato di quanto potesse pesare una bambina così piccola. Durante il tragitto, giocando col fratellino in auto, capitò che l'anellino nuovo regalatole per la comunione si andasse a infilare con una punta nella tappezzeria del sedile. Martina tirò con energia eccessiva e fece un bello strappo. Urtò pure Matteo, che cadde e si incastrò sul pavimento dell'auto fra il suo sedile e lo schienale di quello della mamma. Martina lo guardò stupita, senza capire che cosa ci fosse andato a fare lì suo fratello. Mamma e papà fermarono l'auto e liberarono il piccolo dalla scomoda posizione. Davanti alla scuola la bambina si mise in spalla allo zaino e scese dalla macchina. Baciò il papà pestandogli stavolta il piede destro. Poi si girò a salutare la mamma e con lo zaino investì il fratellino. Il piccolo Matteo franò al suolo fra le lacrime. La bambina lo aiutò a rialzarsi e gli raccontò di stare più attento. Quindi entrò in classe. Non aveva ancora posato la cartella che già aveva raccontato al maestro tutto quello che aveva fatto, visto, giocato, sognato, comprato, venduto, tenuto, lasciato, sgonfiato, incartato, attaccato, pestato, colorato, telefonato, mangiato, bevuto, sentito, detto o solo immaginato. Siccome parlando si agitava, capitò che facesse cadere il quaderno di Enrico e la matita di Franco. Urtò involontariamente anche Luca, che finì a terra. I tre bambini protestarono col maestro. Al maestro venne da ridere e non riuscì a rimproverarla. Il ciclone Martina rovesciava penne, quaderni, cartelle e bambini. Però era anche una bambina tanto simpatica. E
bambini, anche voi siete così maldestri o siete un po' più tranquilli? Adesso ci ascoltiamo Capitan Harlock.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Sentite questa. Marta dice a Paola: adesso vado a casa a lavare il mio computer. E Paola avverte: ma no, non lavarlo, va che può rompersi. Marta non le crede e lava il computer. Il giorno dopo Marta è molto triste. Paola chiede: hai lavato il computer e si è rotto? E Marta: si è rotto, ma non quando l'ho lavato, guarda, quando l'ho messo in centrifuga per asciugarlo. E parliamo sempre di elefanti. Un elefante, correndo nella foresta, calpesta un formicaio. Tutte le formiche gli saltano addosso, provocando all'animale un gran prurito. L'elefante, scuotendosi, le fa cadere tutte, tranne una che rimane sul collo dell'elefante. E le sue amiche la vedono e gridano insieme: dai, strozzalo! E rimaniamo sul tema elefanti. Un elefante all'altro: ma perché non usi il computer? Perché ho paura del mouse. Bambini, sapete che mouse vuol dire topo, vero? Lo sapete che in inglese si dice mouse. Bene, io adesso però vi voglio cantare un'altra canzoncina, che è Mila e Shiro.

Bambini, siamo giunti al termine della nostra puntata. Spero vi siano piaciute le storielle. Ce ne sono talmente tante, non conosciute, veramente, sono immense, sono tantissime le fiabe e anche le barzellette. Mi raccomando, mandatele anche voi qui a Radio Orizzonti, le leggeremo col vostro nome. Bambini, io vi auguro una fantastica domenica e una bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie, a tutti i nonni che tornano bambini insieme alle nostre storie. Un bacione a tutti voi, vi aspetto qui su Radio Orizzonti la prossima domenica. Buona settimana a tutti e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Tra le granite e le granate, eccoci di nuovo a una puntata estiva, solare, dei grandi tormentoni, summer hits, potremmo dire, delle varie estati di questi ultimi anni, che hanno spopolato, svenduto, streamingato, potremmo dire, perché li avete seguiti ovunque, li avete ascoltati ovunque, e poi li avete dimenticati, perché l'anno dopo ce ne sono altre migliaia di canzoni che vengono prodotte e sfornate dalla discografia. Ma non importa, noi siamo qui per ricordarvele, e partiamo subito da Gabbani, granite e granate del 2017.

dopo Chosen e l'uscita a X Factor 2017 che, a dirla tutta, aveva riservato per loro solo un secondo posto. In poco meno di un anno Morirò da Re, il primo inedito in cui si sono sperimentati in italiano, ha totalizzato su YouTube 30 milioni di visualizzazioni e ha spianato la via a Torna a Casa, il brano uscito a settembre incluso con Morirò da Re nel primo album della band, Il Ballo della Vita. Alla conferenza stampa lo stesso Damiano aveva detto: è la prima volta che ci esponiamo con l'italiano, è stato un processo creativo bello, l'italiano un po' una casualità perché noi scriviamo in entrambe le lingue. Se vi piacciono i misteri, Morirò da Re è pane per i vostri denti. Nella canzone, che in fondo è la descrizione di una notte di follie, una come un'altra, non è che accada qualcosa di speciale, compare la famosa Marlena, che poi sarà la protagonista di Torna a Casa. Se con questo brano però il sospetto che si trattasse di una vera donna ancora nell'aria, con Torna a Casa il campo è sgombrato direttamente dai Maneskin, che l'hanno descritta come la personificazione della libertà. Maneskin, Morirò da Re.

2019, estate 2019, Maradona e Pelé, dei giornalisti, scritta in momenti diversi, dice il frontman dell'epoca, cioè Tommaso Paradiso, dei giornalisti, un po' come è stato completamente. Aveva accumulato parti di canzoni, non una canzone completa, e poi ha messo tutto insieme. Il primo seme è stata l'immagine di labbra stupende, da qui ha visto la torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne, ho sognato una pioggia, un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Mi mancava qualcosa, per cui mi sono detto devo metterci qualcosa di evocativo, romantico. Robert De Niro, l'attore, Sandokan, l'infanzia, e la colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona e Pelé, il diavolo, l'acqua santa del gioco più bello del mondo. E così sonorità tropical e altre pop si preparano a essere la colonna sonora di quella che fu l'estate del 2019, con un'energia tribale, ritmo dinamico e coinvolgente, in cui Tommaso Paradiso, scrittore della canzone tra gli autori più stimati e richiesti sulla scena musicale, ha ritmato l'estate di quell'anno.

0: E rieccoci ancora con il blu dipinto di blu, tormentoni estivi, dopo The Giornalisti e la loro Maradona e Pelé. Ecco che partiamo dal Festival Bar. Come dal Festival Bar? È anni che non c'è più. Ebbene sì, da quando non c'è più il Festival Bar, il criterio per incoronare il tormentone dell'estate è uno: gli altri pezzi che godono di numeri riconoscimenti, in qualche modo li eviti, se sei disattento addirittura possono sfuggirti, il tormentone invece lo senti sempre e ovunque e lo ricordi anche dopo la festa in spiaggia. Quindi Baby K, per i media, è la regina dell'estate. In realtà negli ultimi anni ha faticato rispetto ad altri colleghi. Va bene Roma Bangkok, ma era il 2015 con Giusy Ferreri, poi è arrivato il disco di platino con Voglio ballare con te, nel 2018 da 0-100, Playa, non so se ve la ricordate, e a fronte dei diamanti dei The Giornalisti, da Bertè, un J-Ax che ha creato una legacy, insomma un po' vivacchia. Però nel 2020 ecco che ritorna con Non mi basta più, una canzone carina che esce, nasce da una triangolazione fra lei, un brand, Pantene e Chiara Ferragni, accreditata come special guest all'epoca nel pezzo e presente insieme alla cantante nella pubblicità. E se non era la prima volta che una canzone si associava da subito a un prodotto, ricordiamo il gelato con Cesare Cremonini, affidarsi a un influencer, all'epoca influencer, è un inedito. Oggi forse avremmo qualcosina da ridire per quello che è avvenuto, ma lasciamo da parte le critiche e le curiosità e i chiacchiericci e andiamo ad ascoltare Baby K 2020 Non mi basta più.
1: Chiara, è arrivato il momento.
2: Attiviamo il piano?
1: Confermato.

Ed eccoci di nuovo. Questa volta parliamo di due cantanti strepitosi, Carlo Luigi Coraggio e Veronica Scopelliti, che tutti conoscerete, ma sì che li conoscete in arte, Carl Brave e Noemi, che avevano acceso nel 2021 l'estate con il loro duetto Macumba, aprendo le porte per una riflessione sul pensiero magico. La Macumba, il significato di un rito propiziatorio in cui si fondono elementi pagani di origine africana, influssi di cristianesimo popolare, con musica e danze, con varie funzioni, separare due persone, allontanarne altre, ma anche riavvicinare una persona di cui si è innamorata. Insomma, tutti i rituali possibili dell'estate. Vabbè, insomma, lasciamo al tempo che trovano le loro filosofie e godiamoci un po' il ritmo estivo di Macumba di Noemi.

E adesso andiamo ai pinguini tattici nucleari, al grande successo dell'estate del 2023, che è stata Rubami la notte, proprio questa canzone romantica dei PTN, i pinguini tattici nucleari. Insomma, dopo aver macinato successi, dopo Coca Zero, che aveva affrontato nella prima pubblicazione nell'album Fake News proprio significati sociali, potremmo dire, ecco che arrivano a una nuova canzone con un nuovo singolo lanciato nel maggio del 2023, che si intitola per l'appunto Rubami la notte, voglio stare fuori come Al Bergain, una canzone molto particolare. Qual è il significato però? Appunto, dopo i temi sociali di Coca Zero, ecco che parlano d'amore. Il significato va ricercato nella storia tra due persone unite da un colpo di fulmine che scocca all'improvviso. Nasce dalla consapevolezza che affinché la musica possa unire le persone, serve che ci siano i posti adatti. E nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro e pregustando il momento in cui balleranno insieme. Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, festival, club, patrimonio culturale inestimabile. Come società, dicono gli stessi pinguini tattici nucleari, che vanno salvaguardate ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie. Per chi non lo sapesse, il Bergain è un famoso locale berlinese tra i più noti al mondo per gli eventi serali di musica techno e non solo, in cui bisogna avere almeno 25 anni per entrare, locale in cui è molto difficile entrare, come il testo stesso dice. La seconda strofa invece è ricca di citazioni scientifiche. La sonda Curiosity è stata spedita su Marte proprio per trovare vita sul pianeta rosso. Il personaggio in cerca d'autore è riferimento a Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, e poi Rubami la notte contiene la citazione a due delle coppie più famose della storia, Dori Ghezzi con Fabrizio De André e Lady Diana con Dodi Al-Fayed, a cui si paragona l'amore tra i due protagonisti. E sempre nella stessa strofa un paio di citazioni da spiegare per capire il significato. Sulla schiena c'hai la musica Man Ray, è un riferimento a Le Violon d'Ingres, fotografia in bianco e nero del fotografo Man Ray, tra le più famose della storia, in cui la modella Kiki de Montparnasse viene immortalata di spalle con le due F che si trovano sulla cassa dei violini, facendo sembrare il corpo appunto uno strumento musicale. E qui la similitudine del testo dei pinguini tattici nucleari, che vedono nel corpo dell'amata la musica della notte. Insomma, veramente, come sempre, i pinguini tattici nucleari riempiono le loro canzoni di citazioni di arte, di storia, di musica, di curiosità, di ricerca spaziale e scientifica, come nessun altro probabilmente di quel genere riesce a fare. Rubami la notte, Summer Hits, estate 2023.

Bene, siamo giunti alla fine anche di questa puntata e con le note di Rave Shakerando ringrazio tutti voi di aver seguito nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti Blu Summer Wreath, cioè dedicati alle tormentoni estivi dell'estate, ma per darci un tono lo diciamo anche in inglese, perché dire tormentoni estivi non ha valore oggi come oggi, è meglio dire Summer Wreath. Vi lascio con Shakerando Rave del 2022, grazie per averci seguito e alla prossima, sempre con nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio

0: Ciceremo un cicinin?
1: Ma sì, ciceremo un cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: chapet, Gennodar, l'avocat e il dottor, che discutono con maestria.
1: Mica tu resum, ma però se la va così, nessuno e ci sarà ti e ci sarà mi venerdì.
2: Buongiorno amici, bentrovati sulla Radio Orizzonti FM88, la radio di Saronno, quella che tutti dobbiamo sentire e che va dalla mattina alla sera, quindi non solo ascoltate il Ciceremo un Cicinin, ma un po' tutte le trasmissioni. Ciao Anna Zucchetti.
3: Ciao Anna Tunesi e ciao all'Antonio.
2: In regia. E entreremo in punta di piedi per una nuova puntata Incomincium con
3: te
2: una bella
3: detto,
2: poesia.
3: Te l'ho già detto una che bella io in poesia. Punta di piedi non ci so stare.
2: E te compri un bel girelle e te si mette dentro. Allora, questa bella poesia si intitola, intanto è del nostro poeta Giuseppe Radice, che noi salutiamo e che ci dà sempre spunto, no, per le nostre trasmissioni. È presa questa poesia dalla sua Come in una favola, poesie dedicate alla mamma, e questa qui la si intitola La sarta. Ascolta, prima la dico io in italiano, dopo ruine la minga in dialetto.
3: No, ti in dialetto.
2: Allora, vedi l'età, i meneum me dice, non hai una certa.
3: Ah.
2: Hai una certa.
3: Ah, bene.
2: Lo fa apposta di sbagliare però, l'ho fatto apposta.
3: Se capì,
2: la sarta,
3: Antonio.
2: Quan se viveva minga in della grassa, i genitur gussave nel talent. I don spusà, cui fie anche mo in fasa, dovevano inventas un qua espediente. In scila fa me madre da spusina, quancul me papà la misi in pela ca. Per tanti an le stada una sartina, la tira in caitusan a laura. La misi in sema arte e fantasia, in sto mestevur si con tanto amor. La buta denter anima e energia, da me te sa così ur e strasur taia gippa stirà l'era il sopan e punta i pe sui macchin de così pareva un curidur su un falso pian. Si laura me mader all'era in sci

0: Ed eccomi qui a tradurre, a leggere, anzi tradotta in italiano, la bella poesia che abbiamo ascoltato in dialetto dall'Anna Tunesi e che è del Giuseppe Radice, il nostro poeta nostrano. Il titolo è La Sarta. Quando non si viveva nel lusso, i genitori aguzzavano l'ingegno. Le donne sposate con i bambini ancora in fasce dovevano inventarsi qualche espediente. Così ha fatto mia madre da sposina, quando con mio padre si è sposata. Per tanti anni è stata una sartina, ha preso in casa ragazze a lavorare. Ha messo insieme arte e fantasia, in questo mestiere voluto con tanto amore. Ci ha messo dentro anima e energia e si è messa a cucire ore e ore. Tagliare, cucire, stirare era il suo pane. E puntare i piedi sulla macchina da cucire sembrava un corridore su un falso piano. Sul lavoro mia madre era così.
1: Il Radice ha dedicato questa poesia proprio alla sua mamma. Tra l'altro io non ricordavo che avesse fatto la sarta all'inizio, quindi è molto bello. Lui spesso dedica delle poesie alla mamma.
0: Sì.
1: E ce ne abbiamo anche dette di bellissime una dietro l'altra. Questa mi è piaciuta particolarmente. A te la ti è piaciuta?
0: Sì, davvero.
1: E allora sono contenta, il nostro regista può mandare una bella canzone. Mi raccomandi, minga lenta che si indurmentum.
0: Ormai lo sai anche tu, Antonio, che la sciura tunesi la veri canzun allegher.

0: E adesso, intanto, amica Anna, sì, in due teme menete in che?
1: Beh, in che andiamo a Milano.
0: Oh, in centro magari.
1: Sì, andiamo a vedere la Milano segreta e andremo a scoprire gli angoli della città. Che è diventato negli ultimi anni una meta sempre più apprezzata dai turisti di tutto il mondo. Il capoluogo lombardo conserva ancora alcuni scorci che solo i veri esploratori urbani possono scoprire. Incominciati, Anna.
0: Allora, quando si pensa ai monumenti più belli di Milano, è facile che i primi a venire in mente siano il Duomo, il Castello Sforzesco, la Galleria, quella di Vittorio Emanuele, il Teatro La Scala o la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con il famoso Cenacolo di Da Vinci.
1: L'hai visto?
0: No, non ammo.
1: Ah, non sei riuscita.
0: Pudinò morì senza vedere.
1: No, te porti.
0: Grazie. Ma il capoluogo lombardo è ricco di angoli nascosti e meno, come dire, turistici,
1: certo.
0: Tutti da scoprire. E vediamo gli igloo di Via Lepanto. Te lavora anche lì?
1: No.
0: No, meno male. Se pensavate che per fare un igloo servissero dei blocchi di neve, non avete mai fatto un salto al quartiere della Maggiolina. Qui in Via Lepanto sorgono le caratteristiche case igloo progettate dall'ingegner Mario Cavallè.
1: Ho capito. In passato questi igloo erano 12, ma oggi ne sono rimaste solo 8. Si tratta di abitazioni in cemento armato dalla forma circolare di 45 metri quadrati e con l'interno strutturato su due livelli, seminterrato e primo piano. Il progetto risale al secondo dopoguerra, quando queste costruzioni vennero concepite come residenze temporanee per gli sfollati. Oggi può sembrare un'idea eccentrica, ma in quegli anni l'architettura delle case circolari erano piuttosto diffuse, soprattutto negli Stati Uniti.
0: Qui si parla di igloo ma fatti di mattoni, A poca distanza da Piazza Cinque Giornate si trova il quartiere Arcobaleno. Il motivo del nome è presto detto. Nella piccola via Lincoln, incastonata tra via Archimede e via Sottocorno, i palazzi alti lasciano spazio a una quarantina di villette variopinte, circondate da piccoli giardini privati, dove crescono palme, magnolie e altre piante ornamentali. Le casette risalgono a fine Ottocento, quando in questa zona era stato avviato il progetto di costruire un villaggio operaio, poi è rimasto incompiuto. Attraversando la strada sembra di essere sull'isola veneziana di Burano, anziché a Milano.
1: Con l'espressione Liberty, a Milano si indica il movimento artistico che si sviluppò in città tra i primi anni del Novecento e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. In città questo stile architettonico trovò terreno fertile, anche grazie all'apprezzamento da parte della borghesia industriale milanese, permettendo a molti architetti di progettare edifici pubblici e privati, ma ancora oggi possono essere ammirati un po' in tutti i quartieri del centro storico e in particolare in quello di Porta Venezia. E qui ci siamo nella zona.
0: In due te laura. Adesso vediamo di fare un tour Art Nouveau.
1: Art Nouveau.
0: L'itinerario Liberty a Milano non può che partire da Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia 47. Costruito dall'architetto Giuseppe Sommaruga, con balconate riccamente decorate, statue, vetrate, intrecci in ferro battuto, è considerato il manifesto, tra virgolette, dell'Art Nouveau. Un'altra espressione con cui ci si riferisce allo stile Liberty a Milano. Da non perdere anche la Casa Campanini di via Bellini 11, con un elegante cancello portone in ferro battuto e due cariatidi, cioè due sculture femminili, in cerchio. cemento ad abbellirlo.
1: Ecco, ma l'elenco dei palazzi è davvero lungo e include Casa Lauger, Casa Berri Meregalli, Casa Galimberti e Casa Sola Busca. Quest'ultima è conosciuta dai milanesi come Ca dell'Uregia, ovvero dell'orecchio. A un lato dell'ingresso, infatti, spunta uno scenografico citofono in bronzo, oggi non più in uso, a forma di orecchio, e l'opera dell'artista Adolfo Wild risale agli anni 30.
0: Ti capisco, devo mettere anche a me una roba. Il mio è che se un po', magari se metti un citofono a forma di uregia,
1: uzzerò la pareggia.
0: Mamma mia, sì. Il tour della Milano Segreta non può tralasciare la casa 770 o casa del Rabbino, al numero 35 di via Poerio. Passandole di fianco vi sembrerà di trovarvi ad Amsterdam, perché con i mattoncini rossi, traguglie e una serie di vetrate lunghe e strette, l'edificio ricorda l'architettura dei Paesi Bassi. Nel mondo ne esistono 16 copie identiche, pensa Anna,
1: però...
0: e questa è l'unica in Europa. Te vede quante rocche se impara a ascoltarci ciaremo un cicini. Le nodum ha una trasmissione di rit. È anche una culturale. Culturale.
1: Te finì?
0: Sì. Le altre copie si trovano negli Stati Uniti, in Canada, a Israele, in Argentina, in Australia, in Cile e in Brasile. Ma perché si chiama così? E qual è il modello originale da cui derivano tutte le repliche? Su sentì.
1: Allora, il riferimento è la casa del rabbino ucraino che è arrivato a New York per fuggire alle persecuzioni naziste, si sistemò in un'abitazione identica a Brooklyn. Con il tempo diventò un luogo di aggregazione e culto per la comunità ebraica locale, diventando un simbolo replicato in tutto il mondo.

0: Allora, i fenicotteri di Villa Invernizzi, te sei in quei cosi?
1: Sì, sono andata.
0: Ecco, dappertutto la va. No, nel vicino... quartiere Porta Venezia.
1: Dove lavoravo, no?
0: Sì. Si trova anche Villa Invernizzi, famosa
1: bellissima
0: per il suo giardino, abitato da alcuni fenicotteri.
1: Davvero, Rosa.
0: Che non parano a me nel mio giardino. Dell'inverno io ritiro.
1: Ah, i fenicotteri finti.
0: Sì, sì. Li ritiro d'inverno, li metto fuori, lavo e li metto fuori d'estate.
1: E sono rosa?
0: Sì, ma d'estate, ho capì che te sarei stata lì quando lì,
1: Sì, sì,
0: di
1: no,
0: la verità.
1: Capì che te
0: allora,
1: d'inverno.
0: Nel quartiere Porta Venezia si trova Villa Invernizzi, che te sei stata perché te lavoravi tanca lì.
1: Brava.
0: Famosa per il suo giardino abitato da alcuni fenicotteri rosa, sembra impossibile, ma nel centro di Milano vive un gruppetto di questi uccelli dalla forma e dai movimenti spettacolari.
1: È vero.
0: Appartengono a due diverse specie, una proveniente dal Cile e una dall'Africa. Arrivati negli anni 70, da allora si riproducono, pensa, e vivono in questa oasi verdeggiante che include una piscina costruita proprio per loro. Infatti mi per fare la piscina a casa mia per medente destai fenicotteri, sono andata lì per cupiala.
1: Ah,
0: la piscina.
1: Bene, allora
0: ti capì?
1: Allora musica.
0: Musica.

0: Senta, Anna, Stendise, la canzone mi è piaciuta.
1: Sì.
0: Qual era il titolo?
1: La
0: mula de Parenzo. La mula de son camì. E lo di me il regista de mette lassù, perché la mi piaceva.
1: Complimenti.
0: Sento un'altra bella poesia del nostro Giuseppe Radice, I don della messa prima.
1: Capì.
0: E la fa in sci. Te vede già mo in truscia al prim campan. Quan fur di gelosie le anche moscure. Distacche nel paltò d'alta capagna e va in gesa a dissedà al signor. Davanti ai muculot con libri in man, che quater gatti in cruche sui panchin, la cistra e la rosetta del Juan, la gnagnà e la Teresa del Gin. Finì la messa prima sul sagrà e per la strada fina sul purtun dismette non seconde barbelà. Se senten de lontan come il schiscia sass che il passa ad asi sul catram con una spulverada de frecas.
1: Bella. Le donne della prima messa è il titolo tradotto della poesia di Giuseppe Radice. Le vedi già pronte le prime campane quando fuori dalla finestra è ancora buio. Staccano il cappotto dall'attaccapanni e vanno in chiesa a svegliare il Signore. Davanti alle candele, con i libri in mano, ci sono poche persone in ginocchio sulle panchine. La cistra e la rosetta del Giovanni, la gnagnà e la Teresa del Gin. Finita la messa prima sul sagrato e per la strada fin sul portone, non smettono un attimo di chiacchierare. Si sentono da lontano come uno schiacciasassi che passa ad agio sul catrame con una spolverata di rumore.
0: Anna, sì. Ti è piaciuta che la poesia chi?
1: Mi immagino le donnette,
0: che carino.
1: Che
0: la Teresa del Gin, te sai chi l'è?
1: No.
0: Lei è la sua mamma.
1: Ah.
0: Suo papà era il Gin.
1: E la gnagnà?
0: La gnagnà era una soprannominata in scima, sono belle, lo chiederemo a Giuseppe.
1: E la cistra anche.
0: La cistra mi pare, con l'accento.
1: O
0: la cistra. Ah già, è la gnagnà quella con l'accento. Uh-huh. Erano i soprannomi che avevano, però erano proprio poche persone che andavano a messa prima, perché credo che fosse alle 6 forse.
1: Sì, adesso la prima messa alle 8:30. Quando ero giovane andavo
0: anch'io. Una volta no. Sente, sondrei domanda al regista se possiamo andare avanti ancora. Prima il metto un po' di musica,
1: E certo.
0: E dopo ricomincio, va bene?
1: Sicuramente.
0: Ok. E il regista la dice che minga tempo, bisogna andare avanti senza la canzone, te trovo anche qualcosa.
1: Perché senza la canzone?
0: No, perché se dopo, ascolto ma mi e il regista.
1: Va bene.
0: Fai come Garibaldi, obbedisco.
1: Allora, in che te sei pur prepotente,
0: Sempre sono prepotente, ecco. Sì, però ti voglio bene.
1: Sì, meno male. Allora, il Carlin, te sai qual è il Carlin?
0: Chi no,
1: è?
0: Chi l'è?
1: Il Carlo Porta.
0: Quinta su.
1: Un monumento a Carlo Porta, il massimo poeta dialettale milanese, era d'obbligo e nel 1858 il comune concesse l'autorizzazione per realizzare una statua in marmo da collocare ai giardini pubblici di Porta Venezia, sull'isoletta al centro del laghetto. Grazie a una sottoscrizione municipale nel 1862, l'opera di Alessandro Pattinati fu posta nella sua sede, dove rimase fino ai bombardamenti dell'agosto 1943 che la distrussero.
0: E andiamo avanti in questa bella chiacchierata. L'ironia dei cittadini fece guadagnare al Carlin il soprannome di Guardian di Oc, guardiano delle oche. Oggi una copia in bronzo, opera di Ivo Soli, veglia dal suo piedistallo nell'area tra Piazza Santo Stefano e la chiesa di San Bernardino alle Ossa, in quel verziere che è stato il cuore pulsante della sua Milano, narrato dalla Ninetta del Verzé o da Giovanni Bongé. Di quella Milano non resta più molto, ma il Porta sarà felice di ascoltare il vociare degli studenti della vicina Università Statale, un tempo cagranda di Milano. Ma questa è tutta un'altra storia.
1: E allora, dal piscinin si diseva in sci, el perdon le amerignan. Letteralmente il perdono è amerignano. Nel 1563 Papa Pio IV, di passaggio a Melegnano, aveva chiesto ospitalità a una parente, ma l'accoglienza ricevuta fu così fredda che dopo poco decise di trasferirsi dal parroco. Quest'ultimo lo accolse con lo tale slancio che il Santo Padre gli consegnò poi una bolla con la quale concedeva l'indulgenza a tutti i melegnanesi.
0: Te capì?
1: E lo sapevi questa?
0: No, pensavo agli oblati di Rò, perché diceva anche una volta gli oblati di Rò erano quei che ti davano il perdon per le opere cattive, ma più cattive che più di così non si può. Tu hai fatto delle opere cattive?
1: No.
0: Se no te vedi gli oblati di Rò.
1: Ecco, va bene. E allora si diceva così,
0: lascia andare l'acqua per il suo canal.
1: Ecco.
0: Lascia che le cose facciano il loro corso. Fa giustizia alla catalana. Rendere solo parzialmente giustizia.
1: Ah.
0: Oppure dad intent chi asen vulen. Fai credere alla gente cose impossibili. Vuna e basta, la di. Ave gloss in la scena. Non voler lavorare, te che la caneta, in della scena.
1: Certo, certo.
0: Oh, bisogna salutare.
1: Bene, cari amici, a noi piace sempre di finire così in fretta la trasmissione del Cicciaremo Cicinin, però vi promettiamo come sempre di ritornare alla prossima puntata. Ringraziamo il nostro regista Giancarlo e l'Anna, come sempre, dice:
0: mi raccomando, gente, cicciarate un cicinin!
1: E ciao a tutti!

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, ai microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu FM88 e con me alla regia, come sempre, Angelo. Minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. Oggi parliamo di onda tropicale Capo Verde. Continuiamo con i nostri fatti interessanti su questa meravigliosa isola. Popolazione, vi do delle informazioni rapide su Capo Verde. La popolazione è circa 590.000 persone. La capitale, Praia. La lingua ufficiale, il portoghese. Altre lingue, creolo capoverdiano, che presenta diverse varianti regionali. La valuta, l'escudo capoverdiano. Il governo è una repubblica unitaria semipresidenziale. La religione principale, il cristianesimo, prevalentemente cattolico romano con comunità protestanti. La geografia è situato al largo della costa occidentale dell'Africa. Capo Verde è un arcipelago di 10 isole vulcaniche e diversi isolotti minori nell'Oceano Atlantico. Le isole sono divise in due gruppi, le isole Barlavento o Sopravvento e Sotavento o Sottovento. Verde è una nazione completamente insulare. È una nazione situata al largo della costa nord-occidentale dell'Africa ed è costituita da un arcipelago di 10 isole vulcaniche e diversi isolotti, sparsi proprio nell'Oceano Atlantico. Le isole sono divise in due gruppi principali, le isole di Sopravento e le isole di Sottovento. Le isole di Capo Verde sono note per i loro paesaggi aspri, i picchi vulcanici, le spiagge sabbiose e il ricco patrimonio culturale. Il paese è famoso per la sua cultura creola, la musica come i generi morna e coladeira e la posizione strategica lungo le storiche rotte commerciali marittime. Ha una popolazione relativamente piccola, ma una forte reputazione di stabilità politica e di crescita economica negli ultimi anni.

La popolazione di Capoverde è stata gravemente ridotta dalla siccità del secolo scorso. Sì, la popolazione di Capoverde è stata proprio colpita da gravi siccità, soprattutto a metà del XX secolo. Le siccità più importanti si sono verificate negli anni 40 e negli anni 70 e hanno causato carestie diffuse e gravi difficoltà economiche. Queste siccità, insieme alle limitate risorse naturali, hanno portato a una significativa emigrazione, in particolare verso paesi come gli Stati Uniti, il Portogallo e altre parti d'Europa, dove molti capoverdiani hanno cercato naturalmente migliori opportunità. Negli anni 70, ad esempio, il paese ha sperimentato una devastante siccità che ha portato a una significativa perdita di vite umane e al collasso economico. Questo costrinse molte persone a partire e la diaspora capoverdiana crebbe notevolmente. Di conseguenza, la popolazione di Capoverde si è ridotta durante questo periodo e il paese si è affidato alle rimesse degli emigranti per sostenere proprio la propria economia.

Le montagne e i paesaggi di Capo Verde si prestano all'escursionismo. Capo Verde è rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato, perfetti per le escursioni e le esplorazioni all'aria aperta. Le isole sono caratterizzate da montagne vulcaniche, scogliere scoscese, valli lussureggianti e zone costiere panoramiche che le rendono una destinazione eccellente proprio per gli escursionisti e gli amanti della natura. Il luogo più famoso per le escursioni è il Monte Fogo, un vulcano attivo sull'isola di Fogo, che con i suoi 2.829 metri è il punto più alto di Capo Verde. L'escursione alla cima offre una vista spettacolare del paesaggio vulcanico e del cratere, che ospita una piccola città, Cha das Caldeiras, dove gli abitanti vivono e coltivano nonostante l'attività vulcanica. Altre aree escursionistiche degne di nota sono Santo Antão, la seconda isola più grande nota per le sue profonde valli e le alte cime delle montagne. L'isola offre anche alcuni dei migliori percorsi escursionistici di Capo Verde, tra cui sentieri che conducono a villaggi remoti e paesaggi verdeggianti. Cova, un altro cratere vulcanico su Santo Antão, è una destinazione escursionistica particolarmente popolare, che offre ampie vedute del terreno accidentato dell'isola. Anche São Nicolau e São Vicente ospitano imponenti catene montuose e valli ideali proprio per l'escursionismo, con una varietà di sentieri che offrono viste mozzafiato sulla bellezza naturale delle isole. Una nota: se state pianificando una vacanza proprio a Capo Verde, verificate sempre se avete bisogno di una patente di guida internazionale per viaggiare sulle isole, perché potrebbe essere necessaria.

del paese ha due grafie, inglese e portoghese. Il nome di Capo Verde ha due proprio grafie comuni a seconda della lingua. In inglese il paese è conosciuto come Cape Verde. In portoghese, la lingua ufficiale del paese, tra l'altro, il nome si scrive Cabo Verde. Capo Verde deriva dalla traduzione inglese del nome portoghese Cabo Verde, che significa Capo Verde. Il paese è noto proprio per la bellezza dei paesaggi, la varietà della cultura e l'importanza storica, soprattutto in relazione alla tratta transatlantica degli schiavi. Cabo Verde ha un sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Cidade Velha è la capitale storica di Cabo Verde, situata sull'isola di Santiago. È stata iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2009. Cidade Velha era un luogo chiave durante la tratta transatlantica degli schiavi e ospita importanti punti di riferimento storici come la Fortaleza Real de São Felipe, costruita nel XVI secolo. La città ha un grande valore storico e culturale che riflette la prima influenza coloniale europea e la successiva fusione di culture africane ed europee.

Cabo Verde è un importante sito di nidificazione per le tartarughe marine. Diciamo che in particolare per la tartaruga verde e la tartaruga testa di rapa. Le isole del paese, in particolare Boa Vista e Sal, ospitano alcune delle più grandi popolazioni di nidificazione di queste specie nell'Oceano Atlantico. Queste isole sono fondamentali per le tartarughe, poiché offrono spiagge sabbiose ideali proprio per la deposizione delle uova. Ogni anno migliaia di tartarughe arrivano su queste spiagge per nidificare e la regione svolge un ruolo importante nella conservazione di queste specie a rischio. Il governo di Capo Verde, insieme alle organizzazioni ambientaliste, ha messo in atto sforzi di conservazione, tra cui pattugliamenti per proteggere i siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione per aiutare a salvaguardare le popolazioni di tartarughe. L'unico mammifero endemico delle isole è il pipistrello. Dalle orecchie lunghe, è una specie di pipistrello unica dell'arcipelago. Questo pipistrello è relativamente piccolo e notturno e si nutre di insetti. Abita diverse isole dell'arcipelago di Capo Verde, in particolare quelle con habitat più naturali o indisturbati. Il pipistrello di Capo Verde fa parte della fauna unica dell'isola, anche se l'arcipelago è più conosciuto per la sua ricca avifauna e per le specie marine. L'isolamento delle isole e i loro diversi ambienti hanno portato allo sviluppo di varie specie endemiche, ma il pipistrello di Capo Verde è l'unico rappresentante dei mammiferi.

Capo Verde è un paese sicuro con una democrazia sviluppata e libertà di parola. La stabilità politica del paese è una delle caratteristiche distintive e si colloca costantemente ai primi posti in termini di governance e diritti umani. Anche la libertà di parola è ben tutelata e i media indipendenti operano senza significative interferenze governative. La bevanda nazionale di Capo Verde è il grogue. È una bevanda alcolica tradizionale ottenuta dalla distillazione della canna da zucchero. Viene spesso consumata come liquore forte casalingo, soprattutto durante gli incontri sociali, le celebrazioni e le feste. E dulcis in fundo, la Capo Verde punta a passare alle fonti di energia rinnovabili. Infatti il paese punta a generare il 50% dell'elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, puntando su energia solare, eolica e geotermica. È un'abbondante insolazione che rende l'energia solare una componente chiave della sua strategia e anche l'energia eolica ha un grande potenziale, grazie proprio alle favorevoli condizioni di vento delle isole.

Per oggi è tutto, Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Spero di avervi incuriosito abbastanza. Un saluto da Gisella e da Angelo, alla prossima!

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: E del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, invitati dal Signore alla mensa del suo sacrificio redentore, umiliamoci pentiti dinanzi a Lui, perché alle debolezze della nostra condizione umana supplisca il perdono della sua infinita misericordia. Tu che sei passato tra noi beneficando e salvando, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai il potere di perdonare i peccati, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei il volto della misericordia del Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Dona, o Dio, ai tuoi figli la pace e la gioia dello spirito. Infondi nei cuori il disgusto per ogni forma di male e il desiderio ardente del bene, perché, benedetta e difesa dalla tua grazia, la nostra vita si adorni di opere giuste. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecora piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato e tu non morirai. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza.
0: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quanto a noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa pagina di Vangelo a me piace chiamarla così: il racconto dei quattro anonimi barellieri. E pensando a questi portatori di barella, non possiamo fare forse a meno di pensare alla Chiesa e a ciò che la Chiesa deve essere. Che cosa deve essere la Chiesa? Infatti, se non l'estremo tentativo di caricarsi di chi soffre. Ed è interessante notare come la sofferenza di quest'uomo paralizzato coincida con il fatto che non sia in casa insieme a Gesù. Il compito della Chiesa, dunque, è quello di caricarsi di questa sofferenza e cercare di portare ogni persona in tutti i modi davanti a colui che solo può fare qualcosa. Per fare questo, la Chiesa talvolta deve percorrere in modo pericoloso e creativo anche delle strade insolite, proprio come abbiamo appena ascoltato in questo episodio del Vangelo di Marco. Scoperchiare il tetto, una strada insolita per entrare in una casa. Eppure, per salvare quest'uomo paralitico è stato fatto questo. Così come la Chiesa, appunto, tante volte si trova a dover compiere delle vie sconosciute pur di non lasciare nulla di intentato. È un po' come se il Vangelo di oggi, è un po' come se questo racconto ci autorizzasse a fare questo, autorizzasse noi che siamo la Chiesa. Ma c'è un altro particolare che mi colpisce di questa pagina di Vangelo, laddove viene detto che Gesù vede la fede di questi portatori di barella e allora dice: a questo paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. È una cosa un po' insolita, noi ci saremmo aspettati da Gesù subito un miracolo di guarigione, forse l'urgenza per quest'uomo era la possibilità di ritornare a camminare con le proprie gambe. E invece Gesù fa qualcosa di diverso nei confronti di quest'uomo. Dopo aver visto in modo commovente la fede di questi quattro portatori di barella, Gesù compie nei riguardi di quest'uomo qualcosa di differente e di inaspettato, cioè concede il perdono dei peccati di quest'uomo. Che cosa vuol dire? Che senso ha questo gesto? È forse davvero la cosa più importante che Gesù poteva compiere in quel momento? Io credo di sì, per il fatto che questo gesto di perdonare i peccati di quest'uomo ha questo valore preciso, quello di togliere il rischio in quest'uomo di pensare che la sua vita non ha un significato. Forse il perdono è proprio anche questa esperienza di vedere che le cose storte presenti nella nostra vita, anche il nostro dolore, alla fine siano senza senso. Ecco perché Gesù allora per prima cosa compie nei riguardi di quest'uomo questo gesto di guarigione, non tanto del corpo, ma di guarigione intesa come perdono dei peccati, perché quest'uomo aveva bisogno di recuperare un significato per la sua vita. E il perdono è proprio questa possibilità che Gesù gli dona: ritrovare un senso nell'insignificanza, ritrovare un senso anche nella sua sofferenza, nel suo dolore. Gesù fa qualcosa con la sofferenza di quest'uomo, le dà un significato, appunto. E sappiamo anche noi per esperienza che ci sono delle cose nella nostra vita che quando accadono, o perché le subiamo o per motivi nostri, ci inchiodano, ci paralizzano, facciamo anche noi un po' in qualche modo in immagine l'esperienza vissuta da quest'uomo. Rimaniamo un po' come inchiodati, paralizzati e non andiamo più avanti di un centimetro. Talvolta è il nostro male a paralizzarci. E in questo ci può aiutare la bella figura di Davide, la prima delle tre letture di questa domenica. Davide è un uomo santo e peccatore, un grande peccatore ma al tempo stesso uno stupendo cantore di Dio, un poeta dell'amore e della bellezza di Dio. Ma la Bibbia ci rivela, senza tacerlo, questo suo duplice peccato di adulterio e di omicidio. È una pagina fosca della Sacra Scrittura. Eppure la Bibbia ci rivela anche come quest'uomo, aiutato dal profeta Natan, prende coscienza di questo male commesso agli occhi del Signore e, riconoscendosi peccatore, si apre al suo perdono. C'è un bellissimo salmo della Bibbia, uno dei 150 salmi, che si chiama il Miserere, perché inizia così, in latino: pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia. Sono parole scritte da quest'uomo, Davide, dopo aver preso coscienza del suo peccato. Ecco allora che il perdono diventa anche questo, diventa la possibilità di trovare un significato che faccia ripartire nella vita nonostante il male compiuto. E allora vado a concludere prendendo anche a prestito le parole della seconda lettura, le parole dell'Apostolo Paolo, che usa delle immagini molto belle, l'immagine del tesoro e l'immagine della creta, per dirci così che la scoperta di quel tesoro di grazia che il Signore sta rivelando al vaso di creta, che è la nostra vita con la sua fragilità, deve ricordare a ciascuno di noi che la straordinaria potenza di Dio domanda un serio cammino di conversione. E di quale conversione abbiamo bisogno? Innanzitutto di questa conversione, accogliere con fede, come dono che viene da Dio, la vita che ci è data di vivere. Forse dovremmo chiedere perdono a Dio per tutte quelle volte in cui questo non avviene, in cui non riusciamo a riconoscere che c'è un significato anche per la nostra vita e che questo significato ha bisogno di tradursi in un compito che può diventare la cura e l'edificazione di chi ti sta accanto. Sarebbe un vero peccato se non fosse così, se non ci considerassimo così, se la nostra vita non fosse considerata in questo modo. Magari però avremmo qualcosa finalmente da confessare.

0: Al Padre di ogni consolazione eleviamo la nostra preghiera di intercessione.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, riconciliata e salvata nel sangue del tuo Figlio Gesù, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la conversione dei cuori e la remissione dei peccati, e per noi, tuoi figli, bisognosi di misericordia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per gli anziani e i nonni, esempi di vita e di fede per le nuove generazioni, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Mancuso Carmela, Sozzi Gianfranco, Levantino Carla Paola, Arnaboldi Giuseppe, Varenna Enrica, Guarnerio Rachele, Consonni Giuseppe. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre. Ascolta, o Dio, che tutto puoi, le nostre suppliche, concedi benevolo il frutto della tua consueta misericordia a tutti coloro che inviti a confidare nel tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Le offerte che raccoglieremo durante questa celebrazione e nelle altre celebrazioni vengono ancora destinate alla Caritas Ambrosiana a favore di quanto è avvenuto in Venezuela, il terremoto di qualche settimana fa. Scambiatevi il dono della pace. Pace.

questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio. Amen. E pentiti accoglio, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Comunione con tutta la Chiesa cattolica, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
1: unigenito Figlio di Dio,
0: nato dal Padre prima di tutti i secoli.
1: Dio da Dio, luce da luce,
0: Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'attuazione santificatrice, o Dio vivo e vero, discenda sulle nostre offerte, la partecipazione ai divini misteri ci asterga da ogni contagio di male e ci conduca al dono della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta lodarti ed esaltarti, o Padre di immensa misericordia.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo e salvami per tua misericordia, che io non resti confuso, Signore, perché ti ho invocato.
0: Obbedienti alla parola di Gesù, formati al suo divino insegnamento, osiamo pregare: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Signore, stabilite le vostre fratelli e le vostre sorelle nel corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il mio amore non ti abbandonerà, la mia alleanza di pace non verrà meno, dice il Signore di misericordia. Porgete l'orecchio e venite, ascoltate e avrete la vita. Farò con voi un'alleanza eterna come promisi a Davide.

0: preghiamo. O Padre, che generosamente ci hai saziato con il pane della salvezza, libera il nostro cuore da ogni nascosta ombra di colpa e difendici dalle insidie di ogni avverso potere. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Mercoledì 29 di luglio alle ore 20:45 verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Francesco, memoria, festa, Santa Marta, Maria e Lazzaro. Mentre da sabato 1 agosto fino a domenica 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria dei peccati, perché è la festa del perdono di Assisi, in modo particolare quest'anno negli 800 anni del transito al cielo di San Francesco. Le condizioni sono le solite previste: la confessione sacramentale negli 8 giorni prima o dopo, la partecipazione alla messa con la comunione, la preghiera secondo le intenzioni del Papa, il desiderio di staccarsi da ogni peccato e la visita di una chiesa parrocchiale, di un santuario, ma noi qui abbiamo anche la chiesa di San Francesco dove poter passare e pregare con il Credo e il Padre Nostro e qualche preghiera in modo particolare rivolta ai santi francescani, Francesco, Chiara e ad altri santi, soprattutto per il dono della pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

portone. Lo dico a tutti quelli che non sanno che cos'è l'amore. Cos'è l'amore?

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ora i programmi della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 20 luglio. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.05, Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio, nutrizionista che ci parlerà sul tema di stomaco e dintorni. Alle 10.05 la nostra Gisella Viccardi condurrà Evergreen, seguita poi alle 10.30 da Match Point, lo sport locale e nazionale, a cura di Agostino Masini, Paolo Renoldi e Massimo Verdino. Ospite Diego Marturano, addetto alle pubbliche relazioni della Robur Saronno Basket. E la mattinata continua poi alle 11.05 con Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. E chiudiamo la mattinata alle 11.30 con Saronno Famosi, The Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo e i partecipanti di Saronno Famosi 25, seguito poi dal nostro radiogiornale alle 12.05. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi e In Buone Mani. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Iniziamo subito dalla farmacia di turno, oggi a Gerenzano la farmacia Bravi in via Clerici 196, numero di telefono 02 332 96246. E vediamo la proposta del cinema Sotto le Stelle presso l'Arena Casa Morandi, la commedia drammatica Sentimental Value alle 21:30. Il biglietto è a 3,50 €. E vediamo gli appuntamenti sul territorio. A Saronno un appuntamento della comunità pastorale Crocefisso Risorto presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, questa sera la festa di Sant'Anna. Alle 17:30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa con la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E oggi a Saronno fino alle 18:30 per le vie del centro il mercatino del lobby di fine mese. E sempre oggi la chiusura del festival Beer and Sound al centro sportivo di Corso Berlinguer a Solaro. Sotto il tendone il pubblico potrà ritrovare lo street food seguito poi da musica dal vivo a partire dalle 19. A Solaro continua il ciclo di incontri dal titolo Io mi esprimo, una serie di laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono per il 28 e il 29 luglio e il 4 agosto, dalle 10 alle ore 12. E mercoledì 29 luglio la festa di Santa Marta, alle ore 21 la Santa Messa nella chiesa di San Francesco a Saronno. E un altro appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno al santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 l'esposizione della reliquia con il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. E come già in precedenza, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per partecipare bisogna rivolgersi alla segreteria parrocchiale oppure si può aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo. E tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica a Saronno un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto, del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto il nuovo servizio gratuito Un'ostetrica a casa per i neogenitori. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026, grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120.

è possibile riascoltare le seguenti trasmissioni proposte da Radio Orizzonti: l'intervista al vaticanista della RAI sui suoi libri Last Christmas e Leone XIV, il Papa delle cose nuove, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Società. Oppure potete riascoltare il corso sui salmi tenuto da Don Giuseppe Marinoni sul sito di Radio Orizzonti, ma anche su Spotify nel podcast dal titolo Riflessi, Catechesi e Parole di Dio. O ancora l'intervento di Don Luigi Merola, prete anticamorra, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Eventi Speciali. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo una buona estate e ovviamente un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Solaro ha avviata una raccolta firme contro il maxi impianto agrivoltaico. Andiamo a Saronno, al via i lavori sulla pavimentazione della ZTL. Ci spostiamo a Origgio, torna il camp pre-scuola. E una notizia che riguarda il saronnese, due nuovi riconoscimenti regionali per le attività storiche locali. Bentrovati al microfono Valeria, alla regia Matteo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Il comune di Solaro patrocina la raccolta firme promossa dal comitato di quartiere Centro Civico Il Giuggiolo di Cascina Emanuela contro il progetto di un maxi impianto agrivoltaico previsto in via delle Mavane. La raccolta delle firme è partita sabato 25 luglio e proseguirà in più giornate tra il Centro Civico, Casa Brollo e il Municipio. La mobilitazione nasce dalla contrarietà espressa dal Comitato rispetto a un intervento che, secondo i dati riportati nel materiale informativo diffuso dagli organizzatori, interesserebbe una superficie di circa 152.000 metri quadrati, equivalente a circa 20 campi da calcio. L'amministrazione comunale ha scelto di concedere il patrocinio all'iniziativa, dando così sostegno istituzionale alla raccolta promossa dal Comitato di Quartiere Centro Civico Il Giuggiolo. La posizione espressa è di contrarietà alla realizzazione del maxi-impianto, un'area agricola considerata importante anche per la sua collocazione tra il Parco delle Groane e il Parco Lura. Al centro della contestazione c'è soprattutto l'impatto che l'intervento potrebbe avere sul paesaggio, sul suolo agricolo e sull'equilibrio ambientale nella zona. Il comitato sostiene che l'impianto avrebbe dimensioni tali da modificare in modo significativo il paesaggio agricolo della zona. Tra le principali contestazioni viene indicata la presenza di strutture alte e diffuse su una superficie assai vasta, oltre alla sostituzione delle colture attualmente presenti. Viene inoltre richiamato un parere contrario della soprintendenza che avrebbe evidenziato il rischio di creare un fronte lineare continuo in grado di compromettere il paesaggio agrario tutelato dal Parco delle Groane. Gli organizzatori collegano il progetto agrivoltaico anche ad altre trasformazioni previste o ipotizzate nelle vicinanze. Si parla infatti di un possibile doppio colpo per Solaro, mettendo in relazione l'impianto di via delle Mavane con il progetto di un data center a Cesate. Secondo il comitato, la somma dei due interventi rischierebbe di aumentare la pressione ambientale e paesaggistica su un territorio già delicato. Un altro punto sollevato nella campagna riguarda le ricadute economiche per Solaro. Nel documento si sostiene che l'energia prodotta verrebbe immessa in rete e ceduta per il profitto del soggetto privato per i prossimi 30 anni. Il comitato afferma inoltre che non sarebbero previsti sconti in bolletta per i cittadini né una tassa di ristoro destinata al comune. E ci spostiamo a Saronno. Prenderanno il via lunedì 27 luglio i lavori della manutenzione della pavimentazione in pietra della zona a traffico limitato del centro di Saronno. Gli interventi interesseranno in particolare Piazza Schuster e via San Cristoforo e avranno una durata prevista tra i 15 e i 20 giorni. L'obiettivo è intervenire ovviamente in modo puntuale sulla pavimentazione per garantire la conservazione e mantenere in sicurezza le aree del centro storico, più interessate dal passaggio di pedoni e veicoli. Il cantiere sarà suddiviso in due lotti distinti. Il primo riguarderà il tratto di via San Cristoforo, compreso tra via San Giacomo e piazza Schuster. E la seconda fase interesserà invece il tratto tra piazza Schuster e vicolo Pozzetto. Questa organizzazione permetterà di procedere così per aree successive, limitando, per quanto possibile, l'impatto sulla circolazione. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza saranno inoltre apportate alcune modifiche temporanee alla circolazione. Nelle aree interessate del cantiere potranno infatti essere previsti restringimenti della carreggiata e limitazioni al transito, secondo quanto stabilito dall'ordinanza comunale. Le disposizioni potranno variare in base all'avviamento dei lavori. E Origgio torna il camp pre-scuola. Dal titolo finiamo i compiti insieme. Il servizio è pensato per accompagnare i bambini nella fase che precede l'inizio del nuovo anno scolastico. L'iniziativa sarà attivata per 2 settimane, a Origgio dal 24 agosto al 4 settembre. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 negli spazi della scuola primaria Manzoni. Possono iscriversi al campus i bambini nati tra il 2015 e il 2019 e le domande dovranno essere presentate entro lunedì 7 agosto attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito del comune e da consegnare all'ufficio protocollo di Via Dante 15. Il servizio sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni e potrà accogliere un massimo di 40 bambini. Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di posti disponibili, saranno applicati criteri di priorità che terranno conto della disabilità del minore, della condizione di un genitore unico lavoratore o della situazione in cui entrambi i genitori risultino lavoratori. Le tariffe sono differenziate in base alla fascia di ISEE e partono da un contributo settimanale di 5 euro per le famiglie con ISEE fino a 6.670 euro e fino a un massimo di 80 euro per chi supera i 25.000 euro. Per il camp non è previsto il servizio mensa e i partecipanti dovranno quindi portare il pranzo al sacco. Due attività del Saronnese entrano nell'albo regionale delle attività storiche e di tradizione della Lombardia. Regione Lombardia ha infatti aggiornato l'elenco con 466 nuove imprese tra negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi, portando a 4.943 il numero complessivo delle realtà riconosciute sul territorio. In provincia di Varese sono ben 59 le attività premiate, tra cui una di Caronno Pertusella e una di Cislago. A Caronno Pertusella il riconoscimento è stato assegnato a Ceruti SRL, negozio di arredamento di via Galileo Galileo, attivo dal 1981, è inserito quindi tra i nuovi negozi storici. E a Cislago entra invece nell'albo Eliografia Morandi, un'attività di via Magenta aperta nel 75 e specializzata nel settore della cartoleria e libreria. Commentando l'aggiornamento dell'albo, il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti ha evidenziato il valore del riconoscimento per il territorio varesino. Sono ben 59, lo dicevamo, le realtà della provincia di Varese ad essere state inserite nell'albo delle attività storiche, che valorizza le imprese che operano con continuità da almeno 40 anni, riconoscendone il ruolo della conservazione delle tradizioni commerciali e artigianali. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da Saronno News e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Matteo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Incombente quantomeno su Roma, ma per il sole che si sta cominciando ad affacciare timidamente anche lì. La temperatura a Castelgandolfo è intorno ai 30 gradi, quindi diciamo ancora gradevole. Oggi lo ricordiamo, è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ecco, Papa Leone si avvicina al microfono e davanti al leggio saluta la folla e dunque ascoltiamo le parole del Papa.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono

0: ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luce a teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saecula.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Feci caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oeyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della congregazione

0: conversione delle suore maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato padre del grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai. Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. Agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, Ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici, Onze Lieve Frau Ster de See di Maldegem in Belgio. Come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga ai partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci di nuovo giunti qui in diretta. Abbiamo ascoltato la catechesi di Papa Leone per questa 17ª domenica del tempo ordinario e le sue parole appunto dopo l'Angelus. In questo momento il Santo Padre è proprio all'ingresso del palazzo di Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, e abbiamo sentito Don Guido che salutava appunto quanti avevano portato qui per la benedizione le pesche, per la sagra delle pesche di Castel Gandolfo. In questo momento appunto vediamo gli è stato portato un cestino con questi frutti. Sta salutando e ringraziando i bambini che consegnano a Papa Leone ciascuno un frutto, una pesca, e lui li ripone in un cestino. Ecco, questo fa un po' parte di quella che dicevamo per Castel Gandolfo essere una presenza identitaria.
2: È molto bello questo gesto, perché ci fa vedere proprio come il Papa si inserisca vitalmente nella vita di questo borgo di Castel Gandolfo. Diventa proprio un concittadino,
1: diventa un concittadino di
2: Castel Gandolfo, e questo è veramente straordinario.
1: Abbiamo sentito anche dopo, alla fine della catechesi, un grido che si è alzato: ora e sempre viva il Papa!
2: Ora e sempre, ovunque
1: appunto. Adesso in questo momento il Papa sta diciamo raggiungendo i vescovi che hanno partecipato a questo momento di preghiera insieme a lui, e poi saluterà quanti sono a Castel Gandolfo riuniti insieme per questo momento di incontro e di preghiera. Sono state veramente tante le parole che ci ha consegnato Papa Leone, il suo appello soprattutto alla risoluzione dei conflitti, alla possibilità di dialogo. Ha detto: lo chiedo dal profondo del cuore, che ci sia nuovamente la pace in Medio Oriente, che si rigetti qualsiasi azione militare che mette in crisi il diritto di tutti i cittadini e il rispetto della vita. Ha parlato appunto delle violenze che abbiamo visto riesacerbarsi in questi giorni in Terra Santa, in particolare in Cisgiordania, e poi ha fatto accenno agli incendi che hanno devastato Francia e Spagna. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa di questo fenomeno, che sappiamo comunque essere direttamente collegato al riscaldamento globale, quindi alla cura della casa comune, a cui appunto il pontificato prima anche di Papa Francesco e adesso in diretta conseguenza in quello di Papa Leone ci invita a fare, e poi questa giornata appunto dei nonni e degli anziani, la sesta giornata, lo ricordiamo, cade proprio nella memoria liturgica di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, i nonni di Gesù. Sono stati questi in particolare i momenti, gli appelli, le circostanze che ha voluto ricordare Papa Leone, che in questo momento continua a salutare tutte le persone che sono dietro le transenne, che fanno da cornice, così da semicerchio al palazzo, alla residenza estiva di Papa Leone qui a Castel Gandolfo. Appunto, ha fatto quasi un'ala, adesso ne fa l'altra, e poi abbiamo ascoltato la sua catechesi, no? Questa riflessione sul Vangelo di Matteo e in particolare su questa perla preziosa, sì, che si scopre e che per averla ognuno si vende tutto.
2: Sì, per avere il tutto bisogna lasciare tutto, perché bisogna fare spazio, perché spesso questo tutto di cui ci dobbiamo liberare è proprio ciò che ostacola invece la relazione con il Signore, perché ci intrattiene in altre relazioni che però sono effimere, sono caduche, sono inconsistenti. E invece il Vangelo di oggi, e il Santo Padre ce lo ha proposto in questo modo anche così bello, così semplice ma così profondo, ci invita a liberarci di tutto quello che invece ostacola questa relazione e a concentrarci su ciò che è veramente essenziale. E ciò che è essenziale è appunto questo rapporto con Dio che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di poter conseguire, sapendo però che da parte di Dio c'è sempre l'assoluta disponibilità a che questo possa avvenire. Allora, sapendo poi venendo a sapere dove è nascosto questo tesoro, noi possiamo veramente liberarci di tutto il resto per poter comprare quel terreno e poter prendere questo tesoro.
1: E dove è nascosto questo tesoro, Don Guido?
2: Intanto nell'infinita misericordia di Dio che ci viene incontro, e poi è nascosto appunto nella nostra disponibilità ad accogliere questo infinito dono della misericordia di Dio per poter camminare con il Signore. Questo è il tesoro che Lui ci ha promesso, non solo ce l'ha promesso, ma ce l'ha anche proprio offerto attraverso il dono della sua vita, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che il Signore ci ha insegnato, il Signore Gesù, alla fine lo ha sottoscritto con la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Ci possiamo fidare di Gesù.
1: Ci possiamo fidare di Gesù. In questo momento Don Guido, Papa Leone è salito sulla Papa Mobile scoperta, insomma,
2: sì.
1: E sta percorrendo la piazza dove sono radunati i fedeli, sono in veramente molti, li vediamo anche oltre.
2: Mi viene da dire, non so, vedendo l'immagine eccetera, che considerando che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, no,
1: sì,
2: della sua,
1: ecco, domani, ecco, Papa Leone tornerà in Vaticano.
2: In Vaticano, mi viene da dire che desideri farlo anche per congedarsi proprio anche, come dire, direttamente, fisicamente, potremmo dire così, dai castellani che sono stati suoi concittadini, appunto per questi giorni di riposo, ma anche soprattutto di preghiera, di riflessione, di contemplazione. Ricordiamo anche che ha avuto modo il Santo Padre di fare delle visite in località anche abbastanza vicine o circonvicine, proprio per, fra tutte ricordo per esempio la sua preghiera per la pace a Montecassino, dove si è recato, ecco, ma tutti queste occasioni che lui ha avuto proprio per vivere per primo in sé quello che ha raccomandato a noi, cioè che il tempo di vacanza non sia un tempo di inazione, ma che sia invece un tempo di valorizzazione di ciò che magari nella routine quotidiana settimana dobbiamo trascurare necessariamente.
1: Un tempo anche di nutrimento, no? Perché
2: certo.
1: Poi sono, ecco, la visita all'abbazia di Monte Cassino, poi è stato a Subiaco, al Sacro Speco, da San Benedetto, però sono tutte occasioni, no, che possiamo avere in questo periodo per nutrire il nostro spirito, per nutrire la nostra anima, per ritornare un po' a cercare quella tesoro che magari è anche dentro di noi, no?
2: Certo, perché noi comunque dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, questo è molto importante ricordarlo. Ma mi viene così in mente la possibilità di ricordare quanto su questo ambito dica il Concilio di Trento, no? Che cosa ci insegna? Ci insegna che il Signore si degna sempre di mostrarci quali i nostri meriti, quelli che in verità sono i suoi doni, no? Allora il Signore ci mette davanti i suoi doni, però ci chiede anche di dare noi la nostra disponibilità a poter camminare verso questi doni per accoglierli. Sono sempre doni, ma siamo più contenti se anche noi facciamo un po' di cammino per poterli accogliere nella nostra vita. Il Signore ci dà sempre questa possibilità.
1: Senti, Don Guido, in questo momento vediamo il Papa che stringe le mani, ci sono, l'inquadratura ci fa vedere quasi come delle mani allungate, tante mani allungate in modo, diciamo, orizzontale verso il pontefice che passa. Al di là della lettura, diciamo, della lettura letterale, scusami, il gioco di parole. Di quello che vediamo, no? Il desiderio di stringere la mano al Papa, ho stretto la mano al Papa, però io ci vedo un significato anche più profondo in questo gesto.
2: È questo,
1: no?
2: Desiderio è relazionale, mano,
1: esatto.
2: Certo.
1: Il desiderio relazionale è la mano tesa, certo, delle persone che sono lì e che in questo momento potrebbero rappresentare tutti noi,
2: certo,
1: che siamo invece in altri posti, in altre cose affaccendati e che aneliamo, perché Papa è il vicario di Cristo appunto, sulla terra.
2: Certo, perché noi desideriamo profondamente questa relazione con Gesù e il Papa ce lo rende presente, no? Santa Caterina, no? Lo chiamava il dolce Cristo in terra, ecco, il dolce Cristo in terra che sta passando attraverso, è il pastore supremo che passa attraverso il suo gregge. Però la cosa bella anche di Papa Leone è ricordarci proprio questo, che lo fa con una semplicità e con una affabilità tale che ci fa ricordare una grande verità. Il pastore, quando diventa pastore, lo dico anche da sacerdote questo, quando diventa pastore non deve mai dimenticare che rimane anche pecorella.
1: Sì.
2: No, non è, ecco, questo è importante.
1: Esatto.
2: Il pastore non è che perché diventa pastore cessa di essere pecorella, no, è una pecorella che è diventata pastore, ma è rimasta pecorella. Allora questo è bello perché ci fa capire veramente come questa relazione, che pur essendo differenziata in ragione del ministero che si presta, però resta una relazione paritaria in qualche senso nella comune natura di figli di Dio. Ecco,
1: il Papa sta per rientrare nel palazzo apostolico qui a Castel Gandolfo, ha salutato con le mani fedeli e varca la soglia, e dunque questo momento di incontro, di relazione, di preghiera finisce qui. Don Guido, noi restituiamo alla linea, alla regia, grazie per quanti sono stati collegati con noi.
2: Sì.
1: E rimarremo collegati invece in radio. Laudetur Jesus Christus.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque, sulle note di una canzone molto bella, Costruire, di Nicolò Fabi, Don Guido, ancora ringraziamo il Santo Padre per le parole che ci ha regalato in questo Angelus di questa domenica 26 luglio, in cui ricordiamo anche i nostri nonni, i nostri anziani. Papa Leone per loro, per questa giornata, aveva dedicato un messaggio lo scorso 15 giugno. Il titolo era "Io invece non ti dimenticherò mai", dedicato alle persone anziane che, diciamo, subiscono quelli che sono i dolori e le ingiustizie di quella che Papa Francesco chiamava la cultura dello scarto.
1: Certo, e dobbiamo ricordarci proprio noi appunto di non dimenticare, cioè dobbiamo in qualche modo realizzare sempre che, se anche appunto il mondo dimentica con troppa facilità, ecco, c'è qualcuno che non dimentica mai, e questo è proprio il Signore. E devo dire che questo si può collegare molto bene alla natura del termine ricordare, no? Perché ricordare significa portare al cuore, giusto? E il Signore che cos'è che porta al cuore? Il Signore porta al cuore tutto di noi, soprattutto, e questo è commovente sempre pensarci, soprattutto le nostre miserie. E portare al cuore le nostre miserie è alla base della parola misericordia, proprio per questo motivo, no?
0: Grazie Don Guido, grazie per tutte le riflessioni che ci hai anche tu consegnato, grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi ti salutiamo grazie. A tutti i nostri ascoltatori, Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, buona domenica a tutti, e ancora Laudetur Jesus Christus.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: My nick is Martin McFly. My

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Buona domenica, benvenuti, bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, siete su Radio Orizzonti FM 88 in blu, eccoci qua, siamo pronti a partire con Liberi Tutti Showtime, come sempre dalle 14 alle 15, come ogni domenica, come ogni settimana. Angelo accanto a me, come stai? Tutto bene? Bene. Vabbè, settimane di sconvolgimenti mi pare, no? Abbiamo avuto un po' di sconvolgimenti in giro, ma noi potevamo dire qualcosa? No. Direi di no, quindi no, va bene, sulle elezioni potevo dire qualcosa, sulle elezioni no, non potevo dirlo, va bene, ma lo diremo dopo, comunque no, non potevo dire niente. Va bene, benvenuti, tra poco iniziamo come sempre con il prof a quadro che è pronto a darci le sue pillole, a darci le sue lezioni di letteratura, di storia, come fa sempre da 2-3 anni a questa parte. Partiamo sempre con lui perché insomma ci dà quella, apre un po' le porte di questo appuntamento, e poi le nostre rubriche come al solito, potete ascoltarle sul 88FM, su radioorizzonti.org che è il nostro sito, in podcast ci sono ben 96 puntate, mi pare, coprono anche gli altri, cioè l'anno scorso e l'anno prima ancora, quindi no, sì, una novantina di puntate, quindi c'è tutto quello che vi pare, e un sacco di modi, la radio DAB, anche se siete in macchina, se siete in viaggio, mi raccomando. Va bene, tra poco Liberi Tutti Showtime, buona domenica.

0: Ben trovato al Prof. Quadro, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buona domenica.
0: Come sta? Tutto bene?
1: Tutto molto bene, grazie, vi ringrazio.
0: Bene, bene, bene. Allora, un po' di settimane fa ormai, perché è un po' che non ci sentiamo con il prof, quindi qualche settimana fa abbiamo parlato delle storie di Erodoto, che è stato il primo storico il primo storico che è arrivato insomma a formulare delle ipotesi, dei dati, delle cose. Andatevi a risentire la puntata in podcast per non rifare tutto, insomma, per non ripetere. E veniamo al suo, diciamo, collega, sì, anche questo è un collega, cioè Tucidide. Oggi parliamo di lui, e saliamo un po' di livello, nel senso un po' più moderno, se vogliamo, insomma, si progredisce, anche la storia progredisce, giusto?
1: Esatto, dobbiamo immaginare che Tucidide, che è l'ateniese Tucidide, sì, si è vissuto, diciamo, un paio di generazioni dopo rispetto ad Erodoto, una cinquantina d'anni dopo. E come Erodoto è stato il grande storico delle guerre persiane, che si sono combattute più o meno intorno al 490-480 a.C., Tucidide sarà il grande storico di quella che io chiamo sempre la guerra mondiale dell'antichità, se lo scontro fa Sparta e Atene, la guerra del Peloponneso che è scoppiata nel 431 a.C.
0: Sì, assolutamente, condivido in pieno questa definizione, perché effettivamente proprio sono due mondi che si scontrano, cioè è come vedere Borg e McEnroe che giocano a tennis, o Mourinho e Guardiola, insomma due schieramenti opposti, ma anche ideologicamente opposti. C'è un bellissimo passaggio che il prof anche fatto sul suo canale YouTube, se non sbaglio, quello della, non leggiamo questo oggi, però solo per dire che c'è quel bellissimo passaggio quando i Meli, questa isoletta greca, vanno direttamente dagli ateniesi, ma noi veramente vorremmo sfilarci da questo conflitto, invece succedono poi altre cose e lì si scontrano, come dice Alessandro Baricco, la giustizia con la giustezza, ma insomma è un po' un discorso un po' complicato, però è molto affascinante, no?
1: È uno storico particolarmente interessante, possiamo dire che ha forse inventato la storiografia politica, sì, cioè ha capito che alla base di tantissime decisioni, di tantissime guerre, ci sono innanzitutto motivazioni ideologico-politiche, e spiega quasi tutti in questi termini. E come dicevi giustamente, Sparta e Atene sono due modi diversi di essere greci, sono due ideologie differenti.
0: Esattamente, esattamente. E oggi cosa leggerà da Tucidide invece?
1: Ho pensato di fare una scelta un po' particolare, sarebbe stato forse troppo scontato, no? Parlare proprio della guerra del Peloponneso, Sparta-Atene. Ho notato una cosa, che l'opera di Tucidide è molto ampia, sono 8 libri, no? 8 volumi in tutto. Prima di cominciare a raccontare la storia della guerra tra Sparta e Atene, fa una sorta di lunghissima premessa lungo alcune decine di pagine, che si chiama arcaiologia, cioè archeologia in italiano, nel senso di ricostruzione, diciamo, dei primordi della storia greca, tutto quello che è successo prima, raccontato in breve, rispetto al grande argomento. E quindi vi proporrò una pagina, che è il capitolo 11 di questa sorta di premessa generale, in cui si parla della guerra di Troia, ma come vedrete in maniera, come dicevamo prima, politica, tecnica, molto specialistica.
0: Sì, e ricordiamo che il grande Pericle, re di Atene, morì tra l'altro di peste, perché ci fu anche la peste a complicare le cose durante la guerra del Peloponneso, e quindi insomma un periodo particolarmente duro e difficile per la grande città.
1: Si può dire che Tucidide stesso fosse un uomo politico abbastanza importante nell'Atene di Pericle, era un suo collaboratore, lo conosceva molto bene, e potrà anche raccontare proprio la morte di Pericle, che avviene nel 429 per peste, come hai detto tu, poco dopo che la guerra era scoppiata, quindi sarà anche lo storico della peste.
0: Esatto, ma la guerra durò quanti anni? Quanti anni sono?
1: Poco meno di 30 anni,
0: 30, comincia
1: nel 431 a.C. e Atene poi sarà sconfitta nel 404, quindi sono 27 anni in tutto.
0: Avevano ragione i Meli allora, adesso non per spoilerare.
1: Forse sì, sarebbe stato meglio evitare.
0: Sì, sì, sì, perché banalizzando e mettendola sul calcio, insomma, è come dire, giocano la Juventus e il Sassuolo, però può darsi che a volte vinca anche il Sassuolo, non è detto che la Juve vinca sempre, può darsi.
1: Esatto, poi come tutte le guerre così lunghe, anche se la vinci, ed è quello che è successo a Sparta, ti è costata talmente tanto che ne esci comunque in parte sconfitta anche tu.
0: Assolutamente, la guerra non è mai giusta, mai, e questo allora come oggi, insomma, mai, assolutamente, mi fa specie una delle

0: Le guerre sono tutte brutte, non è una delle guerre più brutte, sono tutte brutte, non c'è storia proprio, non c'è storia che tenga. Va bene, andiamo, prof, ci legga allora questo pezzo di Tucidide.
1: In pratica questo pezzo che ora vi proporrò risponde a una domanda che magari tanti studenti a scuola hanno fatto, allora insegnante di letteratura, cioè prof, per quale motivo la guerra di Troia è durata addirittura 10 anni? Perché è stata così lunga? Ascoltate la risposta di Tucidide, eccola qui.
0: Prego.
1: E questo non già perché mancassero gli uomini, ma perché erano scarsi i mezzi. Per difficoltà di detto vagliamento, i capitani condussero un contingente inferiore alle loro possibilità, soltanto quel numero che speravano avrebbe trovato di che vivere là, sul luogo stesso nel quale guerreggiavano. Quando poi giunsero sul posto e rimasero superiori in un primo scontro, bisogna pure ammetterlo, altrimenti non avrebbero potuto costruire il muro di difesa intorno al campo, si vede che neppure là poterono gettare nella lotta tutto il contingente di soldati, ma per insufficienza di detto vagliamento si dovettero volgere a coltivare i campi del Chersoneso e darsi alla pirateria. Così anche ai troiani fu più facile resistere per 10 anni con le loro forze, dato che i nemici erano dispersi ed essi si trovavano pressapoco pari a quelli che di volta in volta restavano presso le mura. Se invece i greci fossero venuti con viveri in abbondanza e compatti, senza dedicarsi alla pirateria o all'agricoltura, avessero condotta fino alla fine una guerra serrata, facilmente, superando i nemici in campo, avrebbero conquistato la città. Essiché, anche divisi, con i soli contingenti che di volta in volta restavano a combattere, erano in grado di tenere testa al nemico, e se si fossero dedicati solo e strettamente all'assedio, avrebbero espugnato Troia in minor tempo e con minore fatica, se non che, per mancanza di mezzi necessari, come erano state insignificanti le spedizioni precedenti, così anche questa, che fu la più famosa, si dimostra in verità inferiore alla fama e all'opinione che di essa ci siamo fatti per il canto dei poeti.
0: Quindi non date retta a Omero, altro che gesta eroiche, non c'erano i mezzi, altro che...
1: In una ventina di righe il povero Omero è stato distrutto.
0: Esatto.
1: Come dire, ciò che è veramente importante di quella guerra è il racconto che se ne è fatto, la bravura di Omero. La guerra in sé per sé forse è stata meno importante di come ci è stata raccontata a scuola.
0: Sì, ma non lo so, questo mi lascia un po'...
1: Chi lo sa.
0: Però sì, insomma, va detto che la lucidità di Tucidide è molto, è proprio lampante, e questo è il bello. Poi andando avanti nei secoli, Sallustio prenderà molto, Sallustio abbiamo letto molte cose anche noi qui, è molto tucidideo come diciamo come metodo, no? Insomma,
1: chiaramente, come dicevamo, Tucidide stesso come carriera, come formazione, da un lato un uomo politico, dall'altro lato uno stratega, cioè proprio un generale dell'esercito, quindi di cose militari se ne intende, ha combattuto molte volte nella sua vita, e veniva anche da una famiglia molto ricca che in realtà non era di Atene in senso stretto, era della periferia della Grecia, venivano dalla Tracia, lì avevano degli enormi interessi economici, quindi era una persona pragmatica, concreta, con i piedi forse fin troppo per terra per fare lo scrittore.
0: Sì, forse sì, lo scienziato forse sarebbe meglio.
1: Esatto.
0: Però sì, ecco, sì, esatto, da proprio questa lucidità ai piedi per... No, mettiamo le cose in chiaro, non è che... Non c'erano i mezzi, molto banalmente, no? Lasciate stare tutto quello che hanno raccontato, ve lo dico io.
1: Sarebbe quasi da dire che ha capito l'importanza della logistica,
0: sì,
1: nella gestione degli eserciti con, insomma, qualche millennio di anticipo rispetto a noi.
0: esatto. Poi cos'altro ha scritto Tucidide?
1: Fondamentalmente questo, e tra l'altro
0: sì,
1: l'opera non è neanche completa,
0: no,
1: perché
0: infatti,
1: come dicevamo prima, la guerra finirà nel 404. Però no, dopo 27 anni di combattimenti, il suo racconto si esaurisce, purtroppo, verrebbe da dire, nel 411, quando mancano ancora quasi 10 anni di guerra, e non è ben chiaro che fine abbia fatto Tucidide.
0: Ah.
1: Qualcuno sostiene che non abbia finito l'opera perché è morto, qualcuno perché disse che si sia rifugiato all'estero per dei problemi politici. Quello che sappiamo è che l'opera viene completata con altro titolo, cioè Le Elleniche, ripartendo dal 411, da una sorta di suo allievo che è Senofonte. Come? Se avrete piacere, magari la prossima volta che ci sentiremo possiamo parlare di lui, così concludiamo questa prelogia di questi greci.
0: Come no, come no. Anabasi, allora
1: sappiamo come va a finire.
0: Anabasi, no.
1: Sì, esatto, l'autore della Napoli, okay. E non solo.
0: Sì, sì, no, ma facciamo quello allora, già deciso. No.
1: Possiamo dirlo, parliamo della Napoli.
0: Ok, perfetto, così esatto, chiudiamo questo trittico bellissimo, meraviglioso. E, sì, mi fa molto ridere, non si sa dove sia andato a finire, c'è un piccolo giallo, sì. Vabbè, un po' il Majorana dell'antichità allora, dai.
1: Esatto, no, scherzo. Magari la prossima volta ne diremo di più.
0: Va bene, grazie prof, come sempre, illuminantissimo.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica. Avevo bisogno

che l'ho scritta per te. Tiziano Ferro con il suo Cuore Rotto, il primo singolo tratto da Sono un Grande, che è il suo album uscito a fine 2025. Va bene, questa è Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime. Grazie prof, come sempre, ogni volta che c'è il prof qua do veramente una boccata d'aria di sapere, insomma, straordinario. Allora, milanesi, parlo a voi, perché io vengo lì 5-6 volte alla settimana, quasi tutta la settimana sono lì, studio, vi spio milanesi, fate delle vite un po' marroni, ve lo devo dire, no, perché fate veramente, no, davvero, milanesi che fanno, prendono, mettono la macchina di vietro di sosta, poi gli viene il senso di colpo, si fa la multa da soli, cioè avevo una vita orribile, cioè anche quando sei in macchina, mio papà tornava sempre dal lavoro, io ogni tanto poi andavamo in vacanza e c'era lì nell'auto Paolo, questa uscita, tu sei lì in coda, hai già fatto 8 ore di lavoro, ne fai altre 2, 10 in tutto, perché a Paolo c'è sempre la coda, sei lì, guardi davanti, anche se non vuoi guardare, la P di Paolo alla tua destra, è lì, la P di Paolo è lì, non c'è niente da fare, perché devo stare 2 ore in macchina con la fila? Perché? Che esco dietro, mi ho perso la riga, cioè me la devo rifare col pennarello, pensate dove siamo arrivati, no davvero, è una cosa... I milanesi veramente, la cosa migliore che può fare un milanese, l'aspirazione che ha non è elevarsi a Dio, no, è comprarsi un garage, cioè gente che si vende la macchina per comprarsi il garage, e dove la mette? Non lo so, ci vanno a dormire in piedi come i cavalli, è una cosa milanese, poi tu guidi e di fianco c'è uno come te col navigatore, 3.000 euro l'ha pagato, e c'è schermata vuota, è scritto Paolo anche, vabbè, allora, vabbè, e però c'hai anche una compagna, una mamma, una compagna, ti dice dai, manca poco alle vacanze, andiamo alle Maldive, sì, andiamo alle Maldive, prendi un aereo, prendi l'aeroplano, c'è scali, doppio scalo, triplo, sempre più piccolo l'aereo intanto, è triplo scalo, l'ultimo c'ha il filo, l'ultimo aereo, questo aereo piccolissimo, strettissimo, arrivi, isoletta, prendi la barca, no, più là, prendi una, no, un'altra, più là, l'ultima isoletta in fondo, sei un milanese, lì, prendi il sole, ma 800 gradi di sole, vuol dire che la catena d'oro è disciolta in gocce, cioè veramente, ditemi se è una vacanza questa, perché è una cosa, dice, vabbè, senti, io sono abituato a fare 200 cose, mi devo muovere, senti, vado a fare il giro dell'isola, giri su te stesso, sei già lì, cioè, voglio fare il bagno, sì, andiamo a fare il bagno, vai, e dici, vedi, c'è quello che dice, senti, mi porti a fare il bagno, sì, vai a fare il bagno, ci sono questi pesci bellissimi, tutti colorati, bello, sì, 5 minuti, ma prova a stare 20 minuti con questi che ti danno i ciuccioni alle gambe, ti strappano i peli, dà fastidio. E prendi quello del patio, ci senti, ti ho dato 4.000 euro, mi porti fuori un attimo dove c'è la barriera con lei, fammi fare un tuffo, no, là c'è lo squalo, pericoloso, tu non hai visto mia mamma, cioè pericoloso, lascia perdere. Poi vedi uno squalo lì arriva, dici, ma questo qua tranquillo, squalo nutrice, mi avvicino, c'è lo squalo, ti guarda, ti fa tristissimo, portami via, ti prego, portami via, una piscina comunale, il lago di Bracciano, il fiume Po, quello che vuoi, porto io il sale, ma guarda, c'ho tutta la pancia rigata, tutti gli scoglietti, per favore, portami via. E poi improvvisamente in quei posti lì, buio, alle 6, alle 18, buio, ma buio, non un po' buio, molto buio. Allora vai al bar, ci sono tutti quei gomiti appoggiati al tavolo, rossissimi perché sono lì da 3 ore, e ti danno l'aperitivo e da mangiare anche, ti danno anche la sabbia, cioè l'ombrellone è quello di prima, è quello della sabbia di prima. Dici, ma perché così tanto? Perché poi ci deve arrivare alle 10 che si cena. C'ho 2 cannucce, una la butti dentro e una la risucchi, una la butti dentro, cioè, e finalmente finisce questa vacanza. Arrivi nell'aereo, ti siedi, bello comodo, superi le nuvole, tranquillo, ti giri avvolto da una sciarpa, lo squalo nutrice, è venuto con te.

0: di YouTube, Song of the Future, questa è Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci, eccoci qua. E allora, stiamo proprio sull'attualità e anche no, nel senso che tutti dicono adesso noi gli italiani americani c'è sempre stata questa cosa, no, forse sì, forse no, sì, c'è sempre stata questa servilismo, chiamiamolo così con un bruttissimo termine, ma non me ne vengono altri, scusatemi, e questo è testimoniato anche dal fatto che già Cicerone, ragazzi, ho qua il foglio, oggi carta canta, ne parlava, perché ho trovato tra le versioni di latino, che tanto amato e odiato latino nella mia vita, e beh, anche qui si parla di questa cosa. Io cercherò di traduco poi piano piano, insomma adesso capirete di cosa sto parlando. Per esempio c'è questa versione appunto di Cicerone in cui c'è questo primo contatto con uno stato che loro non avevano mai visto, mai conosciuto, però attenzione: Cicero salutem Ion Smithus. Cioè Cicerone saluta John Smith, ok? Legatus Americanum, arrivato hic mattina cum Pegaso. Cioè è arrivato un ambasciatore americano questa mattina, hic mattina, Pegaso, quindi col cavallo anche alato, perfetto. Et suo carcum hamburgeribus cum sus frutimum empatatem. Quindi ha portato gli hamburger e le patate, benissimo. Fecit Gaio Julio Cesare societas cum John Smithus. Ah, vedi, già ai tempi di Giulio Cesare. Sic magnum alleanza potuit contare cum altam cum statum unitum de Americhe. Perfetto. Nobis avemum de vincere Gallia infamorum et Americana endurano nobis manus commutatio cum paio de basi sur nostrum territorium. Ecco, quindi noi vi aiutiamo coi Galli e poi ci aiutate e noi mettiamo, perfetto, perfetto. Americanes magistri bellum sunt et ambasciatorem ostentatio feci, cioè glielo dimostra. A voi aire cum mani nude sic nobis lascindores pennes. Ci lasciamo le pennes. Americanem abent arma quo magno botto fecent e quot interam urbem puote delere. Può distruggere una cosa, questa cosa che magnum botto fece. E in nomino ellam atomicus bomba, se Cesare usare non voleret. Giustamente, se no la bomba non la uso, dice Cesare. Ibi legatus docet quo modo cattivo il confession ottenere, cioè come fai a ottenere la confessione dei prigionieri? Cum torture disumane, tam con torture disumare cum essi fecit in Guantanamo. Cesar dixit Romanos contra torture ibi John Smith proposit ananas cum pizza. Ecco, ecco un'altra tortura, perfetto. E Cesare Attillo paese mandavit, ecco, lo mandò a quel paese, giustamente, giustamente. Smithus dixit datsim parmigianus et vinum superabit. Cesare deve defecabit in abito, cioè si spaventò un pochino, et accettabit militari auxilio. Vedi come siamo già allora, già allora. Permutatio con numeros cibus velux nominati McDonaldum. Eccolo là. Cesare perit, populus dixit Bruto fecit, set in opinio mia cia fecit. È stata la cia. Vabbè.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: normale.
1: Da Roma la signorina Margherita Carducci, che si fa chiamare Dito nella Piaga, eccola qua. Che fastidio, eccoci qua. Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime. E mi sono rimesso, signori, a rifare, ragazzi, il cruciverba. E un po' di definizioni, così adesso lo portate qua e le facciamo insieme. Dai, ecco, proprio come fossi a casa, come fossi a casa. Vediamo un po'. Allora, la prima dice, vediamo qua. Ah, questa sì. Attaccapanni per scimmie, appendicite. Ok, appendicite. Poi, grosso abitante di Cosenza. Calabrone, ok. Vicino a Cuba, libre. Certo. Fare uso, questa è curiosissima, fare uso di supposte esplosive. Culminare, sì. Doping, certo. Sì, cambiate pure, se volete, ok. Sono 5 minuti così. L'indimenticabile Totò, Rina, certo, tristemente indimenticabile. Fa coppia con Romeo Alfa. Aspetta, mancano tre caselle. Alfetta, sì, adesso. No, Alfetta. Si occupa di import-export. Camorra. Oh. Proviene da una buona famiglia. Ostaggio. Ok. Accompagna il dolce Gabbana. Dai, facile. Il mitico c'è. Posta per te. Certo, posta per te. Un gioco da ragazzi. Fiat Uno, sì, con un grimaldello, proprio la prendi subito, non è che... L'ultimo finito, si cambia per la paura, mutanda purtroppo, oh, ok, finito anche questo quadro, perfetto.

Crying Your Tears on Me, lui è James Morrison. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime, siete su Radio Orizzonti in blu naturalmente. E allora, il momento delle notizie, news, ultim'ora, finestra sul mondo, apriamola, ma copritevi perché ci sono tanti spifferi. Ultim'ora, news, politica, ovviamente partiamo da qui. Santanché si dimette e si scusa per il ritardo dovuto ai chirurghi estetici che la stavano impostando su dispiaciuta. Politica, e dopo le dimissioni di Santanché, la premier Giorgia Meloni aggiorna lo slogan "Boia chi molla", a meno che non te lo chieda qualcuno. Ancora la politica, la Russa ha incontrato in Senato i genitori della famiglia Del Bosco, ma ha preferito cestinare i funghi portati in regalo. Non si sa mai, non si sa mai fosse qualcosa. Stati Uniti, Trump nomina un idraulico al nuovo Consiglio di Sicurezza, forse per assicurarsi che gli Stati Uniti non perdano, scusatemi tanto. Canterbury nominata la prima arcivescova donna, nonostante i pregiudizi dei fedeli, secondo i quali avrebbe saputo guidare la chiesa anglicana ma non parcheggiare. Foggia, scoperta la farmacia abusiva in casa, sequestrati migliaia di medicine e decine di anziani in fila. Sì, tutti insieme. Infine tecnologia, OpenAI chiude la sua app per generare video Sora con un comunicato dal titolo "Salutami a Sora". Grazie.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po'

Mondo a parte, Lorenzo Giovanotti, momento un po' romantico, ecco, staccatevi, grazie, le coppiette, grazie, tornate a sedere sul divano, grazie, va bene, va bene, va bene. Allora, come sempre io rifletto, e non solo rifletto, signori, le cose, io me le appunto, perché non si può, non si sa mai, possono sempre servire, si riflette. E riflettevo che il pesce d'aprile più bello me l'ha fatto la mia ragazza, sta venendo troppo bene, non la vedo da 3 anni, quindi sta venendo benissimo, come scherzo, proprio tanto. Mia nipote vuole sempre giocare al treno, io la faccio aspettare mezz'ora, così dico, Mar, che ti abitui, che è come quando a scuola danno i debiti, cioè, già da piccolo sei già abituato al tuo debitino. Non sistemavo la camera mia da così tanto che ho trovato le lettere di risposta dei Corinzi a San Paolo, per dire da quanto tempo era che le donne in grado di cambiare gli uomini esistono, si chiamano badanti. Domani o dopodomani è la giornata mondiale dell'incertezza, non lo so, adesso vediamo. Scoperto il frigorifero che funziona senza corrente, è in Antartide però. Grazie a uno speciale scotch non vedremo più le rughe, ma devi berne parecchio però, devi berne tantissimo, tantissimo. Vorrei fare un saluto, anche un attimo, una cosa, chiudo con una cosa personale, un saluto a quella che mi faccio tutte le mattine. Ciao Barba, ciao, grazie. Scusate, no, roba personale, ok.

Radio Orizzonti, questa era Mica. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. Signori, è il momento della classifica. Classifichina su programmi TV che andranno in onda, forse, chi lo sa. Però, visto quello che c'è di pessimo gusto, perché stiamo andando tutti verso il pessimo gusto, e allora classifica di 11 programmi di dubbio o pessimo gusto che fra poco siamo lì, secondo me, vedremo nei nostri palinsesti. Al numero 11, il boss delle cremazioni. Tra poco, secondo me, arriva. Quello ci manca poco, manca poco. Numero 10, quattro matrimoni tra cugini. Aia, aia, aia, aia. Numero 9, spaventi in gravidanza. Quello è un thriller, più, sembra più un film thriller che un programma, comunque. Numero 8, non sapevo di essere carico di esplosivo. Non lo sapevo. Va bene. Numero 7, fatto in casa, la convivenza problematica con un reduce da San Patrignano. Sì, fra poco, secondo me, sì, sì. Numero 6, scortesia per gli ospiti, con solo convitati che ti stanno sulle balle. Sì. Voglia. Numero 5 è cugine da incubo. Ne abbiamo almeno una, dai, almeno una c'è sempre in una famiglia, almeno una. Numero 4, Squid LOL, chi ride è morto. non c'è scampo. Numero 3, primo appostamento dietro una siepe. Numero 2, bellezze al bagno. Dice, vabbè, ma lo facevano già, era un programma vecchio. No, no, questo qua è con webcam nascosta nelle toilette, quindi è una bella visuale. E al numero 1 degli 11 programmi di dubbio gusto, oltre al nostro chiaramente, c'è 90 giorni per innamorarsi o morirete entrambi.

Lord, la sua Royals qualche anno fa, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, è il momento della poesia, tiriamo un po' il fiato dal cabaret e sapete che gli ultimi minuti sono un po' culturali, insomma comunque emozionanti, poetici, metteteci quello che volete. E questo scritto è di Orion Mountain Dreamer, una persona molto particolare che non si sa bene chi sia, infatti è uno pseudonimo, è una donna sicuramente, ma vive un po' nascosta, vive un po' tra le montagne, insomma. Però ha scritto questa cosa che ho letto in settimana, ho detto questa la porto in radio perché mi piace molto, mi ricorda un po' il Don Chisciotte un pochino, ma anche non soltanto, anche cose un po' più realistiche, però è sempre molto bello quando leggo queste parole, sentite, sentite. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se ti renderesti ridicolo per amore, per i tuoi sogni, per l'avventura di esistere. Non mi interessa quanti pianeti quadrano la tua luna, voglio sapere se hai toccato il centro della tua sofferenza, se i tradimenti della vita ti hanno aperto o se ti hanno accartocciato e chiuso per paura di altro dolore. Non mi interessa dove vivi o quanti soldi hai, voglio sapere se riesci a alzarti dopo una notte di dolore e disperazione consumata fino all'osso e fare ciò che deve essere fatto per i tuoi bambini. Non mi interessa sapere chi sei o come sei giunto fino a qui, voglio sapere se saresti al centro del fuoco come me senza indietreggiare. Non mi interessa sapere dove o cosa o con chi hai studiato, voglio sapere se puoi stare solo con te stesso e se veramente ami la compagnia che tiene a te stesso nei momenti vuoti.

0: Grazie Angelo in regia, grazie al prof Acquadro. Noi ci sentiamo settimana prossima con Liberi Tutti Showtime. Ciao.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci la Wazzanane?
5: La Wazzanane?
4: Wazzanane! Tu devi ascoltare.
5: A chi?
4: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
5: La radio?
4: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
5: La frequenza, mia frequenza.
4: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
5: Il capezzolo della radio,
4: sì,
5: quello,
4: proprio quello della
5: sinistra.
4: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Nane.
1: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di What's Up Nane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica come solamente noi non lo sappiamo fare. Devo dire, allora,
0: ci proviamo ogni domenica.
1: Ma non c'è niente.
0: Non ci riesce niente.
1: Comunque devo dire una cosa, allora, la Smarties oggi è arrivata giusta.
0: No, vabbè, è capitato una volta in 2 anni ormai.
1: Allora, tra l'altro,
0: puoi perdonarmi.
1: Allora, tra l'altro mi ha mandato un messaggio.
0: Sono arrivata mezz'ora prima.
1: tipo alle due cos'era? 2:30 mi ha mandato un messaggio scritto. Io già mi stavo preoccupando.
0: E lui pensava che pacchiassi all'ultimo.
1: Ancora. Invece no,
0: dice, responsabile.
1: Sono in anticipo. Grande. Come stai?
0: Molto bene, grazie.
1: Perfetto.
0: Devo dire.
1: Tra l'altro, oggi giornata bellissima.
0: Finalmente. Cioè, un mese di pioggia, oggi splende il sole.
1: In effetti è assolutamente vero. Tra l'altro, cioè, se voi andate abitualmente a vedere i siti meteo, no, per poter capire un po' che tempo che fa, sono meravigliosi, capito? Perché cioè, oggi davano tipo pioggia proprio battente,
0: veramente,
1: e invece c'è il sole.
0: So.
1: Domani pioggia. Poi
0: anche la prossima settimana appunto prevedono pioggia.
1: Ma adesso mi è arrivata una notifica con scritto ciao, fra 2 ore piove. Ma dove?
0: Settimana scorsa ogni 10 minuti cambiava il meteo, sì, cioè, pioveva, ci va il sole, c'era l'arcobaleno, fantastico per Instagram, però.
1: Scusa, ma secondo me comunque chi lavora in queste app meteo è un po' meteoropatico, cioè da questo punto. Ma che tristezza, questa era proprio bassa, va bene. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra Smarties.
0: Ciao a tutti ragazzi.
1: Dietro al mixer il nostro like man, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, in questo momento gli stiamo facendo fare i doppi turni all'Alberto, perché comunque il Nino, ahimè, è ancora assente.
0: Che salutiamo, abbracciamo, ciao Nino, ci
1: tutto
0: manchi.
1: Tutto a posto, gli facciamo un abbraccione immenso e ti aspettiamo appena riuscirai,
0: appena
1: ti aspettiamo
0: possibile.
1: Qui a braccia aperte, assolutamente. Intanto noi andiamo avanti a fare i professionisti, volevo dire, perché poi tra cioè sempre con la P però inizia, se ci pensi.
0: I professionisti.
1: Sì, sempre con
0: pistola,
1: è bella quella, cioè pensa alle parole che significato hanno, veramente. Tra l'altro io dicevo sempre ai miei amici, no, quando si era piccolini si diceva spesso ma tu cosa vuoi fare da grande, e c'è chi diceva io voglio fare il calciatore, io l'astronauta, io
0: il ballerino,
1: io voglio fare il medico.
0: E tu?
1: Poi arrivavano e dicevano e tu cosa vuoi fare? Ma io voglio farlo scemo. Beh, sono l'unico che ci è riuscito, cioè, quindi voglio dire alla grandissima.

0: Semplicemente donna, lei era Valentina, l'abbiamo intervistata la settimana scorsa. Scusate se sto ridendo, ma voi non potete ascoltare quello che noi stiamo dicendo fuori onda.
1: Semplicemente donna.
0: Semplicemente donna. Tra l'altro, voi dovete sapere che a breve, spero almeno per la prossima stagione, si attiveranno anche le telecamere. Quindi di conseguenza
1: bene o male.
0: Secondo me è un male.
1: È pericolosissimo
0: male.
1: Per noi
0: è assolutamente pericolosissimo, perché solitamente nel fuori onda diciamo cose che non si possono sentire.
1: Che voi umani non potete immaginare.
0: Assolutamente. Questa che tra l'altro è una citazione di Blade Runner. Forse.
1: Certo. Okay. Scusami se sono acculturata.
0: No, va bene.
1: Solo questa so.
0: Allora, io devo dire che sono veramente felice di avere oggi come ospite una cantante, cantautrice, performer. Dall'animo proprio eclettico, perché comunque sa fare veramente un sacco di cose. Ci siamo conosciuti precedentemente, perché comunque era la front woman di
1: anni fa
0: di una band che avevamo intervistato, poi si è distinta creando questo progetto molto molto molto bello. Tra l'altro anche il suo nome d'arte è particolare,
1: sì.
0: Perché cioè voi dovete sapere comunque Fate vuol dire un po' fede, no? Capito? Cioè
1: la tua conoscenza dell'inglese mi sorprende.
0: E come si dice il Fate? La pronuncia corretta è?
2: Blurry.
0: Ok, quello.
1: Ok, quello. Perché cioè, ti chiamerà Fate.
2: Ne ho sentite milioni.
0: Infatti per questo esatto. Che comunque
1: siamo curiosi.
0: Cioè questa collocazione di questi due nomi qua vorrebbe dire un po' una fede che vacilla, no? Una fede che non si è ancora capito che fine.
1: Non solida, ma comunque un po'
0: sì,
1: in dubbio.
0: Sì, un po' in dubbio. Quindi è già bello da lì,
1: sì,
0: capito? Quindi io non lo dirò solamente Fate, sappilo. Cioè, signori, oggi ospite.
1: Completi te.
0: A Watson and Fate.
2: Blurry.
0: Cioè, non potevo dirlo io. Cioè, io sembravo uno del McDonald's, se lo diceva. Scusa,
1: sono
0: potevo chiamare il Big Mac, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: no.
0: Va bene. Come stai?
2: Ciao, intanto grazie mille, sempre, insomma, è un piacere ritornare qui, sono molto contenta, anzi grazie mille per ospitarmi qui oggi.
1: È un piacere per noi.
0: Assolutamente un piacere. E io direi di partire proprio dal nome.
2: Okay.
0: Come mai questo nome è così, così particolare e così preciso anche?
1: Com'è nato anche?
2: Allora, è nato. Allora, sì, l'aneddoto è carino, perché è nato quando ho iniziato a cantare nella mia primissima band, dove facevamo un hard rock, dove tutti avevano già un nome d'arte. Mi hanno detto: te lo devi scegliere pure tu. Non ci avevo ancora mai pensato, no? Ho detto, ok, che cosa? Cioè, dove, no? Dove lo vado a pescare?
1: Il nome d'arte comunque ovviamente è importante, quindi
2: sì,
1: devi pensarci bene.
2: Comunque tendenzialmente è un nome che poi ti porti dietro.
0: Assolutamente.
2: Cioè inevitabilmente.
1: Sì. Che ti distingue, è una nuova etichetta, un nuovo nome, un battesimo.
2: E quindi pensa. Vabbè, intanto Fate arriva poi dal mio nome vero, che è Federica.
0: Okay.
2: Quindi lì ci ho messo poco, ho detto vabbè dai Federica,
0: okay,
2: va bene,
1: non banale, però un po' di assonanza.
2: Però mi piaceva il concetto di fede in quanto appunto un credo, cioè un credere in qualcosa, che sia religione piuttosto che in una passione, che
0: certo,
2: sia in qualsiasi comunque declinazione
1: ambito.
2: tu

0: lo voglia inserire. Esatto. Ho però sempre avuto un po' questa parte di me che un po' forse non... un po' perché non ci sono mai voluta andare a scavare troppo, oppure perché quando magari emerge quel lato un po' più oscuro, diciamo, delle nostre personalità, perché bene o male
1: ce l'abbiamo tutti.
2: Hai voglia.
3: Più o meno sopite, ma ci sono.
2: Hai voglia.
0: E... che mi lasciava sempre con una sorta di punto di domanda. E allora da lì mi è venuta questa immagine un po' appunto dell'essere offuscato, dell'essere non chiaro, dell'essere un po' anche torbido, se vogliamo. E quindi mi piaceva proprio la parola blurry in inglese, che poi, cioè, come tutti ben sappiamo, l'aggettivo in inglese va prima del nome, no?
3: È vero.
0: Però in questo caso mi sono lasciata la licenza poetica.
2: Ci sta assolutamente.
0: Fare.
3: Quindi è voluto.
0: È voluto.
3: È scelto.
0: Sì. Okay. Sì.
2: È bello comunque questo concetto. Tra l'altro è un nome, secondo me, non banale.
3: No, per niente.
2: Però
3: tu non sai pronunciare.
2: Io non so pronunciare, ma io non so pronunciare manco l'italiano. Cioè, l'inglese è l'ultimo dei miei problemi, capito?
0: Diciamo, quindi, diciamo che per gli amici potrebbe anche andare bene McFlurry.
2: McFlurry,
0: che è un po' un
2: a posto, sì. Cioè,
3: mi hanno quello lo sai ordinare,
2: cioè, a posto, capito, cioè,
0: me l'hanno coniato così ed effettivamente è carino, mi piace un po', quindi nel caso
2: anche a me chiamano Big Mac e non per il panino. Comunque, adesso se andiamo avanti.
3: Non voglio approfondire.
2: No, ma niente di così. Comunque, detto questo, come ti puoi, incanalare? So che è un po' difficile per un artista
3: definire
2: per quanto riguarda l'aspetto musicale, personale. Cioè, dove ti collochi? In che genere?
3: Come ti vedi?
0: Allora, diciamo che seppur it's a long way to the top, if you wanna. Esatto,
3: così faceva
0: rock and roll.
2: Uguale, che poi tra l'altro c'è, cioè, il School of Rock è uno dei film più fighi in assoluto al mondo, cioè veramente al mondo. Tra l'altro avevano fatto anche una reunion dove comunque c'è sempre Jack Black che suona, ma loro sono grandi. Cioè, i bimbi sono, sì, valla a vedere su YouTube perché è spettacolare, bellissimo, veramente bellissimo. Scusa.
0: Da vedere,
2: scusa.
0: Figurati.
3: Cosa stavo dicendo?
0: Sì, c'è stato quel piccolo momento sempre offuscato.
2: Benvenuta nel mio mondo, che è così costante.
0: No, comunque mi immagino performer, cioè nel senso
2: bello.
0: Che mi piace proprio il concetto dello show a 360 gradi. Cioè, ovviamente nasco come cantante per prima cosa, però poi soprattutto in questi ultimi anni, che da dopo il Covid, diciamo che il Covid mi ha, come dire, riportato in uno stato di limbo dove non sapevo ben bene che cosa fare, perché e come. Superato quello, mi sono rimessa in pista e appunto diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni ho proprio detto: però caspita, cioè lo show, lo spettacolo
3: ti mancava, o comunque qualcosa che
2: sfondi una porta aperta riguardo.
0: Cioè, mi piace,
3: però è bello
0: proprio
3: che sia servito anche forse un momento, sì, di stallo per riflettere e per capire un attimo che il materiale che avevi, come mallearlo, come riuscire a creare altro.
0: Esatto, diciamo che è stato un po' un periodo, per quanto, vabbè, penso un po' in generale magari per tutti, per svariati ovviamente motivi, però nel mio caso è stato proprio un momento artisticamente parlando di stand by, cioè dove non sapevo esattamente.
3: Di tempo per te, forse per capire.
0: Sì, diciamo che quello mi ha.
3: Poi l'hai vissuto bene?
0: No. Per niente. In realtà è stato un po' un periodo buio. Però, come spesso accade dei periodi bui,
3: certo,
0: poi hai quella scintilla che forse è anche un po' una sorta di rivalsa anche nei propri confronti, che dici: no, caspita,
3: ci serve anche quel down, quel andare un po' più in profondità, che magari nella quotidianità ci dimentichiamo.
0: Esatto.
3: Anche, no?
2: Cioè, io penso questo comunque, che il periodo di buio è una conseguenza della luce. Voi provate a pensare all'ombra. Cioè, l'ombra viene comunque scaturita dalla luce. Se non ci fosse la luce, non ci sarebbe l'ombra. Quindi, di conseguenza, cioè, io credo che il periodo di oscurità serva proprio per ritrovare la luce.
3: C'è anche bisogno, quindi, appunto, di ombra per poi brillare.
2: Cioè, detto così mi sento proprio un Jedi. Cioè, quasi quasi. Cioè,
3: io ti chiamerò Eraclito invece d'ora in poi.
2: Eraclito. Mi è venuto in mente, ascolta, mi è venuto in mente una cosa. Non la posso dire, te la dico dopo.

0: al limite, il fuori onda è pericoloso.
1: Stavo addirittura deglutendo, capito? E mi è rimasto proprio.
0: Cioè, è sempre pericolosissimo. Okay.
2: Comunque mi piace un sacco, cioè, il fatto che comunque ogni ripresa c'è sempre una risata.
1: Sì.
0: No, siamo presi noi, male. Noi
1: siamo assolutamente dei portatori sani di buon umore, cioè lo facciamo proprio.
0: Oppure di
1: stupidezza.
0: Dipende.
1: Allora, questo brano che abbiamo appena ascoltato è una cover.
2: Oh yes.
1: Si intitola
2: Hound Dog.
1: Perfetto. Come mai hai scelto di fare proprio questa?
2: Allora, piccola premessa. Il riprendere questa canzone, ma poi anche un po' più il genere blues soul, nasce da un'idea mia e di Giorgio Bau,
1: okay,
2: producer e musicista.
1: Ciao Giorgio!
2: Ciao Gio!
0: Ciao!
2: Di riprendere un po' quello che era il blues e il soul, un po' più vecchio stile, e riproporlo in una chiave un po' più moderna, perché
0: riarrangiarlo.
2: Esatto, un po' la sensazione è che soprattutto la musica un po' più delle radici, no? Soprattutto magari attraverso gli anni, magari soprattutto adesso i giovani, se tu gli vai a dire Big Mama Thornton, probabilmente non sanno chi sia, no? E comunque lei, come tantissimi altri artisti dell'epoca, sono stati le radici di quello che poi è la musica anche di oggi. Sì. E quindi, appunto, l'idea nasce da riprendere questi alcuni brani, che il primo è stato questo qui, Hound Dog, riproporlo in una chiave ovviamente più moderna, lasciandogli sempre un po' quel, ovviamente, Il blues ci deve essere sempre, il blues e il soul, quelli sono la matrice, però colorarli con dei sound più moderni.
0: Che bello colorarli.
1: Sì. Tra l'altro io recentemente su Spotify ho ascoltato gran parte della discografia di Matty Waters, che secondo me è stato un'eccellenza. E quelle sonorità lì un po' si sono perse. Adesso io non voglio fare il boomer di merda che c'è, che dice però in realtà io credo che per fare della buona musica bisogna arrivare da lì, cioè bisogna arrivare un po' dal passato
0: almeno.
1: Sì, bisogna farsi influenzare per poi
0: avere le basi, come diceva lei, la matrice da una parte comunque di formazione che poi puoi, su cui lavorare, su cui evolvere.
2: Sì, cioè secondo me ora ovviamente uno non è che può sapere
1: Non puoi sapere tutto.
2: Però è anche bello un po' andare a scoprire, no? Farsi venire anche un po' la curiosità di capire, ma chissà che cosa succedeva in quel periodo, in quel momento, in quell'epoca, piuttosto che, perché da lì poi ti puoi davvero puoi trarre un'ispirazione pazzesca.
0: Ma quindi nel tuo caso come è nata? Oppure chi sono gli artisti che ti hanno colpito effettivamente, ti hanno fatto dire ok, voglio cimentarmi in questo?
2: Allora, sicuramente quando ero proprio bambina, che anche lì avevo appena scoperto magari il canto, che è nato tutto abbastanza in maniera totalmente
0: spontanea?
2: Sì, almeno dai miei ricordi e da quello che poi mi è stato anche raccontato, quando ero piccolina i miei genitori mi hanno spedito a fare quelle cose che si fanno da bambini, tipo i cori con la chiesa nell'oratorio del paese dove vivi, queste cose, e mi hanno lanciato lì dentro, sai, anche per socializzare,
0: per sborrare, certo, in casa,
2: probabilmente
1: Perché poi la realtà è quella alla fine,
0: prevano un paio d'ore d'aria,
1: ma con la scusa dell'attività ma anche così impari fuori dalle balle al mio lo facciamo tutti,
0: esatto. Poi in chiesa sei tranquillo da genitore, okay, sei un posto sicuro,
1: perfetto.
2: E quindi niente, da lì è venuto fuori che comunque ero intonata.
0: Hai una voce anche molto radiofonica, devo dire.
1: Grazie. Molto. E poi non ha sbagliato ancora un verbo.
0: No, parla molto bene.
1: Sì, parla molto
0: bene,
1: piano, scandendo bene le parole.
0: Mi piace molto il suo vocabolario.
1: Sì.
2: Oh, grazie.
1: Cioè adesso a causa sua la sentiranno, diranno vabbè, ok, lasciamo a casa tutte e due. Cioè una persona seria finalmente c'è. E si
0: con dei contenuti.
1: Con dei contenuti soprattutto rispetto a noi. Quindi, vabbè.
2: E niente, quindi in quegli anni lì erano gli anni di, non so, Celine Dion, da Celine Dion a Britney Spears, Giorgia, Laura Pausini, Elisa, Alanis Morissette, cioè, bella, quindi diciamo che la mia pasta arriva un po' da questi personaggi, Whitney Houston, cioè, passavo dal proprio pop Spice Girls a Celine Dion, appunto a Giorgia, Elisa, Laura Pausini. Tra Laura Pausini e Eros Ramazzotti, quando ero piccolina in macchina c'erano le cassette.
1: Cavoli!
0: Beh, è un bel periodo,
1: a chi lo dici?
0: Florida.
1: A chi lo dici?
0: Sì.
2: Cioè. Erano sempre lì. E quindi diciamo che parto così, in un mondo prettamente pop. Cioè, per me il primo stampo, che è poi di fatto quello che, volente o nolente, mi sono sempre portata dietro, che poi ho declinato, ma adesso ci sto ritornando.
1: Certo,
2: cioè, alla fine è sempre tutto abbastanza un
0: cerchio.
2: Sì. Esatto, perché parto da lì. Poi dopo ho scoperto...
0: Come la moda, che prima o poi torna. Scusate.
2: No.
1: Come le stagioni, che cazzo c'è?
0: Vabbè.
1: Vedi che sembriamo dei boomer adesso.
0: Parla per te.
1: Non lo so io.
2: Eccomi, sono.
0: No, dai, distratta, colpa tua.
1: No, però,
2: evidentemente stavo dicendo anche io qualcosa.
0: Che sei tornata comunque.
2: Ah, sì, perché poi dopo ho scoperto Janis Joplin.
1: Ciao.
2: Basta. E io ho detto.
1: Fine.
2: Posso dire, what the fuck?
1: Sì.
2: Detto, cos'è questa roba qui? Sì, ma da dove arriva? Cioè, chi è, no? E lì mi si è aperto un mondo che poi è declinato nel mondo rock. E quindi lì mi si è aperta la mia parentesi, il mio momento, i miei anni di rock, hard rock, alternative metal, che comunque porto sempre nel cuore.
0: Ma in particolare veramente versatile anche, devo dire.
2: Mi è sempre piaciuta l'idea di essere il più versatile possibile. Poi la verità è che secondo me ci sarà sempre quello che... cioè è proprio nelle tue
0: ti
2: corde
0: appartiene di più.
2: Che ti appartiene
0: comunque,
2: e che esprimi meglio,
0: magari si cambia anche, no? Nel senso che probabilmente avevi bisogno anche di alcune fasi per poi arrivare ad oggi.
2: Allora, io sono una persona molto dinamica di mio, cioè
0: curiosa anche, mi pare,
2: sì, cioè è difficile che resti sempre cioè sì, però devo cambiare. Cioè, magari anche se questo è sempre stato qui, lo devo mettere da un'altra parte. Cioè, devo cambiare degli elementi o aggiungerne dei nuovi, piuttosto che... Sì.
0: In evoluzione continua.
2: Esatto. E questa cosa comunque mi ha portato sempre poi a esplorare, a lanciarmi sempre anche in cose totalmente al buio, a volte. Che
1: non sono gli appuntamenti al buio.
2: No,
1: cioè,
2: non
1: sono,
2: è questo.
1: Sono altre cose. Cioè, sono altre cose.
2: No,
0: perché
2: non
0: pensi queste cose
2: caso.
0: Qua?
1: Perché tanto lo so cosa pensano i nostri amici ascoltatori, quindi vado in prevenzione, capito? Cerco di...
0: Non era questo.
2: No, però mi rendo conto che cerco sempre di spingermi anche quando ho quella paura di, non so, sbagliare, fallire,
0: però si vede che lo senti. Cioè, da una parte forse è più facile, no? Anzi, sicuramente è più facile restare un po' su quello che si conosce,
1: nell'area di comfort.
2: La
0: sì,
2: zona di comfort è
0: bello sperimentare, però ci vuole anche coraggio. Bisogna sentirsela,
2: sì.
0: Secondo me. Cioè, si vede che tu hai questa probabilmente un po' attitudine o voglia, esigenza forse anche di
2: mix di cose, devo dire.
1: Scusa,
2: effettivamente
1: il singolo che andremo ad ascoltare a breve, che è il tuo singolo.
2: Oh yes.
1: Come si intitola?
2: Try.
1: E la traduzione qual è?
2: Io l'ho tradotta come provaci proprio.
1: Perfetto, ed è esattamente quello di cui stavamo parlando
2: esatto.
1: Adesso. Quindi prima ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo.

0: Molto bene, quindi abbiamo iniziato a parlare prima un po' di questa prova, di questo volerci provare, no? E yes. Quindi questa canzone che cosa racconta?
1: Racconta del periodo di buio di cui parlavamo okay. prima. E nasce in un pomeriggio di della seconda ondata di Covid.
0: Ok.
1: Quindi eravamo verso la fine del 2020 ed ero proprio in un momento giù e non sapevo esattamente appunto cosa fare. E quindi ero a casa, ho preso la chitarra, ho iniziato a farmi un giro così di accordi. Non perché io suoni la chitarra particolarmente bene, però ristrimpellavo, insomma, da lì nasce la prima bozza di Try, che poi si è sviluppata in realtà proprio in una sorta di, cioè, come se di fatto parlassi in questo caso a me stessa, dicendomi: ok, tirati fuori da questa roba qua. Cioè, nel senso, ci sarà un qualcosa su cui puoi, sai, aggrapparti,
2: certo,
1: e fai leva e ti tiri su. E quindi ho iniziato a ragionare su questo e nasce un po' come appunto come un incitarmi, ecco, e poi anche che possa essere, spero, di aiuto e perché no, di ispirazione anche magari a qualcun altro che si trova nella stessa situazione, di appunto di non sapere esattamente dove girarti, o meglio ti giri e vedi sempre il buio. È una sensazione strana, devo dire, che poi, cioè, non è che fosse un periodo dove, non so, fosse successo qualcosa di, non so, brutto, sì, che dici oh mio Dio, era proprio una condizione mia dove non mi sentivo minimamente realizzata o comunque sulla strada giusta, ecco, mi sentivo un po'
2: in stasi, magari un po' spaesata,
1: esatto, e quindi mi serviva ritrovarmi. Di fatto
2: è un po' come se fosse comunque un consiglio che in questo caso ti sussurri, che
1: sì, perché
2: che dai a te stessa,
1: ma perché alla fine, se in primis non ti aiuti tu, è difficile, certo, anche che qualcun altro ti possa aiutare
2: in
1: perché
2: generale sono d'accordo.
0: Infatti è vero, c'è un bellissimo detto che dice: se hai bisogno di una mano, ricordati che la troverai in fondo al tuo braccio. Quindi, cioè, è bellissima questa cosa qua, perché comunque è vero che spesso e volentieri non bisogna neanche avere la predisposizione al non volersi far aiutare, no? Perché questo comunque crea una chiusura. Però è anche vero che è difficile trovare persone che ti aiutino esclusivamente perché lo vogliono fare, no? Senza un ritorno. Perché questo,
2: ma al di là
0: comunque
2: di quello, cioè, questo è un po' cinica,
0: però
2: anche
0: è vero,
2: come frase.
0: Però è reale.
2: Ma non sempre, comunque ci possono essere persone che veramente in maniera disinteressata magari credono a te, però quello che secondo me stava un po' intendendo lei è che danno supporto, ma la verità è che se tu vuoi vivere e stare male, stai male.
1: Esatto.
2: Se tu ti vuoi risollevare, la forza reale per risollevarti
1: è
2: la
1: un po'
2: trovi
1: quello,
2: te, perché che può essere per qualsiasi condizione, depressione piuttosto che, insomma,
1: sì, cioè
2: una anoressia o altro, ma se ti scatta qualcosa deve scattarti dentro. Poi sicuramente il supporto degli altri ti aiuta, l'empatia,
1: quello è fondamentale,
2: poter contare sugli altri,
1: le persone
2: è una
1: che hai intorno sono fondamentali,
2: ti scaldano
0: c'è
2: il
0: un'altra,
2: cuore,
0: c'è un'altra
2: ma
0: cosa,
2: devi essere te a reagire.
0: C'è un'altra cosa bellissima che mi ricordo che non so dove l'ho letta, e diceva questa persona diceva: io le uniche volte in cui mi sono inginocchiato è per tirare su qualchedun altro che era per terra. Che è molto bella come frase questa.
2: Carina.
0: Però il discorso è che oggettivamente siamo in un mondo cinico, siamo in un mondo dove comunque tutto l'aspetto del voler essere qualcosa che non si è porta poi all'essere cinici, capito? E quindi di conseguenza tutti fanno qualcosa per un tornaconto personale. Dobbiamo essere comunque realisti nel considerare questo tipo di aspetto. Poi
2: non la voglio vedere così.
0: Poi non bisogna fare
2: tutta l'erba in faccia. E poi secondo me comunque
0: dipende
2: anche molto come uno la vuole vedere, nel senso che certo, se vuole vedere il lato negativo, scusa, posso vederla
0: adesso
2: come la vedi te.
0: Adesso voglio fare
2: altrimenti
0: una provocazione.
2: No.
0: Scusa. Neanche il cane muove la coda per niente, bagai. Scusa, c'è un principio per le coccole, hai capito? Quindi, cioè, non è che la muove perché gli stai simpatica, dicevo coccole.
2: Ah no, non gli piaccio, è innamorato di me il cagnolino, non osare inserire.
0: Come mai la scelta? Allora, un po' si capisce perché chiaramente abbiamo ascoltato brani esclusivamente in inglese, ma come mai la scelta stilistica di fare un brano, il tuo brano, il tuo primo brano in inglese?
1: Perché l'ho sentito così.
0: Ok.
1: Diciamo che ancora non mi sono cimentata nella scrittura in italiano. Mi piacerebbe, cioè mi piace cantare in italiano, attenzione, non è che dico no, l'italiano.
0: Ok.
1: Ci mancherebbe, anzi mi piace molto anche quello, però nella scrittura sono ancora un po', mi sento ancora un po' acerba. Anzi, se ci sono degli autori in ascolto, perché no? Comunque
2: cioè,
1: sono
2: più spontaneo,
1: mi viene più spontaneo scrivere in inglese. Sì, assolutamente.
2: Da sempre,
1: sì.
2: Quindi comunque lo parli bene o per curiosità, o meglio, hai approfondito, l'hai studiato?
1: Allora, diciamo che mi bene o male tutti i giorni mi trovo a doverlo parlare, scrivere, quindi comunque fortunatamente lo pratico sempre, e quindi questa cosa mi ovviamente
2: la confidenza.
1: Esatto, lo parlo sicuramente in una maniera fluida, non sono madrelingua, quindi magari qualche okay. un po' partire piuttosto che della grammatica un po' sgrammatica, però in linea generale direi che ci siamo. No, mi piace molto anche.
0: Ma quando hai sviluppato quindi questo brano, l'hai pensato in inglese? Perché questa è sempre una domanda stupida, gliela fecero una volta,
2: certo.
0: A Gali.
2: Ah.
0: A Gali gli chiesero: ma scusami, ma tu quando pensi ad una canzone in arabo, comunque perché lui è, mi sembra, di origine marocchina o algerina, non
2: sì,
0: mi ricordo. Algerino, ok.
2: Ma
0: in che lingua lo pensi? Allora, sembra, no,
2: esatto,
0: sembra
2: chi
0: una
2: parla
0: scemata.
2: Più lingua, ma come pensi?
0: Esatto.
2: In che lingua pensi? O come sogni anche?
0: Esatto.
2: In che lingua sogni?
0: Bella questa domanda, come sogni?
1: Ma io sono una di quelle che se ne ricorda poco i
0: okay.
1: sogni, quindi già abbiamo... No,
0: okay.
1: Però questa cosa non mi è mai successa, cioè nel senso di ci sono magari delle frasi, dei concetti che mi possono venire anche in inglese per un discorso anche di musicalità, però ci sono anche delle volte in cui magari ho un concetto in italiano che poi però sviluppo
0: okay.
1: in inglese.
0: Okay, okay.
1: Sì, perché almeno uno dei, tra virgolette, miei limiti che l'italiano mi ha sempre un po' messo davanti è il fatto che abbiamo un lessico talmente ampio dove puoi davvero andare a pescare tante parole. Il punto è il suono, perché l'inglese è molto, cioè te la rende facile. L'italiano invece,
0: sì,
1: renderlo bello musicale, cioè saper trovare le parole giuste anche,
0: sì,
1: per un discorso proprio di suono, cioè di armonia proprio nella parola. Comunque sia, è...
2: ti risulta più complesso.
1: Sì,
2: c'è anche la ricerca. Francese, ma anche lo spagnolo sono abbastanza comunque armonici come suoni.
1: Allora, sì, ma nel mio caso non tutte le volte che ho provato a scrivere qualcosa, poi io vabbè, ho la pazienza zero, attenzione, okay. Quindi diciamo
2: questo
1: che
2: questo l'ascendente Ariete, secondo me. Ne so qualcosa.
1: Mi spazientisco facile, quindi quando poi le cose non
2: vengono in maniera immediata.
1: Sì. Adesso non mi ricordo, c'era un meme che mi ha fatto morire perché ho detto "caspita, sembro io". Tipo c'è una bambina, no, che cerca magari di, non so, mettere a posto con qualcosa, ma non ci riesce, e quindi poi prende e tipo lo butta in aria
2: e fa ancora più casino.
1: Esatto. Ecco, ogni tanto
2: comunque quasi. Gali, scusate, ma è tunisino.
0: Ecco,
2: dovere
0: perfetto
2: di cronaca, cioè,
0: abbiamo detto tutti tranne che quello che va bene, ci sta. Ascoltiamoci il prossimo brano, poi andiamo avanti.

0: him back, bring him back.
1: Eccoci qua, siamo tornati in onda, abbiamo appena ascoltato, come si intitola?
2: I Can Stand the Rain.
1: Quindi questa qui è la malizia dello speaker dopo che, cioè, lo fa da un po' di tempo, capito? Quindi onde evitare di fare brutte figure,
3: bravo,
1: cosa fa? Fa fare disannunci alla speaker, all'altra speaker che sa parlare molto meglio l'inglese, capito? Cioè questa qui è proprio la malizia, è l'abitui, capito? È l'abitui.
3: Sei troppo scaltro, sì, mi sorprende, non me lo immaginavo.
1: Ma sono nato a quarto giaro, quindi cioè, lì io ti svegli, quindi c'è molte altre possibilità, va bene. Mi stavi dicendo che stai ascoltando in questo momento i Fleetwood Mac?
2: Sì, Fleetwood Mac. I Fleetwood.
1: Fleet si dicono. Io Fleetwood, vedi che Mac. Ignorante capra. Cioè,
3: io non ci provo neanche.
2: No, per
1: tanto
2: me
1: sono molto bravi. Sono molto bravi.
2: È un gruppo che anche quello, quando l'ho scoperto, ho fatto la stessa roba. Tipo, what? Da dove sono usciti?
1: Sì.
2: E, vabbè, poi diciamo che tra tutti i personaggi lì dentro, quelli che ovviamente secondo me spiccano, vabbè, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, che poi facevano coppia. E
3: bello questo gossip.
2: Però no, è un gruppo che ormai, insomma, ho imparato a conoscere negli anni, e hanno una discografia che a me piace tantissimo è quella musica che comunque sicuramente va a pescare sempre dal mondo del nostro blues, che è, ecco, perché i primi album dei Fleetwood Mac, quando ancora non c'erano né Stevie Nicks,
1: quindi
2: né Lindsey Buckingham,
1: okay,
2: quindi proprio
1: agli albori,
2: esatto, erano proprio blues.
1: Sì.
2: Poi dopo piano piano si sono aggiunti anche loro, quindi poi hanno portato anche un altro tipo di influenza, però è la musica anni 70 di fatto, che wow.
1: E,
2: anche 80.
1: Oggi invece in Italia cosa ascolti? Boh, a posto, possiamo chiudere qua l'intervista, è stata bellissima.
2: Già, allora ecco.
1: Italia, l'ho già sentita, ma non mi... Ah, spaghetti mafia sclacci, mi dicevano a me, pensa un po'.
2: Pizza. Ma allora, Italia Today, io non so se sono la persona più giusta per fare questa domanda.
3: Ma anche che non ascolti è una risposta, cioè, tipo, ecco, Sanremo non lo guardi?
2: No, allora, ho guardato qualcosina, ma non l'ho seguito particolarmente.
1: Tipo i titoli di coda, cioè, quello. Mi sentito belli, fatti bene.
3: No, il telegiornale, sai, tipo i servizi di 3 minuti.
2: Ma allora, devo dirti la verità, purtroppo faccio un po' fatica ad ascoltare la musica
1: attuale italiana,
2: esatto, perché un po', perché mi rendo conto che forse anch'io sono un po' di sonorità e un po',
1: okay,
2: datate, diciamo, tra virgolette,
3: magari.
2: Anche però non mi riconosco tanto, ecco, non mi riconosco tanto in quello che è la proposta,
1: okay,
2: esatto, che c'è oggi in Italia, purtroppo, nel senso che poi non lo so, faccio fatica a esprimermi su questo punto, perché forse, ecco, su questo sono poco curiosa, non mi viene, cioè non
3: ha interesse, forse.
2: Esatto, sono un po' disinteressata.
1: Sai che, adesso non voglio, però è una cosa che sta accadendo spesso, soprattutto per tutte quelle persone, io parlo per me chiaramente, un po' âgé, che o hanno una cultura musicale che arriva appunto dagli albori e che non riesce a trovare uno sbocco oggi, nel senso, perché comunque la mia continua ricerca di cantautori anche sconosciuti,
3: vero? Ogni domenica arrivi con qualche chicca,
1: è così assidua, proprio perché è questo quello che voglio dire, la qualità. Oggi come oggi ci sono, ci mancherebbe, ci sono alcuni artisti, tipo, secondo me, Lazza fa dei testi che sono molto belli.
3: Sì, bellissimo. Poesia, sento messaggi, poesia.
1: No, fa veramente dei testi molto belli. Ce ne sono altri che fanno dei testi molto belli. Il resto è comunque molto, molta moda. ok, molta moda. In questo momento sta andando questo genere qua, e un po' adesso che comunque siamo quasi a giugno, fra poco scongeleremo Baby K che farà il singolo dell'estate, classico come sempre.
3: Bundabash
1: e tutto il resto che escono dal Salento,
3: ci sta,
1: però,
3: nel senso,
1: cioè,
3: che
1: no, ci mancherebbe fa parte.
3: Appunto uno può decidere di ascoltare
1: sì assolutamente, no, però anche io mi ritrovo
3: anche attuale,
1: un po'
3: no, tu comunque magari conosci, poi nel tuo non ascolteresti magari solo quel tipo di genere.
2: Più che altro c'è anche il discorso che ogni tanto per andare ad ascoltare qualcosa di nuovo vai a ascoltare qualcosa di vecchio.
3: È vero.
2: E tu dici, ma com'è possibile?
3: Fai fatica magari anche proprio a intercettare un genere differente da quello che è commerciale, che passa in radio.
2: Quindi sì.
1: Manca veramente poco e vorrei concludere raccontando un po' come si sviluppa il tuo show. Innanzitutto come si chiama?
2: Allora, il mio show si chiama A Woman's Voice.
1: Perfetto. E come si struttura un po' questo spettacolo?
2: Allora, diciamo che così, per dare subito due info al volo, mi piace descriverlo come un live show condito con un po' di burlesque, ma anche un po' di cabaret.
1: Perfetto.
3: Bello.
2: Così.
1: Bellissimo.
2: E, sì, perché poi mi piace un po' intrattenere anche il pubblico, non solamente da un punto di vista canoro, ecco, o di performance, appunto. Insomma, mi piace
1: prenderlo e coinvolgerlo.
2: Perché mi piace un po' quello scambio di, almeno io poi penso che sia lì il fatto, cioè quando c'è quello scambio di energia che è un po' un dai e ricevi, no? E quando si crea quell'atmosfera è
3: ti è venuto spontaneo comunque cercare questo contatto con il pubblico?
2: Allora, diciamo che sicuramente nel corso degli anni l'ho sviluppato e lo sto ancora sviluppando, perché poi è sempre un
3: in divenire, sì,
2: assolutamente,
3: e poi penso ogni evento comunque a sé, ogni pubblico è anche diverso dall'altro,
2: assolutamente sì,
1: cioè tu pensa, nel senso, qua al nord magari l'aspetto del calore è un po' più freddo, no? Perché comunque tendenzialmente, poi chiaro, non bisogna fare tutto l'erba un fascio, ci siamo detti, però tendenzialmente così. Se vai in Puglia e fai tipo una performance come quella che ci sta raccontando, dopo due ore hai le teglie di lasagne sotto casa pronte che fanno, ma mangi che mi sei piaciuta a me, dai, mangi quel tuo costo, per favore, vieni a casa nostra a mangiare, dai, che fai,
3: la che lasagne... ti vedo un po' secca,
1: dai, per favore, qualche pezzo, tu mangi la lasagna poi candi meglio. succederebbe così.
2: E quindi io diciamo che come prima lo show nasce appunto con l'idea di prendere quelle artiste che un po' mi hanno influenzato e un po' mi hanno anche un po' come dire, forgiato nel corso degli anni, e inserirle appunto in questo live show che va un po', mi piace anche definirlo come un viaggio musicale, perché vado a pescare sempre dal nostro soul blues per poi arrivare alla musica un po' più moderna, quindi poi passi attraverso quello che può essere il pop, il rock, la dance, cioè comunque sia, appunto, parto da Big Mama Thornton piuttosto che Janis Joplin eccetera, per poi arrivare a passare da, non so, anche Sade, Alanis Morissette, Pink, vabbè, Tina Turner, che per me è
1: Tina.
2: Must. No.
1: Tina.
2: E infatti pochi giorni fa c'è stata la perché lei è venuta a mancare un anno fa, e adesso non mi ricordo se un paio di giorni fa era l'anniversario. Stavo proprio pensando che è stato un personaggio, uno di quelli che proprio, cioè, mi porto nel cuore. Ah, tra l'altro per me sono tutte zie, cioè zia Tina, esatto, zia Joplin, non so, zia Aretha Franklin, sono tutte zie. Per me sono tutte
3: bellissime,
2: sì, assolutamente.
1: Allora, manca veramente poco per i nostri amici ascoltatori. Quali sono i tuoi contatti? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire, anche delle date se ci sono.
2: Sì. Oh, wow! Allora, intanto mi trovate sui maggiori social, Instagram e Facebook. Per lo più Instagram è quello che uso un po' di più. Mi trovate come Fate Blurry.
1: Blurry.
3: Non ci provare, Lele.
1: Fate Blurry.
3: Non ci provare.
2: Fate Blurry. Potete seguire anche il progetto che si chiama A Woman's Voice Show. Lo trovate sempre su Instagram. Ci sono anche i siti web www.fateblurry.com e anche www.womansvoiceshow.com, dove ovviamente poi sono aggiornati con anche le date.
1: Perfetto.
2: E, diciamo che il calendario è, si sta riempiendo un poco alla volta, mano a mano lo assolutamente pubblicizzerò gli eventi. Cos'altro dire?
1: Beh, seguitela, nel senso, se volete rimanere informati, seguitela assolutamente. Io direi, Alberto, di chiudere con il brano di Tina Turner, The Best. Innanzitutto ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Fate Blurry.
2: Oh,
1: blurry,
2: yeah.
1: Blurry.
2: Grazie
1: blurry,
2: mille per
1: essere stata con noi. Mi raccomando, cioè, io ti rivoglio ancora qui.
2: Assolutamente,
1: cioè,
2: volentieri. È stato
3: veramente
2: volete.
3: Un piacere.
1: No, veramente, nella prossima stagione ancora facciamo casino, iniziamo, continuiamo a parlare, facciamo un po' i boomer che non ce ne frega niente, ma facciamo.
2: Yeah.
1: Perché ci piace. Quindi, grazie mille alla Smarties, grazie mille
4: a voi, al
1: nostro Likeman. Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con WhatsApp. Mi raccomando, questa sera, perché comunque sta arrivando l'estate, e quindi vi porto una biologa nutrizionista.
3: Che bello! Wow.
1: Ragazzi,
3: utilissimo,
1: così,
3: interessantissimo.
1: Non avete scuse.
3: Alle 21, eh?
1: Mia nonna mi ha già detto: io non l'ascolto quella persona, capito? Perché in Puglia non esistono i dietologi. Sono stati banditi, cioè non vedo.
3: È finito a tutte le sì, ore, tutte
1: no,
3: le
1: c'è
3: sere.
1: Proprio, no, se tu arrivi, dove c'è sotto il cartello della Puglia, c'è proprio il simbolo. Voi qua non potete entrare. Ciao belli!
2: Ciao, grazie.
3: Ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Un buonasera a tutti gli amici di Radio Orizzonti che si sono sintonizzati questa sera su Radio Orizzonti online per ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Partiamo oggi con la solita musica classica e vi anticipo che la musica classica di oggi, quattro brani di musica classica, saranno di quattro italiani diversi: Puccini, Marcello, Rossini e Paganini. Cominciamo quindi con Puccini, intermezzo atto 4 della Manon Lescaut.

0: Meravigliosa questa suonata, e pensate che questo brano del Giacomino è solo un intermezzo, quindi pensate la grandezza dell'opera che deve essere la Manon Lescaut. E passiamo ora ad un francese doc, Yves Montand, che ci fa ascoltare Les Grands Boulevards. Les Grands Boulevards sono poi i grandi viali, ovviamente, di Parigi, di questo appunto francese originale. Francese originale come me, perché lui si chiamava Yves Olivi, e però poi tutta la sua vita, soprattutto la sua vita, diciamo, artistica, l'ha sempre vissuta in Francia, e ormai siamo abituati a considerarlo come un cantante francese. A voi Yves Montand, Les Grands Boulevards.
1: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzag.

Imperiali di Parigi. E ora invece ascoltiamo qualcosa di veramente italiano, originale. Ti lascio una canzone di Gino Paoli. Giustamente, come mi stava dicendo poco fa il nostro angelo, non si sono mai sentite canzoni, tante canzoni di Gino Paoli come in questo momento. È normale che sia così.

Che Gino Paoli lascia a noi una canzone. E invece adesso andiamo su un cantante molto particolare, un cantante nero che ha tante cose dentro di sé, ma c'è anche del jazz. Il brano che ascoltiamo si chiama Bones, Gregory Porter.

dimenticato un pezzettino del titolo, ho detto solo Bones, invece il titolo completo è Dry Bones. Ma un po' strano come titolo, perché Bones è ossa e Dry è secco. Allora, uno va al bar e potrebbe chiedere un martini secco oppure delle ossa secche. È così, la vita è questa.

Una voce stupenda, quella di Gregory Porter con le sue ossa secche. E allora passiamo al secondo artista, al secondo grande compositore italiano, Alessandro Marcello, che ci fa ascoltare un concerto per oboe in re minore, un brano veramente meraviglioso.

ve l'ho già detto diverse volte, ma ve lo ripeto, perché quando io sento questo strumento meraviglioso, l'oboe, non posso non parlare. E devo dirvi che questo strumento è bellissimo, è straordinario, molto gentile, molto soffice, molto sottile. Come tutti gli strumenti ad ancia, come

clarinetto e tutti i sassofoni, anche questo l'oboe a lancia, ma ne ha due, una attaccata all'altra, e vi dico sinceramente che c'è una difficoltà incredibile nel suonarlo e nel tirar fuori questa voce sottilissima.

Con questo inizio di brano, Harry Belafonte è diventato famoso in tutto il mondo con la sua Banana Boat. Oggi invece Harry Belafonte lo ascoltiamo in un altro brano, Jamaica Farewell, che significa Giamaica addio o arrivederci.

Ed era Giamaica, Farewell. Mentre oggi ritorniamo in Italia, adesso con un brano di Fabrizio De André, Croisa de Mar, che è un brano bellissimo in un dialetto genovese arcaico, direi proprio, molto difficile da comprendere, però è molto bello da ascoltare.

ascoltiamo adesso di Licenza di uccidere, la colonna sonora. Questo è uno dei primi brani dell'agente 007, e l'autore di questa musica ha riproposto poi questo tipo di presentarsi proprio al pubblico sempre nello stesso modo. Se voi notate, tutti i film dell'agente 07 hanno dei brani di musica, ovviamente con una melodia diversa, ma sempre con questo stile, sempre con questi Licenza di uccidere, agente 007.

Tra i 300 circa brani composti dai Beatles c'è anche questo You've Got to Hide Your Love Away. Canta John Lennon con una voce stranissima, proprio una voce dei primi tempi, molto molto bella, molto sottile, che ci fa ricordare sempre il fatto che i Beatles hanno composto sì 300 brani, ma 300 capolavori. Tra l'altro anche non soltanto come sono composti sia di musica che di testo, ma anche come sono stati registrati bene, al punto tale che oggi tu li ascolti 60 anni dopo e dici: ma questo l'hanno rifatto poco fa? No, sono gli stessi, le stesse basi di allora, identiche e precise.

abbiamo adesso il terzo nostro grande autore di musica classica, Gioachino Rossini, con una ouverture, quella del Barbiere di Siviglia.

Il brano è veramente straordinario, è un po' lunghetto, per cui l'abbiamo tagliato, anche perché c'è un brano meraviglioso che sta entrando. È un brano dell'87 presentato da Fiorella Mannoia ai tempi al Festival di Sanremo. È stato composto con la musica di Luigi Schiavone e con il meraviglioso testo di Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono.

0: davvero un brano meraviglioso che fa anche pensare. Ma adesso è arrivato il momento di fare qualcosina di jazz con la regina del jazz, Ella Fitzgerald, Mack the Knife.
1: Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.

brano è stato composto da Kurt Weill, tedesco, che in origine il brano è stato proprio scritto con un testo in tedesco, Moritat von Messimmetzer, e poi è stato ovviamente tradotto in inglese, perché poi è andato in America. Tra l'altro l'ha portato proprio lui, Kurt Weill, dalla Germania in America, e ovviamente diventò un brano cantato da Louis Armstrong, da Ella Fitzgerald, da Frank Sinatra, da questi qui piccolini, no, che a un certo punto l'hanno fatto diventare grandissimo, e adesso lo ascoltiamo in questa versione di Ella Fitzgerald.

Ah, fantastico questa interpretazione unica di Mac the Knife da parte della grande Ella. Ma adesso arriva un brano suonato dal grande Nicolò Paganini, composto e suonato dal grande Nicolò Paganini, è uno dei suoi numerosi capricci. Ne ha fatti tanti di capricci. Questo è il capriccio numero 24 per violino solo.

E Niccolò Paganini veramente ha composto un brano veramente straordinario, come tanti altri dello stesso genere. E non tutti i violinisti sono in grado di eseguire le opere di Paganini. Per cui quando voi ascoltate, vedete, diciamo, su una recensione che c'è un capolavoro di Paganini, sapete sicuramente che c'è un grande violinista che la può eseguire. Ed ora siamo arrivati all'ultimo brano che è Night and Day, giorno e notte. Ovviamente finiamo con un brano jazz perché oggi ne ho fatti soltanto un paio e quindi Frank Sinatra ci fa ascoltare un primo Frank Sinatra. Difatti è quasi irriconoscibile la sua voce che interpreta Night and Day. Sembra proprio il figlio piccolo di Frank Sinatra. Night and Day.

Sinatra giovanissimo, che canta l'ultimo brano di questa nostra puntata di A Tutta Musica. Sì, è terminata questa puntata, ma non preoccupatevi, perché la settimana prossima io ed Angelo ci siamo ancora, per cui noi vi salutiamo e vi mandiamo un grossissimo abbraccio, perché mercoledì prossimo alle ore 21 e domenica alle ore 18 in ripetizione saremo con voi per un'altra puntata di A Tutta Musica. Ciao ciao a tutti.

0: italiani.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Iniziamo subito dalla farmacia di turno, oggi a Gerenzano la farmacia Bravi in via Clerici 196, numero di telefono 02 332 96246. E vediamo la proposta del cinema Sotto le Stelle presso l'Arena Casa Morandi, la commedia drammatica Sentimental Value alle 21.30. Il biglietto è a 3,50 €. Vediamo gli appuntamenti sul territorio. A Saronno un appuntamento della comunità pastorale Crocefisso Risorto presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, questa sera la festa di Sant'Anna, alle 17.30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa con la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E oggi a Saronno fino alle 18.30 per le vie del centro il mercatino del lobby di fine mese. E sempre oggi la chiusura del festival Beer and Sound al centro sportivo di Corso Berlinguer a Solaro. Sotto il tendone il pubblico potrà ritrovare lo street food seguito poi da musica dal vivo a partire dalle 19. A Solaro continua il ciclo di incontri dal titolo Io mi esprimo, una serie di laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono per il 28 e il 29 luglio e il 4 agosto, dalle 10 alle ore 12. E mercoledì 29 luglio la festa di Santa Marta, alle ore 21 la Santa Messa nella chiesa di San Francesco a Saronno. E un altro appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno al santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 l'esposizione della reliquia con il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa e l'affidamento a San Carlo Acutis. E come già in precedenza, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per partecipare bisogna rivolgersi alla segreteria parrocchiale oppure si può aderire con un bonifico intestato alla parrocchia Santi Pietro e Paolo. E tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica a Saronno un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto, del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto il nuovo servizio gratuito Un'ostetrica a casa per i neogenitori. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026, grazie alla collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120.

è possibile riascoltare le seguenti trasmissioni proposte da Radio Orizzonti: l'intervista al vaticanista della RAI sui suoi libri Last Christmas e Leone XIV, il Papa delle cose nuove, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Società. Oppure potete riascoltare il corso sui Salmi tenuto da Don Giuseppe Marinoni sul sito di Radio Orizzonti, ma anche su Spotify nel podcast dal titolo Riflessi, Catechesi e Parole di Dio. O ancora l'intervento di Don Luigi Merola, prete anticamorra, sul sito di Radio Orizzonti nel podcast Eventi Speciali. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo una buona estate e ovviamente un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Solaro ha avviata una raccolta firme contro il maxi impianto agrivoltaico. Andiamo a Saronno, al via i lavori sulla pavimentazione della ZTL. Ci spostiamo a Origgio, torna il camp prescuola. E una notizia che riguarda il saronnese, due nuovi riconoscimenti regionali per le attività storiche locali. Bentrovati al microfono Valeria, alla regia Matteo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Il comune di Solaro patrocina la raccolta firme promossa dal comitato di quartiere Centro Civico Il Giuggiolo di Cascina Emanuela contro il progetto di un maxi impianto agrivoltaico previsto in via delle Mavane. La raccolta delle firme è partita sabato 25 luglio e proseguirà in più giornate tra il Centro Civico, Casa Brollo e il Municipio. La mobilitazione nasce dalla contrarietà espressa dal Comitato rispetto a un intervento che, secondo i dati riportati nel materiale informativo diffuso dagli organizzatori, interesserebbe una superficie di circa 152.000 metri quadrati, equivalente a circa 20 campi da calcio. L'amministrazione comunale ha scelto di concedere il patrocinio all'iniziativa, dando così sostegno istituzionale alla raccolta promossa dal Comitato di Quartiere Centro Civico Il Giuggiolo. La posizione espressa è di contrarietà alla realizzazione del maxi impianto, un'area agricola considerata importante anche per la sua collocazione tra il Parco delle Groane e il Parco Lura. Al centro della contestazione c'è soprattutto l'impatto che l'intervento potrebbe avere sul paesaggio, sul suolo agricolo e sull'equilibrio ambientale nella zona. Il comitato sostiene che l'impianto avrebbe dimensioni tali da modificare in modo significativo il paesaggio agricolo della zona. Tra le principali contestazioni viene indicata la presenza di strutture alte e diffuse su una superficie assai vasta, oltre alla sostituzione delle colture attualmente presenti. Viene inoltre richiamato un parere contrario della soprintendenza che avrebbe evidenziato il rischio di creare un fronte lineare continuo in grado di compromettere il paesaggio agrario tutelato dal Parco delle Groane. Gli organizzatori collegano il progetto agrivoltaico anche ad altre trasformazioni previste o ipotizzate nelle vicinanze. Si parla infatti di un possibile doppio colpo per Solaro, mettendo in relazione l'impianto di via delle Mavane con il progetto di un data center a Cesate. Secondo il comitato, la somma dei due interventi rischierebbe di aumentare la pressione ambientale e paesaggistica su un territorio già delicato. Un altro punto sollevato nella campagna riguarda le ricadute economiche per Solaro. Nel documento si sostiene che l'energia prodotta verrebbe immessa in rete e ceduta per il profitto del soggetto privato per i prossimi 30 anni. Il comitato afferma inoltre che non sarebbero previsti sconti in bolletta per i cittadini né una tassa di ristoro destinata al comune. E ci spostiamo a Saronno. Prenderanno il via lunedì 27 luglio i lavori della manutenzione della pavimentazione in pietra della zona a traffico limitato del centro di Saronno. Gli interventi interesseranno in particolare Piazza Schuster e via San Cristoforo e avranno una durata prevista tra i 15 e i 20 giorni. L'obiettivo è intervenire ovviamente in modo puntuale sulla pavimentazione per garantire la conservazione e mantenere in sicurezza le aree del centro storico, più interessate dal passaggio di pedoni e veicoli. Il cantiere sarà suddiviso in due lotti distinti. Il primo riguarderà il tratto di via San Cristoforo, compreso tra via San Giacomo e piazza Schuster. E la seconda fase interesserà invece il tratto tra piazza Schuster e vicolo Pozzetto. Questa organizzazione permetterà di procedere così per aree successive, limitando, per quanto possibile, l'impatto sulla circolazione. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza saranno inoltre apportate alcune modifiche temporanee alla circolazione. Nelle aree interessate del cantiere potranno infatti essere previsti restringimenti della carreggiata e limitazioni al transito, secondo quanto stabilito dall'ordinanza comunale. Le disposizioni potranno variare in base all'avviamento dei lavori. E Origgio torna il camp prescuola. Dal titolo finiamo i compiti insieme. Il servizio è pensato per accompagnare i bambini nella fase che precede l'inizio del nuovo anno scolastico. L'iniziativa sarà attivata per due settimane a Origgio dal 24 agosto al 4 settembre. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 negli spazi della scuola primaria Manzoni. Possono iscriversi al campus i bambini nati tra il 2015 e il 2019 e le domande dovranno essere presentate entro lunedì 7 agosto attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito del comune e da consegnare all'ufficio protocollo di Via Dante 15. Il servizio sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni e potrà accogliere un massimo di 40 bambini. Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di posti disponibili, saranno applicati criteri di priorità che terranno conto della disabilità del minore, della condizione di un genitore unico lavoratore o della situazione in cui entrambi i genitori risultino lavoratori. Le tariffe sono differenziate in base alla fascia di ISEE e partono da un contributo settimanale di 5 euro per le famiglie con ISEE fino a 6.670 euro e fino a un massimo di 80 euro per chi supera i 25.000 euro. Per il camp non è previsto il servizio mensa e i partecipanti dovranno quindi portare il pranzo al sacco. Due attività del Saronnese entrano nell'albo regionale delle attività storiche e di tradizione della Lombardia. Regione Lombardia ha infatti aggiornato l'elenco con 466 nuove imprese tra negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi, portando a 4.943 il numero complessivo delle realtà riconosciute sul territorio. In provincia di Varese sono ben 59 le attività premiate, tra cui una di Caronno Pertusella e una di Cislago. A Caronno Pertusella il riconoscimento è stato assegnato a Ceruti SRL, negozio di arredamento di via Galileo Galileo, attivo dal 1981, è inserito quindi tra i nuovi negozi storici. E a Cislago entra invece nell'albo Eliografia Morandi, un'attività di via Magenta aperta nel 75 e specializzata nel settore della cartoleria e libreria. Commentando l'aggiornamento dell'albo, il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: chapette. Quel loutard, l'avocat et le doutour, qui discutent con maestria. Mica tu raison, ma però, c'era va così, mi surò, e ci c'era ti, e ci c'era mi, venerdì.
1: Buongiorno amici, bentrovati sulla Radio Orizzonti FM 88, la radio di Saronno, quella che tutti dobbiamo sentire e che va dalla mattina alla sera, quindi non solo ascoltate il Ciceremo un Cicinin, ma un po' tutte le trasmissioni. Ciao Anna Zucchetti.
2: Ciao Anna Tunesi e ciao all'Antonio.
1: In regia. E entreremo in punta di piedi per una nuova puntata Incomincium con una bella
2: detto,
1: poesia.
2: Te l'ho già detto, una che bella io in punta poesia. Di piedi non ci so stare.
1: E te compri un bel girello e te si mette dentro. Allora, questa bella poesia si intitola, intanto è del nostro poeta Giuseppe Radice, che noi salutiamo e che ci dà sempre spunto, no, per le nostre trasmissioni. È presa questa poesia dalla sua Come in una favola, poesie dedicate alla mamma, e questa qui la si intitola La sarta. Ascolta, prima la dico io in italiano, dopo ruine la minga in dialetto.
2: No, ti in dialetto.
1: Allora, vedi l'età, i meneum me dice, non hai una certa.
2: Ah.
1: Hai una certa.
2: Ah, bene.
1: Lo fa apposta di sbagliare però, l'ho fatto apposta.
2: Se capì,
1: la sarta,
2: Antonio.
1: Quando se viveva minga in della grassa, i genitor gusave nel talent, i don sposà, cui fie anche mo in fasa, dovevano inventas un qua espedient. In sci la fame madre da spusina, quancul me papà la misi in pela ca. Per tanti an le stada una sartina, la tira in caitusan a laura. La misi insema arte e fantasia, in sto mestè vursi con tanto amor. La buta denter anima e energia, da metes accusi, ur estrasur, taia.

gippa astira, l'era il suo pan. E punta i pe sui macchin de chiusi, pareva un curidur su un falso pian. Sull'aura, me mader, all'era in sci,

0: Ed eccomi qui a tradurre, a leggere, anzi tradotta in italiano, la bella poesia che abbiamo ascoltato in dialetto dall'Anna Tunesi e che è del Giuseppe Radice, il nostro poeta nostrano. Il titolo è La sarta. Quando non si viveva nel lusso, i genitori aguzzavano l'ingegno. Le donne sposate con i bambini ancora in fasce dovevano inventarsi qualche espediente. Così ha fatto mia madre da sposina, quando con mio padre si è sposata. Per tanti anni è stata una sartina, ha preso in casa ragazze a lavorare. Ha messo insieme arte e fantasia, in questo mestiere voluto con tanto amore. Ci ha messo dentro anima e energia e si è messa a cucire ore e ore. Tagliare, cucire, stirare era il suo pane. E puntare i piedi sulla macchina da cucire sembrava un corridore su un falso piano. Sul lavoro mia madre era così.
1: Il Radice ha dedicato questa poesia proprio alla sua mamma. Tra l'altro io non ricordavo che avesse fatto la sarta all'inizio, quindi è molto bello. Lui spesso dedica delle poesie alla mamma.
0: Sì.
1: E ce ne abbiamo anche dette di bellissime una dietro l'altra. Questa mi è piaciuta particolarmente. A te la te piaciuta?
0: Sì, davvero.
1: E allora sono contenta, il nostro regista può mandare una bella canzone. Mi raccomandi, minga lenta che si indurmentum.
0: Ormai lo sai anche tu, Antonio, che la sciura tunesi la veri canzone allegra.

0: E adesso, Anna, amica Anna, sì, in due teme meneti in che?
1: Beh, in che andiamo a Milano.
0: Oh, in centro magari.
1: Sì, andiamo a vedere la Milano segreta e andremo a scoprire gli angoli della città. Che è diventato negli ultimi anni una meta sempre più apprezzata dai turisti di tutto il mondo. Il capoluogo lombardo conserva ancora alcuni scorci che solo i veri esploratori urbani possono scoprire. Incominciati, Anna.
0: Allora, quando si pensa ai monumenti più belli di Milano, è facile che i primi a venire in mente siano il Duomo, il Castello Sforzesco, la Galleria, quella di Vittorio Emanuele, il Teatro La Scala o la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con il famoso cenacolo di Da Vinci.
1: L'hai visto?
0: No, non ammo.
1: Ah, non sei riuscita.
0: Pudinò morì senza vedere.
1: No, te porti.
0: Grazie. Ma il capoluogo lombardo è ricco di angoli nascosti e meno, come dire, turistici,
1: certo.
0: Tutti da scoprire. E vediamo gli igloo di Via Lepanto. Te l'aura anche lì?
1: No,
0: meno male. Se pensavate che per fare un igloo servissero dei blocchi di neve, non avete mai fatto un salto al quartiere della Maggiolina. Qui in Via Lepanto sorgono le caratteristiche case igloo progettate dall'ingegner Mario Cavallè.
1: Ho capito. In passato questi igloo erano 12, ma oggi ne sono rimaste solo 8. Si tratta di abitazioni in cemento armato dalla forma circolare di 45 metri quadrati e con l'interno strutturato su due livelli, seminterrato e primo piano. Il progetto risale al secondo dopoguerra, quando queste costruzioni vennero concepite come residenze temporanee per gli sfollati. Oggi può sembrare un'idea eccentrica, ma in quegli anni l'architettura delle case circolari erano piuttosto diffuse, soprattutto negli Stati Uniti.
0: Qui si parla di igloo ma fatti di mattoni, A poca distanza da Piazza Cinque Giornate si trova il quartiere Arcobaleno. Il motivo del nome è presto detto. Nella piccola via Lincoln, incastonata tra via Archimede e via Sottocorno, i palazzi alti lasciano spazio a una quarantina di villette variopinte, circondate da piccoli giardini privati, dove crescono palme, magnolie e altre piante ornamentali. Le casette risalgono a fine 800, quando in questa zona era stato avviato il progetto di costruire un villaggio operaio, poi è rimasto incompiuto. Attraversando la strada sembra di essere sull'isola veneziana di Burano, anziché a Milano.
1: Con l'espressione Liberty, a Milano si indica il movimento artistico che si sviluppò in città tra i primi anni del Novecento e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. In città questo stile architettonico trovò terreno fertile, anche grazie all'apprezzamento da parte della borghesia industriale milanese, permettendo a molti architetti di progettare edifici pubblici e privati, ma ancora oggi possono essere ammirati un po' in tutti i quartieri del centro storico e in particolare in quello di Porta Venezia. E qui ci siamo nella zona.
0: In due te laura. Adesso vediamo di fare un tour Art Nouveau.
1: Art Nouveau.
0: L'itinerario Liberty a Milano non può che partire da Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia 47. Costruito dall'architetto Giuseppe Sommaruga, con balconate riccamente decorate, statue, vetrate, intrecci in ferro battuto, è considerato il manifesto, tra virgolette, dell'Art Nouveau, un'altra espressione con cui ci si riferisce allo stile Liberty a Milano. Da non perdere anche la Casa Campanini di Via Bellini 11, con un elegante cancello portone in ferro battuto e due cariatidi, cioè due sculture femminili, in cemento ad abbellirlo.
1: Ecco, ma l'elenco dei palazzi è davvero lungo e include Casa Lauger, Casa Berri Meregalli, Casa Galimberti e Casa Sola Busca. Quest'ultima è conosciuta dai milanesi come Ca dell'Uregia, ovvero dell'orecchio. A un lato dell'ingresso, infatti, spunta uno scenografico citofono in bronzo, oggi non più in uso, a forma di orecchio, e l'opera dell'artista Adolfo Wild risale agli anni 30.
0: Ti capisco, devo metterla anche a me una roba. E il mio Melge Saint Poc. Magari se metti un citofono a forma di uregia.
1: Uccellola
0: Parecchi. Mamma mia, sì. Il tour della Milano Segreta non può tralasciare la casa 770 o casa del Rabbino al numero 35 di via Poerio. Passandole di fianco vi sembrerà di trovarvi ad Amsterdam, perché con i mattoncini rossi, traguglie e una serie di vetrate lunghe e strette, l'edificio ricorda l'architettura dei Paesi Bassi. Nel mondo ne esistono 16 copie identiche, pensa Anna, però... e questa è l'unica in Europa. Te vede quante rocche se impara a ascoltarci Ciaremo un Cicini. Le Nodum ha una trasmissione di Rit. È anche una culturale. Culturale.
1: Te finì?
0: Sì. Le altre copie si trovano negli Stati Uniti, in Canada, a Israele, in Argentina, in Australia, in Cile e in Brasile. Ma perché si chiama così? E qual è il modello originale da cui derivano tutte le repliche? Su sentì.
1: Allora, il riferimento è la casa del rabbino ucraino che è arrivato a New York per fuggire alle persecuzioni naziste, si sistemò in un'abitazione identica a Brooklyn. Con il tempo diventò un luogo di aggregazione e culto per la comunità ebraica locale, diventando un simbolo replicato in tutto il mondo.

0: Allora, i fenicotteri di Villa Invernizzi, te sei in quei cosi?
1: Sì, sono andata.
0: Ecco, dappertutto la va. No, nel vicino... quartiere Porta Venezia.
1: Dove lavoravo, no?
0: Sì. Si trova anche Villa Invernizzi, famosa
1: bellissima
0: per il suo giardino, abitato da alcuni fenicotteri.
1: Davvero, Rosa.
0: Che non parano a me nel mio giardino. Dell'inverno io ritiro.
1: Ah, i fenicotteri finti.
0: Sì, sì. Li ritiro d'inverno, li metto fuori, lavo e li metto fuori d'estate.
1: E sono rosa?
0: Sì, ma d'estate, ho capì che te sarei stata lì quell'udì,
1: Sì, sì,
0: di
1: no,
0: la verità.
1: Capì che te
0: allora,
1: d'inverno.
0: Nel quartiere Porta Venezia si trova Villa Invernizzi, che te sei stata perché te lavoravi tanca lì.
1: Brava.
0: Famosa per il suo giardino abitato da alcuni fenicotteri rosa, sembra impossibile, ma nel centro di Milano vive un gruppetto di questi uccelli dalla forma e dai movimenti spettacolari.
1: È vero.
0: Appartengono a due diverse specie, una proveniente dal Cile e una dall'Africa. Arrivati negli anni 70, da allora si riproducono, pensa, e vivono in questa oasi verdeggiante che include una piscina costruita proprio per loro. Infatti mi per fare la piscina a casa mia per medente destai fenicotteri, sono andata lì per cupiala.
1: Ah,
0: la piscina.
1: Bene, allora
0: ti capì?
1: Allora musica.
0: Musica.

0: Senta, Anna, Stendise, la canzone mi è piaciuta.
1: Sì.
0: Qual era il titolo?
1: La
0: mula de Parenzo.
1: La mula de
0: la son camì. E lo di mi è regista de mette lassù, perché la mi piaceva.
1: Complimenti.
0: Sento un'altra bella poesia del nostro Giuseppe Radice, I don della messa prima.
1: Capì.
0: E la fa in sci. Te vede già mo in truscia al prim campan. Quan fur di gelosie le anche moscure. Distacche nel paltò d'alta capagna e va in gesa a dissedà al signor. Davanti ai muculot con libri in man, che quater gatti in cruche sui panchin, la cistra e la rosetta del Juan, la gnagnà e la Teresa del Gin. Finì la messa prima, sul sagrà, e per la strada fina sul purtun, dismette non seconde barbelà. Se senten de lontan come il schiscia sass, che il passa ad asi sul catram, con una spulverada de frecas.
1: Bella! Le donne della prima messa è il titolo tradotto della poesia di Giuseppe Radice. Le vedi già pronte le prime campane, quando fuori dalla finestra è ancora buio. Staccano il cappotto dall'attaccapanni e vanno in chiesa a svegliare il Signore. Davanti alle candele, con i libri in mano, ci sono poche persone in ginocchio sulle panchine. La cistra e la rosetta del Giovanni, la gnagnà e la Teresa del Gin. Finita la messa prima sul sagrato e per la strada fin sul portone, non smettono un attimo di chiacchierare. Si sentono da lontano come uno schiacciasassi che passa ad agio sul catrame con una spolverata di rumore.
0: Anna, sì. Ti è piaciuta che la poesia chi?
1: Mi immagino le donnette, che carino. Che
0: la Teresa del Gin, te sai chi l'è?
1: No.
0: L'è la sua mamma.
1: Ah.
0: Suo papà l'era il Gin.
1: E la gnagnà?
0: La gnagnà era una soprannominata in scima, sono belle, lo chiederemo a Giuseppe.
1: E la cistra anche.
0: La cistra mi pare, con l'accento. O la cistra. Ah già, è la gnagnà quella con l'accento. Mm-hmm. Erano i soprannomi che avevano, però erano proprio poche persone che andavano a messa prima, perché credo che fosse alle 6 forse.
1: Sì, adesso la prima messa alle 8:30. Quando ero giovane andavo
0: anch'io. Volta no. Sente, Sundrei domanda al regista se possiamo andare avanti ancora. Prima il metto un po' di musica,
1: E certo.
0: E dopo ricomincio, va bene?
1: Sicuramente.
0: Ok. E il regista la dice che minga tempo, bisogna andare avanti senza la canzone, te trovo anche qualcosa.
1: Perché senza la canzone?
0: No, perché se dopo, ascolto ma mi e il regista.
1: Va bene.
0: Fai come Garibaldi, obbedisco.
1: Obbedisco. Allora... In Cote sei più prepotente.
0: Sempre sono prepotente, ecco. Sì. Però ti voglio bene.
1: Sì, sì, meno male. Allora, il Carlin, te sai qual è il Carlin?
0: Chi no,
1: è? Chi
0: è?
1: Il Carlo Porta.
0: Quinta su.
1: Un monumento a Carlo Porta, il massimo poeta dialettale milanese, era d'obbligo. E nel 1858 il comune concesse l'autorizzazione per realizzare una statua in marmo da collocare ai giardini pubblici di Porta Venezia, sull'isoletta al centro del laghetto. Grazie a una sottoscrizione municipale nel 1862, l'opera di Alessandro Pattinati fu posta nella sua sede, dove rimase fino ai bombardamenti dell'agosto 1943 che la distrussero.
0: E andiamo avanti in questa bella chiacchierata. L'ironia dei cittadini fece guadagnare al Carlin il soprannome di Guardian di Oc, guardiano delle oche. Oggi una copia in bronzo, opera di Ivo Soli, veglia dal suo piedistallo nell'area tra Piazza Santo Stefano e la chiesa di San Bernardino alle Ossa, in quel verziere che è stato il cuore pulsante della sua Milano, narrato dalla Ninetta del Verzé o da Giovanni Bongé. Di quella Milano non resta più molto, ma il Porta sarà felice di ascoltare il vociare degli studenti della vicina Università Statale, un tempo cagranda di Milano. Ma questa è tutta un'altra storia.
1: E allora, dal piscinin si diseva in sci, el perdon le ameregnan. Letteralmente il perdono è ameregnano. Nel 1563 Papa Pio IV, di passaggio a Melegnano, aveva chiesto ospitalità a una parente, ma l'accoglienza ricevuta fu così fredda che dopo poco decise di trasferirsi dal parroco. Quest'ultimo lo accolse con lo tale slancio che il Santo Padre gli consegnò poi una bolla con la quale concedeva l'indulgenza a tutti i melegnanesi.
0: Te capì?
1: E lo sapevi questa?
0: No, pensavo agli oblati di Rò, perché diceva che una volta gli oblati di Rò erano quei che ti davano il perdon per le opere cattive, ma più cattive che più di così non si può. Tu hai fatto delle opere cattive?
1: No.
0: Se no te vedi gli oblati di Rò.
1: Ecco, va bene. E allora si diceva così,
0: lascia andare l'acqua per il suo canal.
1: Ecco.
0: Lascia che le cose facciano il loro corso. Fa giustizia alla catalana. Rendere solo parzialmente giustizia.
1: Ah.
0: Oppure dad intent chi asen vulen. Fai credere alla gente cose impossibili. Vuna e basta, la di. Aveg los in la scena. Non voler lavorare. Te che la caneta, in della scena.
1: Certo, certo.
0: Oh, bisogna salutare.
1: Bene, cari amici, a noi piace sempre di finire così in fretta la trasmissione del Ciciaremo Cicinin, però vi promettiamo come sempre di ritornare alla prossima puntata. Ringraziamo il nostro regista Giancarlo e l'Anna, come sempre, dice:
0: mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin!
1: E ciao a tutti!

una gotta. Se per piede ben giotto un burlù, e la puncia il pane tu.

Ciao bimbi e ciao a tutti voi che ci state ascoltando, quindi mamme, papà, zii, nonni compresi. Bambini, vi ricordate che l'ultima volta stavamo parlando dello smog, delle città asfissiate da questa nebbiolina gialla? Siccome abbiamo iniziato a parlare di ecologia da un po' di tempo, continuiamo anche oggi su questo argomento prima di proseguire con le nostre belle storie. Quindi bambini, mettetevi comodi, che prima magari i vostri genitori ve l'hanno già spiegato dell'effetto serra, adesso lo ascolteremo insieme e poi iniziamo la nostra bella puntatona con canzoni e storie. Prima di tutto bambini, l'effetto serra. Allora, questo è un fenomeno naturale creato da certi gas presenti nell'aria che formano una sorta di vetro trasparente sopra di noi, come una serra da giardiniere. Il calore resta imprigionato nell'atmosfera e la terra si riscalda. Perché dicono che anche l'effetto serra è una cosa positiva? Senza l'effetto serra, la temperatura media della terra sarebbe di circa meno 17 gradi centigradi invece dei 16 gradi centigradi a cui il ciclo dell'acqua può perpetuarsi. Se facesse più freddo, tutta l'acqua congelerebbe, se fosse più caldo evaporerebbe. L'effetto serra è quindi un elemento cruciale del mondo vivente. Come produciamo i gas a effetto serra? I principali responsabili sono le auto, l'industria, l'agricoltura, le caldaie delle abitazioni, vale a dire i nostri termosifoni e le raffinerie di petrolio. E com'è possibile che il carbonio rischi di carbonizzarci? Perché ogni anno le attività umane rilasciano nell'aria molta anidride carbonica, definita con CO2. Finora tutto è andato liscio, l'oceano infatti assorbe l'eccesso di CO2 che si discioglie nell'acqua fredda. Ma un giorno il pianeta ricoperto d'acqua potrebbe vedere rosso. Se l'oceano avesse troppo caldo, non assorbirebbe più carbonio ed evaporerebbe. Questo fenomeno aumenterebbe la quantità di vapore acqueo nell'aria, accentuando l'effetto serra. E così non finirebbe più liscio proprio nulla. E perché i peti delle mucche fanno aumentare l'effetto serra? Questa cosa è un po' bizzarra, ma ascoltate un po', così vi divertite un po'. Ogni giorno nel corso della digestione una mucca emana 600 litri di metano. Il gas è prodotto dalla fermentazione vegetale nello stomaco degli animali. Quindi più mucche si allevano, più si accentua l'effetto serra. E come fare per diminuirlo? La soluzione sarebbe quella di allevare meno mucche, bruciare meno carbone e petrolio, smettere di distruggere le foreste, non utilizzare più deodoranti. I gas a effetto serra intrappolano il calore del sole negli strati bassi dell'atmosfera. E allora sì, non usiamo più deodoranti se si può, ma questo non significa necessariamente anche nei frigoriferi non tenere più niente, diventare vegetariani, andare in giro in carriola, congelarsi in inverno e puzzare orribilmente. Molti ingegneri stanno cercando il modo perché l'uomo continui a vivere con tutte le comodità, inquinando il meno possibile. Ma ognuno deve metterci del suo, non soltanto le mucche, eh? Dai bambini, voglio iniziare con una bella canzoncina che vi voglio cantare io, Daitan 3.

E dopo questa canzoncina che vi abbiamo cantato, c'è la prima storiella che si intitola Acchiappa Sasso. Sul greto di un fiume, in mezzo a mille sassi bianchi, Anna trova un sassolino rosso. Lo raccoglie e lo guarda. È un sasso piccolo e tondo tondo, una pallina di pietra rossa. Se lo mette in tasca e si volta per tornare a casa, quando una vocetta la chiama. Bambina, ci restituisci il nostro sasso, per favore? Anna si volta e vede la testa di un pesciolino azzurro che si sporge sull'acqua del fiume. Il vostro sasso? Si stupisce la bambina. Sì, quel sassolino rosso che hai trovato, le spiega il pesce. Io e i miei amici stavamo giocando ad acchiappa sasso e quel salame di trotello, per sbaglio, ha buttato la palla sulla riva. Sull'acqua del fiume ora ci sono molte altre teste di pesciolini azzurri. Acchiappa sasso! E che gioco è? Chiede Anna incuriosita. Oh, è un gioco divertentissimo! Un pesce scappa con il sasso e tutti gli altri gli corrono dietro. E poi? E poi niente. Quando il pesce si stufa, lascia il sasso e lo prende qualcun altro. La bambina ride divertita. E chi vince? Ora sono i pesci a ridere. Vincere? Nessuno! Tra noi pesci l'importante è giocare, non vincere. Vuoi farci da arbitro? Anna è tentata. Farvi da arbitro? E che cosa deve fare un arbitro? Niente, le risponde il pesciolino azzurro, tutto allegro. L'arbitro guarda e quando è stanco va a casa a fare merenda. Ah, sembra facile, dice la bambina. Ci sto! Anna restituisce il sasso rosso ai pesci azzurri e si siede sulla riva del fiume a guardare la partita. Un pesciolino prende il sasso e scappa. Tutti gli altri lo inseguono. A un tratto il pesciolino si stanca e abbandona il sasso, che si va a posare sulla sabbia in fondo al fiume. Subito un altro pesce azzurro lo prende e fila via tra le alghe che crescono in mezzo alla corrente. Anna resta lì un po' a guardare quella strana partita di acchiappa sasso. Poi si stanca di fare l'arbitro e si alza per tornare a casa a fare merenda. I pesci azzurri si accorgono che il loro arbitro se ne sta andando e saltano tutti insieme sull'acqua per salutarla. Poi uno di loro scappa col sasso rosso e gli altri ricominciano a corrergli dietro. E dopo acchiappa sasso, noi ci ascoltiamo Lady Oscar, ecco, faccio prima.

Bene bambini, adesso senza ingarbugliarci la lingua, iniziamo con un'altra storiella che si intitola Martina il ciclone. La sveglia squillò e Martina, senza svegliarsi, si rigirò e cercò di spegnerla. Urtò con la mano il fastidioso apparecchietto sul comodino e lo fece cadere. La sveglia scricchiolò rimbalzando e poi tacque, fracassata a terra. Martina si riavvolse nelle coperte e nei suoi riccioli e si rimise a dormire. Fu la mamma, come tutte le mattine, a svegliarla. «Martina, un'altra sveglia rotta! Io non so proprio come fare con te!» Martina, improvvisamente sveglia, saltò giù dal letto e piombò sopra la bambola di pezza abbandonata la sera prima sul pavimento. Rimestò nel mucchio di panni che abitavano nel suo armadio, prese quello che cercava e si vestì. Quindi corse a lavarsi. Nel corridoio urtò inavvertitamente il geranio della mamma, che perse fiori e foglie. Entrando nel bagno, sbatté la porta così forte che i vicini di casa pensarono a un temporale e guardarono il cielo. Uscendo dal bagno, Martina lasciò dietro di sé un laghetto attorno al lavandino, il dentifricio aperto, il pettine nella doccia, l'asciugamano in terra e il sapone che si era rintanato chissà dove. Quindi Martina si sedette a tavola e fece colazione come sempre, guardando la televisione e conversando con la mamma. Distratta dalle immagini, la bambina inzuppò il tovagliolo di carta nel latte al posto dei biscotti e lo morse con gusto. Col gomito poi rovesciò il tè di suo fratello Matteo senza farci caso più di tanto. La mamma sospirò e rinunciò a sgridare quella specie di ciclone di sua figlia, tanto scombinata che sembrava avere due mani sinistre e due piedi destri. Poi Martina prese la cartella e uscì di casa. Salendo in macchina pestò senza accorgersene il piede sinistro del suo papà, che gemette meravigliato di quanto potesse pesare una bambina così piccola. Durante il tragitto, giocando col fratellino in auto, capitò che l'anellino nuovo regalatole per la comunione si andasse a infilare con una punta nella tappezzeria del sedile. Martina tirò con energia eccessiva e fece un bello strappo. Urtò pure Matteo, che cadde e si incastrò sul pavimento dell'auto fra il suo sedile e lo schienale di quello della mamma. Martina lo guardò stupita, senza capire che cosa ci fosse andato a fare lì suo fratello. Mamma e papà fermarono l'auto e liberarono il piccolo dalla scomoda posizione. Davanti alla scuola la bambina si mise in spalla allo zaino e scese dalla macchina. Baciò il papà, pestandogli stavolta il piede destro. Poi si girò a salutare la mamma e con lo zaino investì il fratellino. Il piccolo Matteo franò al suolo fra le lacrime. La bambina lo aiutò a rialzarsi e gli raccontò di stare più attento. Quindi entrò in classe. Non aveva ancora posato la cartella che già aveva raccontato al maestro tutto quello che aveva fatto, visto, giocato, sognato, comprato, venduto, tenuto, lasciato, sgonfiato, incartato, attaccato, pestato, colorato, telefonato, mangiato, bevuto, sentito, detto o solo immaginato. Siccome parlando si agitava, capitò che facesse cadere il quaderno di Enrico e la matita di Franco. Urtò involontariamente anche Luca, che finì a terra. I tre bambini protestarono col maestro. Al maestro venne da ridere e non riuscì a rimproverarla. Il ciclone Martina rovesciava penne, quaderni, cartelle e bambini. Però era anche una bambina tanto simpatica. E
bambini, anche voi siete così maldestri o siete un po' più tranquilli? Adesso ci ascoltiamo Capitan Harlock.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Sentite questa. Marta dice a Paola: adesso vado a casa a lavare il mio computer. E Paola avverte: ma no, non lavarlo, va che può rompersi. Marta non le crede e lava il computer. Il giorno dopo Marta è molto triste. Paola chiede: hai lavato il computer e si è rotto? E Marta: si è rotto, ma non quando l'ho lavato, guarda, quando l'ho messo in centrifuga per asciugarlo. E parliamo sempre di elefanti. Un elefante, correndo nella foresta, calpesta un formicaio. Tutte le formiche gli saltano addosso, provocando all'animale un gran prurito. L'elefante, scuotendosi, le fa cadere tutte, tranne una che rimane sul collo dell'elefante. E le sue amiche la vedono e gridano insieme: dai, strozzalo! E rimaniamo sul tema elefanti. Un elefante all'altro: ma perché non usi il computer? Perché ho paura del mouse. Bambini, sapete che mouse vuol dire topo, vero? Lo sapete che in inglese si dice mouse. Bene, io adesso però vi voglio cantare un'altra canzoncina, che è Mila e Shiro.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatte.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
4: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.it.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Come tutte le domeniche dalle 21 alle 22 vi accompagniamo verso il lunedì lavorativo con lo spritz in mano, almeno voi, perché noi, cioè, ma però dovremmo farla questa cosa prima o poi, cioè dovremmo prenderci, non so, uno spritzettino mentre facciamo la puntata, no?
1: Sarebbe
0: anche meglio
1: uno,
0: no?
1: Per volta,
0: uno per canzone a posto, cioè.
1: Uno per canzone.
0: Poi, non so alla fine come sarebbe della puntata in questo caso.
1: La fine è un inizio.
0: La fine è un... Dove l'hai trovata questa qua? Nei passi Perugina l'hai scartata. Fine, ogni fine è sempre un ottimo inizio.
1: Esatto.
0: Va bene, non ti preoccupare, poi passa. L'avete sentita, signore e signori, al posto della Smarties, perché comunque ricordiamo che la nostra Smarties è in quei di Parigi.
1: Ma non ci porta mai.
0: Ma non ci porta mai.
1: Diciamolo, portaci con te.
0: Va bene. Va bene, perché potrebbero succedere un sacco di casini se poi andiamo. Ti ricordo che le ultime volte che abbiamo fatto delle esterne ancora se lo ricordano, capito? Quindi, cioè, forse
1: c'è ancora, io non posso entrare.
0: Ecco, esatto.
1: Guazzanale non può entrare.
0: Esatto. Tra l'altro, proprio perché appunto vi dovete ricordare che, cioè, noi per anni siamo stati programma media partner del Ferrara Burlesque Festival, quindi per anni siamo andati là a fare le interviste a tutte le partecipanti appunto di questa edizione. Devo dire che ancora se lo ricordano, perché comunque abbiamo conquistato Ferrara, altro che i Maranza che stanno dicendo noi l'abbiamo conquistata Ferrara, con la simpatia e anche un buon fritto misto.
1: Me lo ricordo, sì, il ristorante.
0: Abbiamo sentito il Ligno Meraviglia, signore e signori.
1: Ciao ragazzi.
0: Dietro il mixer il nostro Like Man.
2: Ciao ragazzi.
0: L'Alberto, colui che è Matrix, lo imparerete a conoscere, cioè adesso che ci sono comunque le intelligenze artificiali, voi volete sapere chi ha inventato l'intelligenza artificiale? È stato il nostro Like Man, perché voi proverete, guarda, fatelo, se non ci credete fatelo, mettete un post alle 2 di notte e lui vi metterà like, non so come faccia, perché, cioè, lo sa ma un secondo dopo, è una cosa incredibile. Comunque oggi torniamo a parlare di un argomento che ci piace un sacco. Tra l'altro, la ragazza che intervisteremo a breve è stata vincitrice di un contest dove io faccio da giudice random, che è l'hotspot di Danger Ariel, che salutiamo dandogli un immenso abbraccio per questa cosa fighissima che sta facendo. E devo dire che quando ho visto il suo act per la prima volta, cioè tu lo sai, allora i giudici in teoria dovrebbero essere assolutamente imparziali, io mi ricordo che lei si è esibita forse per prima o per seconda. Grazie. Per prima, ok, quando si è esibita, va, vabbè ragazzi, io posso anche andare via, perché comunque
1: ho
0: già
1: deciso.
0: Non c'è stata, infatti mi ricordo che c'era Madame Soiree, che salutiamo, e mi sembra Mimi Pikipai, giusto, quando c'era, che salutiamo anche lei, e io gli dissi proprio queste parole: per me si può chiudere qui. In effetti è stato,
1: ha vinto, già lo sapevi.
0: Signore e signori, ospite oggi al Wazzanane Sunday Night, Betty Buglio, benvenuta.
3: Ciao, grazie mille.
0: Allora, innanzitutto partiamo proprio, cioè, dall'inizio. Perché hai scelto il nome Betty Buglio?
3: È stata una scelta molto lunga e travagliata. Io nella vita ho fatto anche altre cose oltre al burlesque. Ho sempre avuto dei nomi veramente improponibili, lunghissimi, impronunciabili. E quando ho iniziato a fare burlesque ho detto, cioè, voglio una cosa comprensibile questa volta. Quindi ho scelto Betty come omaggio a Betty Page. E poi volevo anche che fosse un po', come dire, vicino a quello che sono io come persona, a quello che è la mia personalità. Ho pensato a Buio, perché in qualche modo appunto rappresenta tante cose di me, e quindi li ho messi insieme. Ho detto, aspetta,
0: quindi,
3: ci
0: quindi
3: può stare, non
1: è
3: un cognome.
1: Un po' dark, sì,
0: ce l'hai?
3: Beh sì,
0: sì.
3: Beh, l'hai anche visto, secondo me, così a occhio e croce.
0: L'ho visto e ve lo ricordo. In effetti sì.
1: È un po'
0: sì,
1: dark.
0: Sì.
1: È quel buio che ci piace.
0: Sì, buio che ci piace assolutamente. Quando tu dici ho paura del buio, beh, insomma, c'è buio e buio, c'è alcune parti del buio possono essere anche molto interessanti, devo dire. Ma come è iniziata la tua avventura nel mondo del burlesque?
3: Come è iniziata? È iniziata subito dopo il Covid. È stato un periodo in cui appunto volevo provare qualcosa di nuovo. Io in realtà, prima di arrivare al burlesque, avevo sperimentato, come raccontavo, altre cose, dal canto alla danza. Ho fatto e faccio ancora shibari come insegnante praticante, quindi cercavo qualcosa per mettere insieme tante cose diverse, e ho detto proviamo con questo, perché avevo conosciuto Ella Bottom Rouge,
0: grande Ella, un abbraccione enorme,
3: in altri contesti. Ho detto proviamo a vedere come va. Ho fatto una lezione di prova, ho detto questa cosa è incredibile, voglio approfondirla, anche se è molto, molto difficile, soprattutto iniziare, però è stato molto bello, bella scoperta.
0: Da quanti anni stai studiando con Ella?
3: Questo è il terzo anno, adesso a giugno mi diplomerò alla sua accademia, e quindi sì, ormai sono 3 anni.
0: Quindi a tutti gli effetti tu sarai una burlesque, come si chiama?
3: Burlesque performer.
0: Una burlesque performer, quindi a tutti gli effetti sarai quello. Cioè, nel senso, non che adesso tu non lo sia, no? Capito?
3: No, esatto, è più una questione secondo me di esperienza da fare. Okay. Non ho fatto chissà quanti palchi ancora, però sì, mi darai il pezzo di carta dell'accademia.
0: Attualmente quanti act hai?
3: Allora, ne ho uno principale, che è quello che hai visto anche tu, e in realtà ne ho degli altri che sono più light, nel senso che sono più portabili, magari anche ad eventi che non siano proprio dei festival o dei contest, in cui magari c'è bisogno di qualcosa di anche un po' più light, quindi ne ho alcuni un po' più semplici, tra virgolette, e ne sto preparando altri 2 grandi, quindi 2 pensati, molto strutturati, insomma, che dovrei portare poi sul palco a prima possibile.
0: Ma quindi tipo quelli cosiddetti light sono magari quelli più classici, piume, palloncini?
3: In realtà non proprio, sono, per li intendo come act un po' più corti e un po' più improvvisati, nel senso che conosco magari molto bene le canzoni, ho degli outfit che funzionano e posso giocarmeli. Magari so che ad un evento dovrò riempire uno spazio di 5 minuti, magari il mio act è un po' quello che ho portato, che hai visto anche tu, è un po' impegnativo, c'è bisogno di accendere delle candele, c'è bisogno dell'estintore, ci sono una serie di necessità. Invece in quel caso, se magari c'è una cosa anche last minute, c'è bisogno di qualcosa che appunto duri 5 minuti, ci sono varie opzioni e sono anche diversi tra loro. Ce n'è uno per esempio che avevo preparato in cui rappresento un po' un personaggio di una scolaretta, che magari si adatta più a certe circostanze, c'era un altro invece che è un pochino più classico, più boudoir, ecco, che si adatta meglio ad altre cose.
0: Allora, devo dire che comunque, cioè, se voi avrete un giorno la possibilità di vedere il primo act, quello di cui stiamo parlando, di
1: il measure,
0: esatto, di Betty Buio, lei ha detto una cosa giusta, perché comunque è un act estremamente particolare, dove comunque ci sono delle candele e dove queste candele vengono accese, no, proprio per utilizzare per parte scenografica dell'acte. E poi diceva dell'estintore, ma l'estintore in realtà non serve per le candele, serve per i bollenti spiriti.
1: Ok.
0: Cioè, vi posso garantire che poi dopo mi sono dovuto alzare io con l'estintore a spegnerne vari, perché comunque

0: cioè Albi, io vorrei capire dove l'hai trovato, il tacco che sbanda. Cioè io penso che questa non lo, cioè,
1: è una chicca di Alberto.
0: È una chicca di Alberto, cioè veramente.
2: Sì, nel mese di marzo.
0: Nel mese del mese di marzo.
1: È andato nel deep web.
0: Ma veramente.
1: Canzoni, cioè, non
0: mai sentita alla radio, cioè ci siamo noi che le fantastiche come cosa, cioè il tacco che sbanda. Ora la voglio andare a spoilerare per capire chi è che la, chi ha avuto il coraggio di scriverlo, soprattutto canzone, cioè, e noi che abbiamo avuto il coraggio di mandarlo in onda. Va bene, torniamo a parlare insieme a Betty Buio. Stavamo facendo una chiacchierata anche un po' fuori onda della difficoltà nella creazione di un act, perché comunque come in tutte le cose, spesso e volentieri noi vediamo la parte finale,
1: i tre minuti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Sono condensati, c'è un lavoro dietro,
0: bravo,
1: che si condensa,
0: bravo,
1: in tre minuti.
0: Bravo. Ma in questi tre minuti quanto lavoro hanno dietro?
3: Tantissimo, c'è tutta la parte del costume, quindi capire esattamente che cosa avrai addosso, quali sono gli strati, che cosa ti vai a togliere, cosa rimane, cosa devi cambiare, modificare, magari hai comprato qualcosa che vuoi includere ma devi come dire cucirtelo addosso. Poi c'è tutta la parte della musica, scegliere la musica giusta, magari mettere insieme più canzoni, farle in una maniera che abbia senso, capire anche poi il background, quindi il mio costume è questo, la musica si abbina alla mia fantasy, a quello che voglio rappresentare, e quindi poi qual è il messaggio, qual è l'ambiente. Una volta, appunto, come ti raccontavo, facciamo queste lezioni con la mia insegnante in cui rivediamo gli act, e lei a un certo punto mi fa: ma tu stai entrando sul palco e rappresenta un ambiente che conosci o un ambiente che non conosci? E da lì è partito un trip mentale di mezz'ora per cercare di capire cosa significa questo, perché a livello teatrale comunque è molto impattante se tu entri in un posto che conosci e quindi ti muoverai in un certo modo, o se tu rappresenti qualcuno che non sa dove si trova e quindi
0: è un'altra roba,
3: occupa lo spazio in maniera diversa. E tutto questo ovviamente con

0: porre poi a poter creare un act, quindi c'è tanto lavoro, sì. Sicuramente qualche mese ci vuole.
1: Perché infatti la cosa incredibile è che poi quando una performer sta facendo un act, capitano anche comunque delle disavventure, perché
2: piccoli imprevisti,
1: cioè quei piccoli imprevisti dove magari non si slaccia una parte che si doveva slacciare, e lì devi sapere improvvisare, capito? E non perdere il ritmo che hai preso nell'act.
0: Esatto,
1: perché questa forse è la parte cruciale,
0: anche perché se riesci a credere a quello che stai facendo, probabilmente il pubblico neanche si accorge.
1: Brava.
0: Di quello che è successo, sì. O comunque non lo percepisce come lo percepisci tu, che sei invece morta dentro non ti sei aperto qualcosa. A me è capitato una volta di togliermi un fermaglio facendo sempre lo stesso act che hai visto tu. Mi tolgo il fermaglio, me lo metto, come si suol dire, nel reggiseno, e poi a un certo punto alla fine devo ricordarmi di prenderlo e toglierlo, e una volta lo guardo, era sparito. Ho detto ed era caduto nelle mutande, ragazzi, io non lo sapevo, quindi cioè a un certo punto poi l'ho ritrovato e ho detto ah, beh, ok, nessuno se ne è accorto, neanche io questa volta, però sì, è andata bene.
1: Infatti mi ricordo che una volta Danger, quando era venuta qua in trasmissione, ci raccontava che in un momento appunto di un act gli era saltato un copricapezzolo.
2: Pestis?
1: Il Pestis, mm-hmm. Esatto.
0: Bravo.
1: E quindi noi l'abbiamo messo sul motorino, i Pestis. Cioè, che girano come. Che girano così.
0: Come un ventilatore.
1: Con un ventilatore, che essendo deficienti, lo vogliamo essere fino alla fine. Quindi cioè, detto. Gli era saltato via, e cosa fa in quel momento? Beh, ha comunque giocato su questo tipo di aspetto, è andato avanti. Questo è un qualcosa che comunque ti viene insegnato soprattutto quando fai teatro, cioè la cosa più sbagliata che tu possa fare mentre stai recitando una parte è far accorgere le persone che ti stanno guardando che stai sbagliando. Cioè, piuttosto giocaci, fingi, vai avanti, perché veramente questa cosa qua potrebbe portare poi a un incrinarsi di tutta la scena.
2: Certo.
1: Capito? È come un po' i musicisti quando suonano sbagliano anche loro, capito? Ma se io faccio notare a te, pubblico, che ho sbagliato, l'errore diventa più grande. Se faccio finta di niente, tu non ti accorgi, cioè, e vai avanti così.
0: Esatto, okay. L'alternativa può anche essere quella di prenderla con ironia, quindi ridere col pubblico. Quindi, per esempio, una volta mi è capitato di slacciare il reggiseno, lanciarlo, e per qualche motivo io ho preso precisamente il piatto di olive di una persona che stava mangiando, al che non mi sentivo di fare un po' quella che l'ha fatto apposta, no? Anche perché era improbabile, quindi ci siamo fatti tutti una risata, è stato carino.
1: Ma sai che era capitato?
0: Per non piangere.
1: Sai che era capitato un'altra cosa? Nella finale dell'Hotspot precedente, mm-hmm. Una partecipante aveva lanciato un pezzo del costume ed era finito addosso al tavolo dei giudici, bagnando il ragazzo proprietario del Louis Armstrong.
0: Ah, perfetto.
1: Cioè, lavandolo completamente. Cioè, e infatti comunque ci sta, perché fai conto che il tavolo è proprio a ridosso del palco, e di conseguenza i movimenti, comunque queste cose qua non si possono totalmente controllare, quindi ci può stare che qualcosa scappi. Comunque sì, era capitato anche lì, quindi meraviglioso. Ma invece la costruzione di un act, cioè la scelta di rappresentare quell'act lì, da dove ti arriva? Cioè, qual è quella scintilla che ti fa dire ok, voglio fare quello?
0: Allora, personalmente parte dalle canzoni, nel senso che io ascolto moltissima musica, passo tanto del mio tempo solo ad ascoltare musica senza fare altro, e a volte nel mio trip mentale mi viene in mente qualcosa e da lì mi nasce un'idea che poi posso decidere se provare a portare avanti oppure no. E per me funziona molto così, quindi la musica viene prima di tutto, da lì nasce una fantasy e poi inizio a pensare ok, quindi che cosa potrebbe essere. Ovviamente questo succede ascoltando qualcosa che ti piace molto e che quindi risuona con un po' quello che sei, quello che, come dire, provi come persona, quindi le cose che ti fanno un po' vibrare, non so come dire, poi ti viene in mente di raccontarle anche all'esterno.
2: Ma la condividi quindi la tua idea, o sei gelosa?
0: No, assolutamente. Anche perché condividere le idee con le altre ragazze, per esempio della scuola, o le altre performer, non è mai un problema, nel senso
2: che
0: poi
2: paura che possono, tra virgolette, rubarti quello che hai pensato.
0: Ma sarebbe comunque diverso, a parte che comunque non si fa. Cioè, nel senso.
1: Allora, ora, diciamo che se dovesse capitare una dire? Cosa del genere, diciamo che può darsi che non ti posso trovare più lì a casa.
0: Sarebbe anche strano, capisci?
1: Che un'amicizia, comunque un'amicizia.
0: E poi, comunque, è talmente una cosa personale che è improbabile che un'altra persona ti possa dire: ah, bello, lo voglio fare anch'io. Certo. È davvero, davvero difficile.
1: Anche perché quello che ti muove è il sentimento che ti ha mosso, diciamo, alla creazione o al pensare questo act, è sicuramente diverso da quello che potrebbe avere un'altra persona. Quindi
2: certo,
1: ci sta. Poi è normale che comunque il mondo è vario e sicuramente qualcuno potrebbe copiare quello che hai pensato. Sì, io penso che sarebbe più corretto che magari possa essere da stimolo
2: e per anche vero
1: inventare qualcosa di diverso.
2: Che la prima volta che ti esibisci tutti lo vedono e lì diventa tra virgolette
0: certo,
2: pubblico, quindi
0: pubblico,
2: non puoi farci tra virgolette. È come le canzoni, sì, le possono cantare tutti,
0: esatto.
2: Non è tua, una volta
1: però,
2: che la canti sono di tutti.
1: Però in quel momento lì tu hai messo un timbro, nel senso, quell'act lo faccio io, poi tu lo vuoi fare,
2: certo,
1: liberissimo
2: certo
1: di farlo, però sono io. Capito? C'è che l'ho tirato fuori, l'ho creato ed è
2: che
1: roba.
2: E poi
1: mia.
2: Se te lo copiano, magari uno dice: era talmente bello, sono soddisfatta che.
0: Beh, non è proprio così. Diciamo che nel burlesque c'è anche il fatto di riprendere dei vecchi act, magari iconici, e rifarli, ma cosa succede? Vai dalla performer, magari super famosa o comunque super importante, e gli chiedi il permesso di poter fare il suo act. Questo si fa.
1: Giusto.
0: E quindi poi lo ricopiano esattamente com'era, però giusto, è proprio un tributo che tu fai alla performer.
1: Questo è molto bello. Questo è un po' come capita a noi, no? Capito? Quando andiamo in birreria, noi facciamo i tributi.
2: Certo.
1: Ai boccali di birra precedenti, capito? E futuri.

0: Stai lavorando attualmente a qualche nuovo act? O...
1: Sì, poi, come ti raccontavo, dicendo, sì, okay. sto portando avanti altri due act adesso. E...
0: Che sono comunque come più vicini al primo che agli altri due?
1: Allora, in realtà io adesso sto esplorando, nel senso che sto cercando di capire anche il mio personaggio, quali sono le cose che porta sempre e su quali altre cose può giocare. Per esempio, il mio primo act è molto serio, se vogliamo, molto intenso, tutto quanto. Ne sto preparando un altro che invece è più comico, che è più lontano da quello che sono io, però comunque porta un pezzetto della mia personalità in chiave diversa.
0: Ok. Sì. È bella come situazione, perché in effetti, cioè, dopo aver visto il tuo primo act e pensarti su un act comico è estremamente diverso e stimola molto la curiosità, perché dice: cavolo, no, a questo punto sono molto curioso, cioè mi piacerebbe vederlo.
1: E una
0: domanda che esula un po' da quello che ci siamo appena detti: com'è invece il rapporto con i fan?
1: Ma allora, non che io abbia questi fan, questa grande quantità, però a me mette sempre molto a disagio ricevere complimenti, perché non so mai come reagire, no? Perché a me sembra di aver fatto una cosa, non so come dire, essendoci dentro, che a cui non darei complimenti, cioè semplicemente ho fatto una cosa.
0: Punto. Cioè, tu dici,
1: io l'ho fatto, adesso vado a casa. Però effettivamente spesso capita che poi le persone vengano e ti facciano i complimenti e tutto quanto, e per ora non so mai come prenderla, perché comunque mi imbarazza molto. Cioè, non è. È come se, anche tra l'altro, quando sono sul palco è molto difficile per me sentire il pubblico, perché non sento niente, sono come quei cavalli che hanno tipo il paraocchi, il paraorecchie, non sento, non vedo, e quindi poi esco da questa bolla e quando finisce l'act torno a essere tipo completamente adesso vado a piangere, scusate.
0: Ciao, se c'ero io non c'ero, cioè nel senso c'ero, però
1: era la mia personalità.
0: Esatto, però non c'ero, era una delle mie personalità.
1: Esattamente.
0: Se volete, però è assolutamente formativa a livello anche proprio di viaggio introspettivo questo tipo di attività, perché comunque riuscire a esternare, magari tu di base potresti essere anche una persona timida, no? Che non ha un approccio proprio così semplice con le persone, proprio per la timidezza. Questo tipo di attività ti aiuta comunque a tirar fuori un qualcosa che è nascosto, no? E dagli voce, dagli vita, ed è bellissimo come situazione. Ma invece c'è qualche aneddoto particolare che ci puoi raccontare, magari dedicato anche a delle persone che ti hanno visto e che poi ti hanno detto qualcosa, oppure anche dedicato a qualcosa che ti è accaduto durante un act, come quello che ci stavi dicendo prima del fermacapelli?
1: Bah.
0: E lì apriamo. Cioè, allora, Betty ha fatto così, ha fatto: ma potremmo aprire un libro?
1: No, una cosa molto divertente che mi è successa è quando alcune mie colleghe sono venute a vedermi, perché ovviamente, come tante performer, cioè io non faccio ancora, non so se lo farò mai questo come unico lavoro della mia vita, anzi faccio tutt'altro, faccio service design in consulenza, tech, tutta una serie di cose che non c'entrano assolutamente niente, però con alcuni dei miei colleghi ho un buon rapporto. Alcune mie colleghe sono venute a vedermi, tra l'altro proprio alla serata di ed erano venute senza sapere niente, scatola chiusa, tranquille, positive, però senza sapere. E a un certo punto, quando poi è finito l'act, le ho viste che erano in piedi, che urlavano come delle matte. Io non le avevo mai viste così. E il giorno prima eravamo in ufficio tutte insieme, vestite con l'abito, con la camicia, per fare cose. Quindi questo è stato molto, molto bello, perché comunque mi piace tanto quando vengono gli amici a vedermi, ma soprattutto appunto quando qualcuno che non è mai stato abituato a vederti così ti vede all'improvviso in maniera diversa e ti accetta.
0: Questo è una bomba, questa è veramente una bomba, perché spesso e volentieri comunque noi conosciamo le persone contestualizzate all'ambiente in cui le incontriamo, no? Quindi se tu sei al lavoro, conosci Betty Buio, che non è che si chiamerà Betty Buio quando va al lavoro.
1: Esatto.
0: Ok, quindi è un'altra persona e di conseguenza tu la contestualizzi lì. Quando poi invece magari
2: uscita dal lavoro
0: la vedi, la vedi in un ambiente completamente diverso, dici: wow, cioè che cosa sta succedendo, no? E dai anche più umanità dopo alla persona, capito? Perché la reputi, cioè la guardi sotto un altro tipo di aspetto.
1: Sì, cioè, dall'altro lato comunque fare questa cosa ti espone anche tanto, perché ti metti letteralmente a nudo di fronte a delle persone, quindi il rischio è anche quello che poi cambi un'opinione su di te, cosa che per me fortunatamente non è successa, ma perché le ho invitate queste persone, perché sapevo che abbiamo un buon rapporto, però è una cosa che può capitare. In passato mi è capitato per molto meno del burlesque, che le persone prendessero un attimo le distanze perché si rendono conto.
3: Però sta cambiando, spero che sta cambiando.
0: Però sai cos'è? Allora, io credo che è giusto il punto che stavo dicendo Betty Buio, perché fidanzato o fidanzata che sia, comunque sia, l'aspetto della gelosia è comunque preponderante, no? Perché tu prova a pensare, la tua compagna comunque si sta spogliando e ha un atteggiamento di sensualità o di gioco, comunque sia, denudandosi. Comunque questo tipo di aspetto, se tu già di per sé non hai fatto un lavoro su te stesso, può creare dei problemi, sinceramente.
3: Però l'hai conosciuta che già faceva.
0: È vero.
3: Aveva già questa passione.
0: Però sai che tra il dire e il fare.
3: Lo so.
0: La voglia, hai capito? Però, no, non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Stai uscendo fuori. Stai andando fuori. Che devi andare a fare? Devi andare a fare il burlesque? Devi andare a fare. Ti metto la cintura di castità in quattro punti.
3: Spero che non.
1: No, questo fortunatamente non è stato il mio caso. Però mi è capitato, per esempio, di avere dei colleghi, o all'epoca dell'università quando facevo altre cose non legate al burlesque, però anche solo parlare di non monogamia o parlare di bisessualità, di qualsiasi argomento, ci sono alcune persone che non sono pronte. O non sono a loro agio a parlare di queste cose, e quindi si sentono un po' in difficoltà, per cui tendono a chiudersi, e quindi alcuni rapporti possono rovinarsi poi con
0: questo è un concetto adatto esclusivamente alle persone che hanno voglia di mettersi in discussione, e non è facile, non è assolutamente facile, anche perché viviamo fortunatamente da un certo punto di vista in un contesto di vita oggi dove alcune filosofie di pensiero, filosofie di vita si stanno sdoganando fortunatamente, e altre ancora no, quindi c'è proprio questa contrapposizione incredibilmente forte. Quello che ho imparato è quando mi capita di vedere delle persone che sono pronte all'ascolto, allora magari mi spingo, magari sprecando qualche parola in più. Quando invece trovo delle persone che non sono pronte, lo chiudo lì. E lì
1: è un po' una sensibilità da sviluppare, capire un po' l'altro e capire quanto puoi spingerti, quanto ha senso farlo, tra l'altro.
0: Sì. Lei si spinge forte?

0: A inizio puntata ci stavi raccontando che tu prima del burlesque facevi altro, giusto? Mm-hmm. Quindi sei passata al canto, dicevi?
1: Sì.
0: Giusto, ok. Ma facendo proprio una scuola di canto,
1: sì.
0: Cioè cantando?
1: Sì, sì, sì, ho fatto 5-6 anni di scuola di canto.
0: Cavoli, che bello.
1: Molto bello, sono stati bellissimi anni. Io vengo da Canosa di Puglia, in realtà.
0: E paesana.
1: E lì c'è questa bellissima scuola che appunto ho seguito per tanti anni. Poi quando mi sono spostata a Milano ho avuto una band per un periodo, però poi ho lasciato stare perché
0: Okay.
1: ho seguito altre cose, sì.
0: Poi
1: a Milano ho scoperto quello che è la community BDSM di Milano, che è enorme, e lì ho scoperto il Kimbaku, che è anche noto come Shibari, e lì diciamo che mi sono molto molto appassionata, quindi è una cosa che ho iniziato a fare a 19 anni.
0: Allora, per i nostri amici ascoltatori spieghiamo che
1: cos'è. Okay. È l'atto di utilizzare determinate cose, che nel nostro caso sono corde, ma possono anche essere altro, per immobilizzare il corpo di una persona. Ovviamente questo significa instaurare con questa persona una relazione di potere.
0: Cavoli.
1: E quindi rientra all'interno del contesto del BDSM,
0: certo,
1: quindi delle pratiche,
0: certo,
1: insomma, di dominazione e sottomissione.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Però si può vivere in tanti modi diversi. A Milano appunto ho trovato anche lì una scuola che quando sono arrivata io era un po' all'inizio, adesso è molto strutturata, c'è una sede stupenda, e lì appunto si impara tutto dalle basi, considerando l'aspetto della, come dire, della relazione di potere, ma imparandolo anche proprio tecnicamente. Quindi si sta lì tipo in tuta a imparare come si fa, e questo può diventare anche qualcosa che tu porti come performance, come spettacolo, a tantissime sfumature,
0: certo,
1: diverse.
0: Certo. Tu sei più propensa a legare o a farti legare?
1: Ho iniziato come persona che si fa legare, quindi okay, bottom. Però poi dopo un paio d'anni ho iniziato anche a legare. Ti dico che sono due cose talmente diverse,
0: sì,
1: che mi piacciono entrambe,
0: sì,
1: e dipende tutto molto dalla persona con cui sei. Quindi mi piace molto legare se c'è una persona che ho proprio voglia di legare. Viceversa.
0: Hai proprio voglia di legare?
1: Eh sì.
0: Come accade questa chimica? Cioè, nel senso, come ti fa scattare questa cosa che ti dice? Ma questo è un aspetto psicologico interessantissimo. Cioè, io ti guardo. Nel senso, noi potremmo dire, perché no, vabbè, noi siamo delle anime proprio. Cioè, bello, brutto, capito? Ma come avviene la cosa del tipo ho voglia di legarti? Cioè, che cosa scatta?
1: Beh, sicuramente è una cosa che da una parte magari hai dentro, cioè tutta il fatto di voler, di poter pensare, di approcciarti ad un'altra persona in maniera non convenzionale, è una cosa che secondo me hai dentro, nel senso che può essere un tuo modo di interpretare la sessualità, che per qualche motivo, insomma,
0: certo,
1: hai.
0: Certo.
1: E poi c'è anche una questione di allenarsi a fare questo pensiero. Frequentando la community ti viene in mente questo, più ovviamente sai queste cose più ti viene voglia. Però nel mio caso poi dipende da persona a persona. Nel mio caso io so cosa si prova a farsi legare, e vorrei portare, mi capita quando vorrei portare l'altra persona lì, cioè vorrei fargli, okay, fare una certa esperienza. È un po' un voler prendere il suo controllo per farla divertire o per farla
0: fargli piacere.
1: Sì, quindi è un po' una cosa istintiva che ti viene, ma ti viene pensando mi va di legarla perché è una cosa che sai fare, non so come dire, se sapessi, non lo so, fare un'altra cosa, magari mi verrebbe da fare un'altra cosa.
0: Ma è una cosa che ti senti, al quale ti senti più portata, verso gli uomini o verso le ragazze? Cioè, o indipendentemente, dipende da chi ti trovi davanti, chi ti stimola?
1: Esatto, dipende tanto dalla persona che ho,
0: okay,
1: davanti,
0: okay.
1: Sì. Magari è diverso a livello fisico, le cose a cui devi pensare, però è proprio,
0: certo,
1: una questione di chimica con l'altra persona. È una persona che ti deve divertire il pensiero di averla sotto. E quindi, ecco.
0: In effetti,
1: quindi può essere un uomo, una donna,
0: sì,
1: everything in between.
0: Esatto. Cioè, in effetti, non ha tutti i torti. Voglio dire.
2: Non fa, io rimango. Sì, sì.
0: Non ti fare film, perché già vedo qua. Benvenuti.
2: Ma io stavo pensando,
0: Nino.
2: No, stavo pensando, com'è che facciamo il nodo allora? Perché ho fatto barca vela, no, io,
0: ma
2: diciamo.
0: Poi, tra l'altro, io penso che comunque ci saranno delle procedure proprio per arrivare, no, lì. Cioè, no, no, non penso che sia una cosa del tipo, vabbè, dai, metti giù, aspetta. Ed è no. Penso che
1: c'è chi
0: lo
1: fa.
0: C'è chi lo fa, davvero. Penso che comunque sia un procedimento lento, no? Lento proprio per godere la situazione, per fare in modo. E quindi, cioè, è stra interessante. Tra l'altro, se ti ricordi, noi abbiamo conosciuto,
2: sì,
0: una ragazza che lo faceva, questo tipo di disciplina.
2: Assolutamente,
0: okay?
2: Sì,
0: lei
2: mi ricordo.
0: Era molto, però, estrema da un certo punto di vista, perché in tutto questo comunque lei inseriva tagli, inseriva aghi, inseriva quelle specie di piercing che si mettono tipo sulla schiena per farsi
1: ganci, sì.
0: Ok, tutte queste cose qua, lei aveva questo tipo di attitudine, diciamo. Però quando ne parlava era assolutamente incuriosente, nel senso che comunque ti portava a fargli domande, perché veramente vedevi la sua passione mentre raccontava queste cose, ti ricordi?
2: Come no?
0: Cioè, era fuori come un camino, però in effetti. E poi si è passato subito al burlesco o c'è stato qualcos'altro dopo?
1: No, allora non è che sono passata al burlesco, nel senso che continuo comunque a farlo ancora. Stamattina ho fatto proprio uno shooting di questo.
0: Davvero?
1: Sì. Però appunto poi ho anche provato pole dance per un periodo, ma non mi sono trovata. E poi appunto ho scoperto il burlesque, da lì ho messo insieme anche la danza classica che avevo un po', poi non è che io faccia chissà che, però insomma un po' è un modo anche per mettere insieme le cose che ho imparato nel tempo. E sì.
0: Tu pensi che la personalità di Betty Buio sarebbe uscita se tu fossi rimasta a casa?
1: Assolutamente no. Assolutamente, ma non sarei mai rimasta a casa, non potevo. Cioè,
0: era arrivato a un punto di non ritorno, cioè dovevi per forza.
1: Sì, ma anche perché appunto spostarsi e stare in una città più grande ti aiuta anche a conoscere
2: la città europea.
1: Beh sì.
0: Beh, Milano, fai conto che Milano è veramente un posto meraviglioso da un certo punto di vista.
2: Ma danno da un botto di opportunità. A me
0: sì, tantissimo.
2: Viverci è difficile.
0: Non dirò mai, io ci vivo.
2: Vivere c'è difficile, però io ammetto che le opportunità che hai da Milano, poche città, c'è Roma, neanche sono poche, ci sono le città ovviamente.
0: Però guarda, ti dico, Milano ti dà l'opportunità di respirare stimoli. E per chiunque faccia arte, indipendentemente dal contesto dell'arte stessa, è fondamentale confrontarsi, perché comunque, perché nel Covid ci sono stati, durante il periodo del Covid ci sono stati un sacco di problemi, perché gli artisti non erano più stimolati, perché andare in giro, vedere, osservare, sentire, parlare ti porta poi alla creazione di qualche cosa, ed è veramente fondamentale, veramente fondamentale.

0: beati voi e beati noi che, cioè, non potete sentire tutto quello che poi viene detto nel fuori
1: onda. Nel backstage rimane tutto quello che è detto nel backstage rimane
0: anche
1: nel backstage.
0: Non si può, certe cose non si possono dire, capito, in onda, perché comunque siamo ancora in fascia protetta, però diciamo che gli argomenti sono assolutamente molto interessanti. Io vi consiglio comunque, per chiudere il cerchio dell'argomento che abbiamo parlato prima dell'interruzione musicale, è andate a informarvi, giusto per capirci qualcosina di più. Poi mettete caso che oggi, dopo questa intervista qua, c'è un minimo di curiosità che poi vi porterà lì. Quindi ci sono dei riferimenti dove magari i nostri amici ascoltatori possono andare a vedere, a curiosare?
2: Assolutamente, a Milano mi sento di consigliare la scuola che ho seguito anch'io, che adesso si chiama Jugend Studio, che appunto è questo studio molto conosciuto anche a livello europeo, dove ci sono corsi praticamente tutte le settimane, ci sono degli insegnanti che sono molto molto in gamba, e quindi c'è anche tutto un po' una community intorno, si può andare anche solo a vedere le lezioni per capire com'è, si può andare agli eventi che si chiamano Rope Jam, in cui vai lì per guardare gli altri che legano, per fare conoscenza, e poi si può decidere appunto di fare dei corsi e imparare di più, però sì.
0: Ok, quindi mi raccomando, cioè, se avete intenzione comunque di approcciarvi a questo tipo di disciplina, questo può essere una cosa. A te ti piacerebbe?
1: E guarda, devo provare.
3: Mi sto immaginando.
0: Cioè, ti stai immaginando.
3: Allora, io non voglio dare giudizi, quindi devo vivere almeno una
0: guarda
3: volta.
0: Guarda, che se ci dovessero ascolta, se ci dovessero legare a noi.
3: Allora, io voglio la coppa tripla.
0: No, ma ascolta,
3: io ho superato un certo peso.
0: Ascolta, ma tu sai quando leghi tipo l'arrosto che esce fuori tutta la ciccia? Noi saremmo così.
3: Mi slegate dopo.
0: Saremmo così, saremmo tipo.
2: Se vuoi.
3: A chiamata mi slegate. Cioè, dico, slega!
0: No, vai nel forno quello come l'arrosto, vai a rosolare.
2: No, non ti chiudiamo.
3: Non è che poi arrivate con una piuma e mi fate il solletico sulla pianta dei piedi fin quando.
0: Hai dato un'idea che è bellissima.
2: Dipende, se mi preghi lo faccio.
0: Bellissimo, bellissimo. Comunque, progetti per il futuro?
2: Ma su, intendi sulla parte di
0: generale.
2: In generale, ma come dire, sul burlesque sto andando avanti, appunto come ti raccontavo sto lavorando su diversi act, sto pensando anche di organizzare io un evento piccolino su, proprio per la comunità kinky di cui faccio parte, e vediamo un po' come va. Adesso dovrò superare il lutto del diploma dalla scuola di Ella, però appunto l'idea è un po' di camminare con le proprie gambe e vedere un po' anche, mi piacerebbe anche conoscere altri performer, altri ambienti, quindi andare anche a vedere altri posti. E questo sicuramente
0: quindi cioè, visto che comunque è un animo estremamente eclettico, in questo momento non ci sono altre discipline che vorresti provare? Ma non lo so se nella prossima intervista ci dirà la stessa cosa. In realtà
2: una cosa che mi piacerebbe fare è riprendere danza un pochino più assiduamente, però per metterla insieme a quello, cioè, basta, sinceramente sono piena. Quella palestra, basta.
0: il lavoro
2: perché
0: poi, perché poi devi contare che comunque parte della vita lavorativa, cioè della vita ordinaria di una persona è quella che tu passi nel posto di lavoro, no?
2: Sì,
0: e poi il restante del tempo libero lo devi dividere tra tutte le
3: tue passioni
0: passioni. Se poi le passioni sono tante, insomma, poi
3: quando dormire?
2: Tu sei un po' esaurito, però va bene lo stesso.
0: Però
2: anche
0: sei molto giovane, quindi di conseguenza
2: sì, posso resistere.
0: Sì, assolutamente. Guarda, noi che siamo due vecchiacci, cosa dobbiamo fare? Cioè, voglio dire, l'unico che sport fai tu adesso?
3: Io non faccio sport, ma neanche in gioventù.
0: È come, cioè, come quando mi chiedono: ma ascolta, ma tu nella tua vita, qual è il lavoro che ti piace? E io ho sempre risposto così: nella mia vita non lavoro.
2: Qual è il lavoro dei tuoi sogni?

0: Allora direi di fare dire i contatti alla nostra Betty Buio, dopo mettiamo un'altra canzone e poi partiamo con la sigla, ok? Ho parlato con il nostro like man, che lui lo sapeva già, capito? Cioè io gliel'ho detto ma lui lo sapeva.
1: Era telepatia.
0: Cioè, sì, perché lui non, cioè, non, nel senso, lui è talmente avanti che ogni tanto si ferma ad aspettarci, capito? Cioè proprio così. Allora Betty, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, i prossimi eventi, insomma tutto quello che vuoi e gli puoi dire.
2: Ok, allora mi possono trovare su Instagram come betty.buio. E prossimi eventi a cui sarò, dovrei essere ad un evento il 22 marzo che si chiama Le Brave. È un evento che sarà a Milano in zona Lambrate.
0: Ok. Cosa sta?
2: Volendo posso anche dirvi dove. Vediamo un attimo.
0: È un locale?
2: Esatto. Si chiama Lock.
0: Ok, perfetto.
2: Ed è un evento che sarà tutto il pomeriggio, sarò lì, ci saranno anche altre performer. E poi ci sarà la serata da un.
0: Ok.
2: Quindi questa sarà ad un locale palco cucina il 22 maggio.
0: Che poi tra l'altro, cioè, io non sapevo neanche dell'esistenza di questo locale. Cioè, quando...
2: È molto bello.
0: Sì, è molto bello, sì, molto bello. Tra l'altro fanno anche un sacco di roba interessante. Sì. Parlando con i baristi gli chiedevo un po' quali fossero comunque le serate app, anche perché il hotspot è iniziato da poco rispetto ad altre serate. E c'era quella della Comedy Club che era molto quotata. Mm-hmm. Poi mi hanno detto anche no, ma anche quando gioca l'Inter, e lì mi sono un po' caduti. And if you can't take me there, then nobody can. If only I knew where we were going, ain't that always the question? There's a smiling minotaur in every direction. What's your name and what's your coinciding constellation? Mine's that one with the scales. My patience pales in comparison to how small I feel, how lost I can get. Life's an explosion in a library and everybody's shushing it. And I walk with you, past 100 wedding buffets. The last train to transcendence is facing major delays. Just message me when you get back, okay? It's been hard but I'm on the mend. Gave me a candle to see in the dark and I burned it at both ends. Classic me.

0: siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata dove ci siamo addentrati nel nostro fantastico mondo del burlesque che ci piace un casino e abbiamo fatto la conoscenza di un mondo che abbiamo sempre toccato ma in maniera così, capito? Cioè senza addentrarci, anche perché
1: abbiamo sorvolato ma non abbiamo mai...
0: Sì, anche perché cioè, noi di Nodi non è che siamo proprio pratici,
1: no,
0: capito? Quindi
1: no.
0: Cioè, è veramente... Però bello. Direi che è arrivato il momento di mettere la nostra sigla. Ospite oggi al Watsonane Sunday Night, Betty Buio! Turn my collar towards the cold, this old city. Allora Betty, cioè noi abbiamo un'idea, eh? Abbiamo un'idea. Allora, per quella disciplina lì, per quella disciplina lì noi veniamo solo, cioè se ci fai dei nodi ad arrosto. Va bene, cioè noi dobbiamo assomigliare, allora, la panza ce l'abbiamo, quindi c'è, cioè, il materiale c'è, capito, però dobbiamo assomigliare
2: l'abbondanza
0: degli
2: arrosti. C'è.
0: Sì,
2: ma vuoi
0: sì.
2: Anche il falò sotto e poi il girarrosto, così mi cuociamo proprio.
0: Ecco lì forse magari non lo so, basta il pensiero, dai, basta il pensiero. Signori e signori, ringraziamo Linio Meraviglia, ringraziamo il nostro
1: Likeman. Grazie a voi.
0: Ascoltate il reel che a breve metteremo sulla nostra pagina, perché per le prossime puntate ci sono delle novità da ascoltare, ok? Mi raccomando, ma per tutta la settimana voletevi bene, fate sempre quello che vi fa felice.

0: fare troppo lo scemo in giro. Finisce che ti killano. Questa vita per me è benzina. Uscirne l'obiettivo.
1: Questa scelta, même si tu es mignone.

0: morire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorrono.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta bello, senti qui che c'è,

allo specchio, che figata. Sono così e non c'è storia, ma tu e la notte stellata. A, esco tutta glitterata. B, sesso e vitamina C, da venerdì a venerdì.